0: calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como a conquistare i 3 punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, secondo Pedro Acosta Aprilia, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie nell'ultima giornata, 4 gli ori nella ginnastica artistica e nel judo a squadre, nel salto in lungo con Francesco Ettore Inzoli e nel giavellotto con Giovanni Frattini. È tutto, il prossimo GR1 alle 3.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: I casi di falsi medici che propongono trattamenti estetici a prezzi concorrenziali, soprattutto attraverso i canali social, è un fenomeno in ascesa. La Guardia di Finanza è costantemente in prima linea per contrastare l'abusivismo nel settore, ma l'aiuto più grande può arrivare proprio dai cittadini. Prima di sottoporti a qualunque trattamento, fai un controllo approfondito. Verifica che il professionista sia realmente iscritto agli albi professionali. Se hai dubbi sulle autorizzazioni di un

0: Sonno Radio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
1: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
2: Eccoci prontissimi con la classifica, la top 20 della Radio Corriere TV, i 20 brani più ascoltati e più suonati della settimana secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Un saluto da Fabrizio Casinelli. Questo agosto sta per terminare, ma noi siamo qui prontissimi a farvi scoprire quelle che sono le prime 10 posizioni di questa settimana, le prime 10 posizioni rilevate dagli amici di Airplay. Ci siamo lasciati ieri con My Body Is Not Ready di Samber in posizione numero 11. Ripartiamo con la musica dalla numero 10, dove c'è Anna, White Girl Wasted.

E questa settimana in testa alla Top 20, la classifica della Radio Corriere TV, redatta come sempre dagli amici di Airplay, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Mi fermo qui, ci sentiamo la settimana prossima, sarà la prima classifica del mese di settembre. Mi raccomando, restate all'ascolto di Rai Isoradio e ogni lunedì alle ore 12 troverete online il vostro settimanale di riferimento, il Radio Corriere TV, radiocorrieretv.rai.it. Un saluto da Fabrizio Casinelli e da tutta la redazione, ci sentiamo fra 7 giorni sempre su Rai Isoradio. Alla prossima!
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925. La notte in viaggio con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Yes, thank you for the bottle of our hearts. Thank you.
1: Made us feel great.
2: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente, missili di Teheran verso due basi americane in Giordania e la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo i raid di Washington che in serata avevano preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Diversi morti e feriti secondo quanto denunciano i Pasdaran. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. Nessuna de-escalation nemmeno tra Mosca e Kiev, la Russia minaccia nuovi massicci attacchi contro l'Ucraina mentre il Cremlino frena sui futuri negoziati. La corrispondente.
3: Un vertice trilaterale tra Putin, Zelensky e Trump è possibile solo per finalizzare un accordo di pace. Il portavoce del Cremlino parla durante il viaggio verso il Kirghizistan, dove Putin parteciperà al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Peskov risponde così alle indiscrezioni del sito statunitense Axios, che aveva rivelato il possibile scopo della visita del capo della CIA Radcliffe a Mosca martedì scorso: organizzare un vertice trilaterale per riavviare i negoziati e mettere fine al conflitto in Ucraina. Inutile prevedere un incontro solo per discutere i dettagli, dice ancora Peskov. Il processo negoziale è molto complesso e al momento non ci sono le precondizioni. Intanto, mentre le forze di Kiev colpiscono ancora le raffinerie di petrolio russe, l'ultima, una delle più grandi del paese vicino a San Pietroburgo, Mosca minaccia: il nostro esercito è pronto a sferrare attacchi massicci contro gli impianti energetici ucraini. Per il Ministero della Difesa di Mosca, gli attacchi sarebbero una risposta e raid di Kiev contro i siti petroliferi e civili russi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, ucciso una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer. Non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno, ne è stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca. L'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. A cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. 8 morti e 17 dispersi nel naufragio di un traghetto al largo di Cipro Nord, 237 le persone salvate, ancora nessuna certezza sulle cause. Le autorità hanno aperto un'indagine, proclamati 3 giorni di lutto.
4: Il comandante e altri 7 membri dell'equipaggio del traghetto affondato al largo di Cipro Nord sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Per ora ci sono le testimonianze di alcuni passeggeri che raccontano: abbiamo supplicato il capitano di tornare indietro non appena la nave ha iniziato a imbarcare acqua, ma non ci ha ascoltato. E un altro riferisce che la prua è esplosa mentre il traghetto cercava di invertire la rotta e che il capitano si è tuffato in mare per primo per salvarsi. La nave sarebbe già dovuta partire il giorno precedente, ma il viaggio era stato rinviato per le condizioni meteorologiche avverse. L'imbarcazione, un traghetto ad alta velocità, era salpato intorno a mezzogiorno ora locale da Girne, in direzione di Tasuju, località della provincia turca di Mersin. A circa 4 miglia nautiche dalla costa, la nave ha iniziato a imbarcare acqua. Secondo CNN Turk, mentre il traghetto stava iniziando ad affondare, sono partite chiamate di emergenza e diverse unità di salvataggio sono state rapidamente mobilitate dal posto e sono intervenute anche forze turche. La barca è poi completamente affondata, finendo a una profondità di 514 metri. Diverse le vittime e i dispersi, 237 persone sono state salvate. Si tratta del più grave disastro navale nella storia della Repubblica di Cipro Nord. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se è possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura gli amici: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio la telefonata con il ministro Tajani. La politica al centro del confronto tra i partiti, vari temi tra cui il caso Ranucci, i migranti e il caro energia.
0: Le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, non gli scafisti, impostazione che Fratelli d'Italia contrappone a chi dice vuole trasformare l'Italia in Ceuta. E a chi si riferisca la maggioranza lo spiega l'azzurro Raffaele Nevi.
5: La sinistra continua a difendere il metodo Sanchez che ha spalancato le porte ai migranti. A Ceuta la situazione è tutt'altro che risolta.
0: La Lega sottoscrive in pieno, ma la concordia non si estende ai temi economici, con Forza Italia sempre contraria alla tassa sugli extraprofitti chiesta dai salviniani. Una proposta che arriva anche dalle opposizioni. Chiara Braga, PD.
6: Benzina e inflazione bruciano gli stipendi degli italiani e mettono in difficoltà famiglie e imprese. Tagliare le accise e trovare le risorse tassando gli extraprofitti.
0: L'esecutivo si è limitato a uno sconticino che sa di presa in giro, aggiungono i 5 Stelle, eppure ha trovato miliardi per comprare armi. Si discute ancora anche del caso Ranucci, che Dio ce lo conservi, ironizza il presidente del Senato Ignazio La Russa. Ora tutti capiranno che le sue inchieste sono una bufala. Dalle opposizioni Italia Viva chiede di salvare Report da Ranucci come da Telemeloni, mentre il resto dei progressisti parla di una vendetta politica contro il giornalismo d'inchiesta. Lucio Bondi, GR1.
2: Meteo, continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e forti raffiche di vento. Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neo acquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari, sconfitta per il Napoli, e il Como a conquistare 3 punti al Maradona per 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Nell'ultimo periodo stanno spopolando sul web i centri di medicina estetica falsi. Numerose inchieste condotte dalla Guardia di Finanza hanno portato alla luce strutture completamente abusive e finti specialisti che pubblicizzano iniezioni di Botox o filler sui social network forti di migliaia di follower. Ma ricorda che l'apparenza inganna. Diffida dei trattamenti a prezzi stracciati. L'utilizzo di questi prodotti da parte di personale non autorizzato, privo di competenze e di una reale formazione medica, rappresenta un rischio gravissimo per la tua salute. Ricorda che l'esercizio abusivo della professione medica è un reato. Non mettere a rischio la tua salute per risparmiare. Affidati solo a centri riconosciuti e verifica sempre l'iscrizione del professionista agli albi ufficiali.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Fuoco incrociato in Medio Oriente. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati da Teheran verso due basi americane in Giordania. È la risposta dei guardiani della rivoluzione dopo che Washington in serata aveva preso di mira l'Iran, in particolare due siti di lancio sull'isola di Larak. Ci sono morti e feriti, denunciano i Pasdaran. È stato un raid mirato e limitato, non un'aggressione ma un atto di difesa per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, la replica. L'ultimo attacco tra i due paesi risaliva oltre un mese fa, il 29 luglio. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi solo per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Ad affermarlo è il portavoce Dmitry Peskov. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine in risposta ai raid di Kiev sulle raffinerie russe. Le crisi internazionali sono al centro del G20 finanziario che si apre oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore Panetta.
3: Al centro del vertice certamente la crisi nel Golfo Persico con le ripercussioni sul costo mondiale dell'energia. Per uscire dall'impasse gli Stati Uniti puntano a imporre un vero e proprio blocco economico contro l'Iran, fino a minacciare sanzioni secondarie a quei paesi che continueranno a fare affari con Teheran. Tutti dovranno attenersi con coerenza, sarà la richiesta del segretario americano al tesoro Bessent, soprattutto nei bilaterali con gli altri ministri finanziari. Una pressione destinata però a scontrarsi con l'opposizione della Cina, che insieme con l'India resta uno dei principali partner dell'Iran. Sul tavolo anche la questione degli equilibri economici e commerciali mondiali, nonostante non si siano ancora placate le tensioni provocate dai dazi di Trump, come dimostra oggi lo scontro con il Canada. La posizione di Washington sembra però più debole a causa del livello record, 40.000 miliardi di dollari, raggiunto dal debito pubblico americano, che preoccupa il G20 perché drena risorse finanziarie da tutto il mondo e mantiene alta la pressione sui tassi di interesse, specialmente in Europa. Fabio Comini, GR1.
2: Sparatoria in un rave ad Arau, vicino a Zurigo, uccisa una 22enne italiana, Maria Spinelli, originaria dell'Abruzzo ma residente in Svizzera. Due connazionali anche tra le 5 persone ferite ed è caccia al killer, anche se non è ancora chiaro se i responsabili siano più di uno né se sia stato individuato il movente. In campo anche la polizia tedesca, l'unità di crisi della Farnesina sta seguendo il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato generale a Basilea. Cordoglio della Premier Meloni, confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce. Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Restano critiche le condizioni di Alessandro Di Battista dopo il grave malore accusato venerdì nell'isola di Cuba.
4: Ce la metterò tutta per tornare presto, questo è il messaggio con cui sui social l'ex deputato dei 5 Stelle ha rassicurato amici ed ex colleghi nel giorno in cui due specialisti del Policlinico Gemelli sono partiti per Cuba al pari della compagna. I medici italiani affiancheranno quelli dell'ospedale Hermanos Amejeiras anche per capire se sia possibile trasferire Di Battista nel nostro paese. Un'eventualità al momento ancora esclusa visto il quadro clinico, ma nel caso è pronto il volo sanitario messo a disposizione dal governo che continua a seguire la situazione tramite l'ambasciatrice Simona De Martino. Faremo tutto quello che serve per lui, come bisogna fare per ogni cittadino italiano in condizioni simili, ha detto il ministro degli esteri Tajani, che nel pomeriggio ha sentito Di Battista via telefono. L'ho trovato combattivo nel tono, non indebolito nel morale, nonostante la complicata situazione, ha aggiunto il vice premier, raccogliendo l'esortazione ad aiutare il popolo cubano in questo momento storico difficile. Di Battista si trovava sull'isola per realizzare una serie di reportage per il Fatto Quotidiano e per TV Loft. Poi venerdì il forte mal di testa e l'improvviso malore. Nicola Tedeschini, GR1.
2: E dall'Europa arriva il no dell'Islanda alla ripresa dei negoziati per l'ingresso nell'Unione. Il 52,8% degli elettori ha respinto il rilancio del percorso di adesione. Bruxelles prende atto del risultato e puntualizza: il paese resta un nostro partner.
0: Una decisione che ha un forte valore politico, ma che sul piano economico non modifica i rapporti commerciali con l'Europa. Reykjavik, infatti, fa già parte dell'EFTA, l'Associazione Europea di Libero Scambio, insieme a Norvegia, Liechtenstein e Svizzera. Quindi accesso al mercato continentale senza rinunciare alla propria sovranità, soprattutto sulla pesca, che rappresenta la fonte principale dell'economia, per un valore di 353 miliardi di corone islandesi, che corrispondono all'incirca a 2 miliardi e mezzo di euro. Il timore dunque dei poco più dei 400.000 islandesi è quello di perdere il controllo delle risorse ittiche, un tema che ha pesato sia nel blocco dei negoziati del 2013 sia nella campagna referendaria di agosto. E in un momento di forti tensioni nell'Artico, Bruxelles sperava che la ripresa del dialogo con Reykjavik potesse rafforzare il progetto continentale. Il messaggio arrivato dalle urne, invece, è che per gli islandesi il modello ideale resta quello attuale. Mercato unico sì, adesione all'Unione no. Lorenzo Opice, GR1.
2: Calcio, ancora una vittoria per la Lazio, 1-0 al Genoa, sempre grazie al neoacquisto Frattesi. Soffre ma vince anche l'Inter, 1-0 a Cagliari. Sconfitta per il Napoli e il Como a conquistare i tre punti al Maradona, 2-1. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP, al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo, Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La montagna richiama sempre più appassionati desiderosi di trascorrere il proprio tempo libero a contatto con la natura. Tuttavia, si tratta di un ambiente affascinante quanto impegnativo, che richiede rispetto, prudenza e un'adeguata preparazione. Per questo, noi della Guardia di Finanza, con le nostre stazioni del soccorso alpino presenti in varie località di Alpi e Appennini, vogliamo condividere con te alcuni semplici consigli per vivere in sicurezza le tue escursioni. E il segreto fondamentale? Affidarsi a professionisti esperti dell'ambiente montano e delle escursioni, soprattutto se si è alle prime armi. Prima di intraprendere un sentiero che non conosci, non improvvisare. Chiedi sempre consiglio alle sezioni locali del Club Alpino Italiano, alle Proloco, agli esperti del posto e ai rifugisti. Valuta con estrema attenzione ogni gita in base alle tue reali capacità fisiche e controlla sempre il meteo, che in estate può cambiare all'improvviso. Ricorda, la montagna non si sfida, si rispetta.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, oltre un mese dall'ultimo attacco e di nuovo fuoco incrociato in Medio Oriente. L'isola di Kharg sarà disintegrata, ha minacciato Trump poco fa sui social. Gli Stati Uniti dicono di aver intercettato tutti i missili lanciati nella notte da Teheran verso due basi americane in Giordania. E la risposta iraniana dopo che Washington in serata aveva preso di mira due siti di lancio sull'isola di Larak. Attacchi che, denunciano i Pasdaran, hanno provocato morti e feriti. È stato un raid mirato e limitato per impedire a Teheran di posizionare mine nello stretto di Hormuz, la replica dell'esercito statunitense. La Russia frena sull'ipotesi di un vertice tra Putin, Trump e Zelensky proposto dal direttore della CIA durante la sua missione a Mosca. Per il Cremlino i tre leader potrebbero incontrarsi soltanto per formalizzare intese già raggiunte e non per trattare. Mosca inoltre sostiene che al momento non esistono le condizioni per un negoziato e minaccia nuovi attacchi massicci contro le infrastrutture energetiche ucraine. Un killer in fuga, una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti e il bilancio della sparatoria a un rave in Svizzera. In un messaggio la premier Meloni esprime profondo cordoglio e chiede che siano rapidamente individuati i responsabili.
3: Ancora si sa pochissimo dell'attacco al rave party ad Arau, vicino Zurigo, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni, originaria dell'Abruzzo, residente in Svizzera. Due italiani sono anche tra i feriti, che sono in tutto 5, tutti ragazzi tra i 24 e i 27 anni. La Tecnofesta di Arau, un evento annuale a cui partecipano migliaia di giovani. Molti stavano già tornando a casa quando sono partiti i colpi. Sono stati trovati due proiettili di calibro diverso, uno di pistola e uno di un'arma a canna lunga. L'autore o gli autori dell'attacco sono fuggiti immediatamente. Non si esclude nessuna pista, ma si parla di tre ipotesi. Un attacco criminale, di cui ancora non si conosce però il movente, un possibile ma poco probabile attacco terroristico o un'aggressione di tipo indiscriminato contro la folla. L'Italia ha inviato una task force per collaborare con le autorità svizzere nelle indagini sul decesso della nostra connazionale e per assistere gli italiani coinvolti. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Tragedia a largo di Cipro, dove un traghetto con a bordo 267 passeggeri si è ribaltato. Almeno 8 le vittime, 17 i dispersi. Arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato abbandonando l'imbarcazione per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga intanto per individuare le cause. Alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Ho il morbo di Parkinson, ci convivo dal 2020, lo ha rivelato Dario Franceschini in un'intervista al Corriere della Sera. La diagnosi è stata una botta tremenda, racconta il senatore ed ex ministro del PD. L'istinto è nascondersi, ma si deve continuare a vivere. Franceschini ha parlato dei primi sintomi, del sospetto di Graziano Del Rio, collega di partito e medico, che gli ha visto trascinare i piedi. Mi costa molto parlarne, ma lo faccio per dire a tutti gli altri malati: non scoraggiatevi e continuate a vivere. Resta in condizioni critiche Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore di venerdì. In viaggio verso Cuba, due specialisti del Policlinico Gemelli di Roma affiancheranno i medici locali e valuteranno se sia possibile trasferire in Italia l'ex deputato dei 5 Stelle con il volo sanitario messo a disposizione dal governo. Via social Di Battista rassicura: ce la metterò tutta per tornare presto. Nel pomeriggio telefonata con il ministro Tajani. Il braccio di ferro tra la RAI e Sigfrido Ranucci, l'ex conduttore di Report, chiede gli atti che motivano la sua sostituzione. Nessun passo indietro dall'azienda.
4: Se incompatibile, devono spiegare il perché. Ad intervenire a gamba tesa sul caso della trasmissione Report è l'avvocato Roberto De Vita, che coordina il team legale di Sigfrido Ranucci. È sua la firma sulle 5 pagine di diffida inviate alla direzione approfondimenti della RAI, una lettera in cui sollecita i dirigenti della televisione pubblica a consegnare tutti gli atti che hanno portato l'azienda alla rimozione di Ranucci dalla guida di Report. Una decisione che, secondo De Vita, non ha una reale motivazione, quindi è illegittima. La questione sarà poi al centro della prossima riunione del CDA il 17 17 settembre, i consiglieri d'opposizione chiederanno chiarimenti all'amministratore delegato Giampaolo Rossi, soprattutto se l'amicizia di Ranucci con il faccendiere Walter Lavitola, accusato di essere il mandante dell'attentato contro lo stesso Ranucci, possa aver influenzato l'inchiesta della trasmissione. L'azienda intanto tira dritto. I dirigenti incontreranno mercoledì giornalisti e inviati di Report per cercare di appianare le loro proteste. Minacciano dimissioni in blocco. Il tutto mentre le indagini sulla bomba proseguono. La prossima settimana i giudici si pronunceranno sull'istanza di scarcerazione presentata dai legali degli esecutori materiali dell'attentato, mentre il 7 settembre sarà riascoltato dai pubblici ministeri lo stesso Lavitola. Giuseppe Lisi, GR1.
2: 15 dispersi, oltre 60 persone evacuate a causa di un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona, Stati Uniti. Al momento non si hanno notizie di morti o feriti. Si temono nuovi allagamenti e cadute di massi per il maltempo previsto nelle prossime ore. Il meteo: in Italia continua il caldo con punte fino a 40 gradi al sud. Mercoledì nuovi temporali al nord con possibili grandinate e raffiche di vento. Calcio: ancora un gol e ancora un gol del neoacquisto Frattesi a regalare alla Lazio la vittoria per 1-0 contro il Genoa all'Olimpico. Soffre ma vince anche l'Inter 1-0 a Cagliari. Sconfitta per 2-1 per il Napoli e il Como a conquistare i 3 punti al Maradona. Stasera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. MotoGP: al Gran Premio di Aragona trionfa Marc Marquez su Ducati, terzo Bezzecchi. Giochi del Mediterraneo: Italia sempre prima con 146 medaglie, 50 ori, 55 argenti e 41 bronzi. È tutto, il prossimo GR1 alle 5.30.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto RAI Isoradio. Perché? Con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: Eccoci qua, è proprio l'ultimo giorno di agosto, 31 agosto 2026 alle 5:32 minuti, questo è Rai Isoradio, Giusy Panara con voi per le prossime ore a farvi ascoltare buona musica, a darvi informazioni che riguardano le nostre strade, autostrade e non solo, insieme ad Alessio Caranzetti la parte tecnica, ma insieme adesso al colonnello Guido Guidi, buongiorno.
6: Beh sì, buongiorno a lei, oggi chiudiamo l'estate meteorologica, non chiudiamo affatto l'estate, né dal punto di vista astronomico né dal punto di vista delle condizioni del tempo, perché chiudiamo il mese, iniziamo la settimana così come abbiamo passato il weekend, cioè con tempo prevalentemente stabile, prevalentemente soleggiato, diffusamente caldo, anche molto caldo ancora sulle regioni meridionali in particolare, dove pure però oggi avremo 2-3 gradi in meno rispetto a ieri, quindi una lieve tendenza alla diminuzione della temperatura, ma anche direi soprattutto l'arrivo, già arrivata ieri sera per la verità, di una ventilazione nord-occidentale che cambia un po' la massa d'aria, abbassa un po' i livelli di umidità atmosferica e quindi rende le temperature pur alte più sopportabili. Con riferimento allo stato del cielo, dicevo, molto sole, qualche temporale pomeridiano lo avremo in area alpina, soprattutto settore centro orientale, quindi monti del Trentino Alto Adige, dell'Alto Veneto, del Friuli Venezia Giulia, e poi ancora sulle zone interne del meridione, quindi l'entroterra campano, pugliese, in Basilicata, ma saranno eventi comunque abbastanza isolati, riferiti a monti e colline, non alle coste, dove grazie a una ventilazione, un po' più di ventilazione rispetto agli ultimi giorni, sicuramente il caldo sarà più attenuato.
5: È una buona notizia, grazie al colonnello Guido Guidi, a più tardi.
6: A dopo.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Bob Dylan, sono le 5:37 minuti e sulla 1 è avvenuto un incidente. Attenzione tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione di Firenze. Andiamo anche sulla statale 407 Basentana, qui il traffico è rallentato poco dopo lo svincolo di Campomaggiore in direzione della stazione di Vaglio Basilicata. Un incidente è avvenuto da poco anche sulla 598 di Fondo Valle d'Agri, 3 km prima di Missanello in direzione della statale 106 Ionica. Queste le notizie, 348 103 1010 per i vostri racconti di viaggio e i vostri messaggi, solo se non siete impegnati alla guida. Attenzione adesso a Milano, è notizia appena giunta, tangenziale ovest di Milano, un incidente tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1, siamo al chilometro 22 700.

Tokyo Hotel. A proposito di Tokyo, il comune di Shimotsuke, nella prefettura di Tokiji, nel Giappone orientale, avvierà dal 1 settembre un progetto pilota che utilizza robot avatar per sostenere gli studenti che rifiutano la frequenza scolastica oppure soffrono di ansia sociale. Lo anticipa il giornale Mainichi Shimbun, che spiega come si tratti della prima sperimentazione di questo tipo nella regione e una delle poche a livello nazionale. I piccoli robot bianchi, denominati Orime e alti circa 20 centimetri, saranno dotati di telecamera, microfono e altoparlante, e gli studenti assenti potranno controllarli a distanza tramite tablet o smartphone, vedendo e ascoltando in tempo reale quanto accade in classe, interagendo con compagni e insegnanti attraverso la voce oppure la chat. I robot possono anche compiere 20 movimenti preimpostati, tra cui muovere il capo e alzare la mano per favorire un senso di presenza e coinvolgimento. Le unità saranno collocate presso il centro comunale di supporto all'istruzione, una struttura già utilizzata da alunni in difficoltà, e l'obiettivo dichiarato dall'amministrazione locale è ridurre il carico psicologico sui minori, creando un ponte con la vita scolastica a partire da un ambiente ritenuto sicuro, per poi favorire un graduale ritorno alla frequenza in presenza. Il progetto avrà durata quadrimestrale, sarà valutato per un'eventuale prosecuzione. Vogliamo costruire un sistema di sostegno caloroso che non lasci indietro nessuno, ha dichiarato il sindaco Sakamura, esprimendo l'auspicio che l'iniziativa possa essere un primo passo verso il ritorno a scuola e agli incontri dal vivo, secondo le esigenze di ciascun bambino. Secondo il Ministero dell'Istruzione, il fenomeno del rifiuto scolastico, noto in Giappone come futoko, è in costante crescita, con oltre 340.000 casi registrati nelle scuole elementari e medie nell'ultimo anno fiscale. Gli esiti del progetto sono attesi entro il gennaio del 2027, quindi un alter ego, un avatar che sostituisca questi ragazzi che hanno qualche difficoltà con la scuola e poi li aiuti a tornare piano gradualmente a trovarsi a proprio agio proprio in ambito scolastico.

mai più. Con Noemi fino alle 5:54 minuti, due incidenti, uno in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, l'altro sull'Adriatica tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari. Uno anche sulla 598 di Fondovalle d'Agri a Missanello in direzione della 106 Ionica, uno sulla tangenziale ovest di Milano tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1 al chilometro 22.700, poi traffico rallentato sulla Basentana 5 km dopo lo svincolo di Campo Maggiore in direzione della stazione di Vaglio Basilicata. Queste tutte le notizie alle 5.55, tra poco l'informazione con il GR1, ci risentiremo subito dopo.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Nuova fiammata di guerra nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti tornano ad attaccare l'Iran e arriva la risposta di Teheran. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
2: Sì, nel mirino degli statunitensi nella tarda serata di ieri, postazioni iraniane sull'isola di Larak sono i primi attacchi da fine luglio. Il comando centrale statunitense definisce i raid difensivi mirati, afferma, a impedire ai Pasdaran di posare mine nello stretto di Hormuz. Ma Teheran denuncia due persone uccise e afferma è un atto di aggressione. Dopo aver minacciato una rappresaglia devastante, lancia missili contro due basi statunitensi in Giordania, sostenendo di averle colpite, ma non ci sono conferme. L'esercito di Amman afferma però di aver intercettato 8 missili e anche fonti militari statunitensi confermano che non ci sono stati impatti significativi. Guerra di annunci che si intreccia a quella combattuta. I Pasdaran iraniani sostengono anche di aver abbattuto un drone americano sullo stretto di Hormuz e fanno temere una nuova escalation le parole di Trump, che minaccia di disintegrare l'isola iraniana di Kharg, ma senza fornire altri dettagli e postando un video realizzato con l'intelligenza artificiale.
1: La guerra russo-ucraina. Mosca annuncia un'escalation negli attacchi. Il Cremlino boccia la proposta della CIA di un incontro tra Zelensky, Putin e Trump per porre fine alla guerra. Secondo il portavoce Peskov, il vertice è possibile solo allo scopo di formalizzare gli accordi e non per discutere di dettagli. La sparatoria ancora senza movente durante un rave ad Aarau in Svizzera nella notte tra sabato e domenica. Una ragazza italiana uccisa, altri due connazionali feriti. Il cordoglio della Premier Meloni, che auspica che si faccia piena luce e si individuino i responsabili. In campo anche la polizia tedesca. La vittima è una giovane abruzzese che si era trasferita per lavoro dopo gli studi all'alberghiero.
3: Una notte di musica trasformata in tragedia. Mentre il rave all'ippodromo di Aarau in Svizzera sta per concludersi, vengono esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Una ragazza di 22 anni muore sul posto, altre 5 persone restano ferite. La vittima è abruzzese e Maria Spinelli. Raggiunto al telefono, un suo ex professore ci racconta di lei.
4: Di volontà impressionante, aveva delle idee anche ben chiare del suo futuro, voleva assolutamente intraprendere in modo professionale questa professione, vedeva la scuola come un trampolino di lancio e assolutamente la sua vita la vedeva fuori la regione Abruzzo, a riscatto, diciamo, della sua personalità e del suo modo di essere, perché era comunque una ragazza molto estroversa con tanta voglia di vivere.
3: Vittoria Iacovella, GR1.
1: Almeno 8 persone sono morte nel naufragio di un'imbarcazione al largo di Cipro, 17 i dispersi. A bordo del traghetto, che si è ribaltato, c'erano 267 passeggeri, arrestati il capitano e 7 membri dell'equipaggio per possibile negligenza. Il comandante si è tuffato per primo, raccontano alcuni sopravvissuti. Lo abbiamo pregato di tornare indietro, ma non ci ha ascoltato. Si indaga sulle cause, alcuni testimoni hanno parlato di un'esplosione a bordo. Negli Stati Uniti, 15 dispersi, oltre 60 persone evacuate a causa di un'inondazione nel Parco Nazionale del Grand Canyon in Arizona. Si temono nuovi allagamenti e frane per il maltempo previsto nelle prossime ore. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Un'equipe del Policlinico Gemelli è in arrivo a Cuba per dare supporto. Di Battista è vigile, è combattivo nel tono, ha riferito il ministro degli Esteri Tajani, che lo ha sentito al telefono. E ora alla pagina sportiva, a partire dalle ultime notizie di tennis. In diretta Alessio Maldini.
5: Subito un colpo di scena agli US Open, l'eliminazione di Novak Djokovic, sconfitto da Mariano Navone e dal mal di schiena. In 5-7 il successo dell'argentino, che era sotto 2-1, poi la rimonta favorita dal dolore che ha rallentato e condizionato il campione serbo. Esordi vincenti per Jasmin Paolini e Lucrezia Stefanini, che si sfideranno al prossimo turno. Oggi in campo Arnaldi, Berrettini e Dardari, e ci sarà anche l'atteso ritorno di Alcaraz. Calcio con un doppio 1-0, Inter e Lazio raggiungono Milan e Juventus in testa alla classifica. Di Çalhanoğlu subito in avvio al gol dei nerazzurri passati a Cagliari dopo tante occasioni create e un po' di sofferenza nel finale. Ancora Di Frattesi, il gol vittoria della Lazio all'Olimpico contro il Genoa. Amaro invece debutto casalingo del Napoli, battuto dal Como, sempre più consapevole della propria forza. 2-1 al Maradona, reti di Baturina, Hojlund e Dovikas. Oggi alle 18:30 Lecce-Roma, alle 20:45 Atalanta-Bologna. Nel moto mondiale prosegue la rimonta di Marc Marquez è salito al secondo posto in classifica dopo l'Emplen di Aragon, sprint race e gran premio. Lo spagnolo, ora meno 19 De Martin, ha scavalcato Bezzecchi, giunto terzo dietro ad Acosta.
1: Sono le 6:05, linea all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
6: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
7: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E qui davvero l'aggettivo iconico, molto abusato, ci sta bene. Questo brano iconico, primi anni 80, Bette Davis Eyes, Kim Carnes, alle 6:10 di quest'ultimo giorno di agosto, 31 agosto 2026, l'abbiamo riascoltato con molto piacere su Raiso Radio. Alessio Caranzetti e Giusy Panara con voi per le prossime ore. Andiamo subito in strada perché ci sono delle novità. Intanto dalla 32, la Torino-Bardonecchia, tra la circonvallazione Ux e Bardonecchia, veicoli pesanti in coda al Frejus, traffico locale per Bardonecchia, uscita consigliata Ux Ovest. E poi una situazione piuttosto difficile a Milano sulla tangenziale Ovest, tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 22.700, siamo tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione 1, in direzione della 1. L'incidente appunto vede un mezzo pesante in fiamme in direzione sud con obbligo di uscita Rozzano Ticinese. A corredo di questa notizia ci sono anche le code che partono dalla Vigevanese Vecchia fino all'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1. Ripeto, la carreggiata è chiusa con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese, mezzo pesante in fiamme. Incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, incidente sull'Adriatica tra Val di Sangro e Vasto Nord verso Bari, coinvolti un'auto ed un camion sulla corsia di marcia. Cosa sono?

si parla dell'apertura della scuola imminente. Oggi debutta addirittura l'Emilia Romagna con un test in 42 comuni, in Piemonte lezioni dal 14 settembre. Ecco cosa cambia: c'è una pagina della stampa tutta dedicata all'inizio della scuola, pagina 15. Allora, per quanto riguarda il primo ciclo, corsivo e inglese alla primaria, musica all'asilo, latino alle medie. Secondo ciclo, tecnici a 4 anni, al via la riforma, prima volta del liceo matematico, e poi tutte le novità della scuola che parte, l'intelligenza artificiale che arriva in aula e in segreteria ma serve un regolamento interno, e ancora educazione sesso-affettiva con senso scritto dei genitori, il DDL Valditara cambia le regole. Questi gli argomenti trattati dalla stampa a pagina 15. E poi c'è il calendario scolastico 2026-2027. Il 7 settembre si inizia con la provincia di Bolzano, il 10 Val d'Aosta, Veneto, provincia di Trento, il 14 Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Umbria, 15 settembre Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia e Toscana, il 16 Abruzzo, Basilicata e Sardegna, e l'ultima è la Puglia il 17 di settembre. Se volete approfondire l'argomento, a pagina 15 della stampa di oggi. Intanto il traffico intorno a Milano, sulla Torino-Trieste le code a tratti tra Dalmine e Cadenago verso Milano, incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, attenzione sull'Adriatica, un mezzo fermo in corsia di marcia in galleria tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, incidente tra Val di Sangro e Vasto Nord direzione Bari.

con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Le previsioni del tempo su Raiso Radio con Luca Ciceroni, buongiorno.
1: Giusy, buongiorno, buongiorno a tutti quanti coloro che ci seguono. In questo momento abbiamo l'alta pressione che ancora resiste sull'Italia regalando bel tempo da nord a sud. Il cielo in queste prime ore del mattino si presenta sereno, poco nuvoloso, abbiamo bel tempo praticamente ovunque con temperature che si sono leggermente abbassate sulle regioni del centro-nord, si riavvicinano alla media settentrione ma ancora siamo sopra la media. Anche al centro Italia abbiamo bel tempo e temperature un po' più basse rispetto al nord, abbiamo 19 gradi a Firenze, Perugia, 22 a Roma, 23 ad Ancona, 21 a Pescara. Al nord siamo sui 21-22 gradi, 23 per Genova. Se andiamo al sud invece ancora fa piuttosto caldo, anche se c'è stato un leggero ridimensionamento, ma soprattutto oggi

0: È previsto un calo delle temperature, anche se si mantengono al di sopra della media al sud, quindi con valori ancora fino a 36-37 gradi in molte città del nostro meridione, in particolare tra Sicilia, Calabria e Puglia. In Sardegna abbiamo 21 gradi a Cagliari, 19 gradi a Sassari e il cielo è sereno. Da segnalare qualche banco di nebbia nella zona di Milano e poi abbiamo qualche banco di nebbia anche verso il delta del Po e sulle valli di Comacchio, nella zona sulle province di Ferrara e Rovigo. Qualche banco lo ritroviamo anche verso il Riminese, al centro Italia, in Toscana, nubi basse sulla Firenze, Pisa, Livorno, in parte anche sulla Toscana, sull'Alta Toscana. Ecco, questa è la situazione per oggi. Un po' di instabilità nel pomeriggio sulle Alpi, con qualche acquazzone sulle zone di confine ed anche sull'Appennino Calabro-Lucano, dove si potrebbe formare qualche temporale nelle ore centrali della giornata. Poi in serata il cielo tornerà sereno. Per il momento è tutto, Giuseppe.
1: Grazie a Luca Ciceroni e a più tardi.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Il contenuto per questa Serenamente di Julie Bresch, insomma, è un guardare con il sorriso al giorno che nasce, e facciamolo anche noi oggi. Sono le 6:37 in questo istante e il traffico si intensifica sulla Torino-Trieste. Ci sono code a tratti verso Torino tra Milano Est e Cormano e verso Milano tra Dalmine e Cavenago. Incidente in A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, e poi un mezzo fermo in galleria sulla corsia di marcia sull'Adriatica tra Pineto e Pescara Nord in direzione di Pescara. Statale 162 della Valle Caudina, rallentamenti 5 km prima di Fratta Maggiore in entrambe le direzioni. Traforo del Frejus chiuso per il transito di un trasporto eccezionale in direzione del versante francese. Sulla Torino Bardonecchia, code di veicoli pesanti al Frejus, traffico locale per Bardonecchia con uscita consigliata Ulx Ovest. Incidente e code sulla via Aurelia all'ingresso del Maroccone in direzione sud, verso Roma, e poi sulla tangenziale ovest di Milano, tratto chiuso per un mezzo in fiamme tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1 in direzione sud, con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Si sono anche formate delle code a partire dalla Vigevanese Vecchia. Tangenziale nord di Milano, traffico e rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est, e poi a Roma code per incidente sul grande raccordo anulare all'altezza dell'area di servizio Casilina in direzione Casilina.

0: Con Elton John alle 6:46 minuti andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia, primo collegamento della giornata. Buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Traffico in leggero aumento sulla nostra rete per i primi spostamenti del mattino. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia, dove per il traffico intenso si sono formate le prime code tra Dalmine e Cavenago per chi procede verso Milano e tra la barriera di Milano Est e Cormano sempre nella stessa direzione. Mentre in direzione opposta invece verso Brescia code a tratti anche tra Pero e Cormano. Mentre per lo stesso motivo troviamo incolonnamenti anche sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, sempre in direzione del capoluogo lombardo. Sulla diramazione di Roma Sud, per il traffico congestionato sulla viabilità ordinaria, troviamo un chilometro di coda tra Torrenova e il bivio con il grande raccordo anulare, perché è diretto verso la capitale. Inoltre vi informiamo che sulla A7 Serravalle-Genova, per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, questa notte dalle 22 sarà chiusa la stazione di Serravalle-Scrivia in entrata per chi è diretto verso Milano, con la riapertura prevista per il 15 di novembre. In alternativa consigliamo di utilizzare in entrata la stazione di Tortona. In chiusura vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e di allacciare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori. Al momento queste le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Isoradio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

0: ancora tu qui.
1: E questa era Malika Ayane con Ricomincio da qui. 6:55 minuti, noi ricominciamo dal traforo del Frejus, chiuso per il transito di un trasporto eccezionale e per tutto il tratto in direzione del versante francese. Sulla 32, la Torino-Bardonecchia, code di veicoli pesanti al Frejus, traffico locale per Bardonecchia, l'uscita consigliata è a Ulx Ovest. Andiamo anche a Milano, sulla tangenziale Ovest, dove c'è un tratto chiuso per un mezzo in fiamme tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1 al chilometro 22.700 in direzione sud, con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Ci sono code per questo incidente per il tratto chiuso a partire dalla Vigevanese Vecchia fino all'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1. Poi le code per curiosi in direzione opposta verso la Milano Varese tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi. Andiamo anche sulla tangenziale nord di Milano, traffico rallentato tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la tangenziale est e code a tratti tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la 1. Sulla est, code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate in direzione della A1. Tra poco ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie, i titoli del giornale Radio delle 7. Ci ritroveremo subito dopo.

L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Stati Uniti, Iran, si riaccende la guerra. Attacco americano sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz. Teheran risponde con missili sulla Giordania e una minaccia di rappresaglia devastante. Killer ancora in fuga. In Svizzera nessuna traccia dell'uomo che a un rave ha sparato e ucciso un'italiana di 22 anni e ferito altri 5 persone. Giorgia Meloni, si faccia piena luce. Medici del Gemelli a L'Avana per Alessandro Di Battista. Ce la metterò tutta per tornare presto, scrive sui social l'ex parlamentare 5 Stelle. Tajani lo sente al telefono, è combattivo. Calcio, colpo del Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter. Questa sera Lecce-Roma e Atalanta-Bologna. Tennis, agli US Open, Djokovic fuori al primo turno, eliminato dall'argentino Navone.
3: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
5: Perché ti sei fermato?
4: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
5: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
4: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
5: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
4: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
5: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
4: Vai su tvsat.tv.
6: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.

Le 7:06 minuti, di nuovo insieme dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, questo è Rai Iso Radio, Giusy Panara con Stefano Veglia, la parte tecnica e le code sulla 22 del Brennero, 4 chilometri, traffico tra Carpi e l'Autosole in carreggiata sud. Andiamo anche sulla Torino-Trieste, tra Pero e Cormano verso Brescia code a tratti, tra Milano Est e Cormano verso Torino code a tratti, tra Dalmine e Cavenago verso Milano code a tratti, si stanno anche poi scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi sulla Milano-Varese tra l'A9 e la tangenziale ovest di Milano, direzione Milano. Tra Busto Arsizio e la tangenziale ovest di Milano verso Milano code a tratti, incidente in A1 coinvolta un'auto tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze. Le code sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e Raccordo Anulare e poi un mezzo in fiamme in A14, attenzione tra Marotta e Fano verso Bologna. In A1 tra la diramazione Capodichino-Ramuddì e il nodo Napoli centro direzionale verso Napoli, un chilometro di coda per incidente, un incidente anche sulla Napoli-Canosa, siamo tra Benevento e Grotta Minarda, direzione Canosa.

0: dove vanno le nuvole.
1: Alle 7:10, dove vanno le nuvole con Luca Ciceroni. Di nuovo buongiorno.
2: Buongiorno Giusy, buongiorno a tutti coloro che ci seguono. E di nuvole non ce ne sono, se non sulle zone di confine dell'arco alpino, qualche nuvola di scarsa consistenza che nel pomeriggio potrebbe dar luogo a qualche breve ed occasionale piovasco. Abbiamo però delle nubi basse. Le nubi basse sono le nebbie che insomma iniziano a farsi vedere, forse foschie dense, ecco. E le ritroviamo sulla zona del delta del Po e sulle valli di Comacchio in queste prime ore del mattino, in rapido dissolvimento, questo va detto, entro un'ora insomma svaniranno. E anche nel sud della Romagna, nell'entroterra riminese, abbiamo un banchettino, forse è foschia, di nebbia, e poi anche lungo il corso del fiume Arno, quindi i principali corsi d'acqua, ecco. Questo perché durante la notte le temperature si abbassano, anche se ancora siamo sopra la media del periodo, e raggiunge la saturazione l'aria, di conseguenza si formano queste nebbie nelle prime ore del mattino. Allora, cosa succede? Quindi il cielo, a parte queste nebbie, è sereno da nord a sud, bel tempo, temperature un po' più basse sul centro Italia. Abbiamo 18-19 gradi a Firenze e Perugia rispettivamente, 23 a Roma, 23 ad Ancona, al nord 23 a Genova, 20 gradi a Milano ed anche 19 a Verona invece, 21 a Modena e Bologna, 21 a Ferrara e Ravenna, 23 a Venezia, mentre a Torino la temperatura è di 21 gradi. Vediamo al sud, fa ancora caldo, sono 26 gradi a Palermo e 28 a Messina. Se ci spostiamo in Calabria, 26 a Catanzaro, mentre a Bari e Taranto sono 26 e 25 gradi rispettivamente, Napoli 27. Ecco, dopo questa lista diciamo che oggi protagonista diventa il maestrale sul Mar Tirreno e quindi sulle nostre due isole maggiori. Ci sarà un leggero calo delle temperature, quindi tornano un po' a respirare le nostre due isole maggiori, che hanno visto le temperature più alte in questi giorni, addirittura punte di 44-45, anche sfiorati 46 gradi a Lentini in provincia di Siracusa, ma anche nell'entroterra sardo ha fatto piuttosto caldo, il caldo si è sentito un po' ovunque. Quindi a partire da ovest questo maestrale raggiunge le nostre regioni, in parte anche Roma sarà sfiorata, quindi si potrà respirare un po' di più, già stamattina qualche grado in meno. Per il resto un po' di instabilità nel pomeriggio, Appennino Calabro-Lucano qualche temporale e, come detto, sulle zone di confine dell'arco alpino qualche acquazzone. Per il momento è tutto, buona giornata e soprattutto buon proseguimento di settimana.
1: Grazie a Luca Ciceroni, buona giornata.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
6: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
5: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
4: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
7: Dal 12 al 20 settembre torna a Parma il Salone del Camper. Tantissimi camper, caravan, accessori e mete turistiche. Tutte le novità per il tempo libero all'aria aperta e per vivere lo sport in natura. Acquista subito il biglietto su salonedelcamper.it.

Sono le 7:16 minuti e la situazione a Milano non è facile sulla tangenziale ovest, perché è avvenuto un incidente, un mezzo pesante in fiamme al chilometro 22.700 in direzione sud. C'è un tratto chiuso tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1, con uscita obbligatoria a Rozzano Ticinese. Le code a partire dalla Vigevanese Vecchia, e poi per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi verso la 1 sono 9 chilometri di coda adesso. Per curiosi invece, in direzione opposta verso la 8, altre code tra l'uscita 7 bis Quinto De Stampi e la statale 35 dei Giovi. Code a tratti tra la 1 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 8. Sulla nord rallentamenti tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la est. È ancora code a tratti tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la 1. Sulla est code tra Cologno Monzese e Lambrate verso la 1. Statale 62 della Cisa, rallentamenti per lavori tra Pontremoli tra Pontremoli e Montelungo, in entrambe le direzioni. Incidente poi sulla via Aurelia all'ingresso del Maroccone direzione Roma. Roma grande raccordo anulare, code per incidente, siamo all'altezza dell'area di servizio Casilina verso la Casilina. Statale 162 della Valle Caudina per incidente, qui non abbiamo la causa, sono dei rallentamenti poco prima di Fratta Maggiore. Per materiali dispersi invece a Basentello, in entrambe le direzioni sulla Barese, il traffico è rallentato. Veicolo in avaria a meta di Sorrento, rallentamenti sulla Sorrentina in direzione Colli di Fontanelle.

Un cuore con le ali, Eros Ramazzotti, con lui torniamo in viaggio sulla A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, tra Milano Est e Cormano verso Torino, code a tratti, tra Legnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano, code a tratti, ma qui siamo sulla Milano-Varese. Ci spostiamo sull'Adriatica, un incidente sta provocando 2 chilometri di coda tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione nord, nello stesso tratto e nella stessa direzione anche rallentamenti per un veicolo fermo. L'incidente ha visto 3 auto coinvolte, un tamponamento tra Imola e Bologna-San Lazzaro verso Bologna, code a tratti, ma qui per il traffico. Incidente coinvolta un'auto in autosole tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, un mezzo in fiamme sull'Adriatica tra Marotta e Fano verso Bologna, sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Prato Ovest e l'autosole verso Firenze, rallentamenti anche sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze, per incidente in autosole 1 chilometro di coda tra la diramazione Capodichino Ramo D e il nodo Napoli centro direzionale in direzione sud in direzione di Napoli.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rai su Radio.

0: Ore 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

7:34 minuti, ripartiamo dal traforo del Frejus che è chiuso in entrambe le direzioni, poi ci sono code sulla 32, la Torino-Bardonecchia, code di mezzi pesanti diretti al Frejus. Statale 10, Padana Inferiore per lavori tra Broni Stradella, il casello della 21 e Castel San Giovanni, direzione Monselice, scusate, il traffico è rallentato. E poi torniamo a Milano, sulla tangenziale ovest, ricordo il tratto chiuso per un mezzo pesante in fiamme al chilometro 22.700 in sud, con obbligo di uscita Rozzano Ticinese, tratto chiuso tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1, e chiusa l'entrata per la statale 35 dei Giovi verso la 1, da Pavia a Milano Ticinese, per il mezzo pesante in fiamme. Tangenziale ovest, ancora 9 chilometri di coda per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi verso la 1, e poi le code a tratti tra la 1 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della Milano Varese. Tangenziale nord, tra la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro verso la est rallentamenti, nord sempre sulla nord code a tratti tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro in direzione della 1, mentre sulla est le code sono tra Cologno Monzese, Lambrate e Melzo in direzione della 1. Statale 62 della Cisa per lavori a Pontremoli, tra Pontremoli e Montelungo, traffico rallentato in entrambe le direzioni. Roma, grande raccordo anulare, code per incidente all'altezza dell'area di servizio Casilina verso la Casilina. Sulla statale 162 della Valle Caudina, Fratta Maggiore, traffico rallentato per materiali dispersi sulla Barese a Basentello in entrambe le direzioni, rallentamenti. Sulla Sorrentina, rallentamenti, veicolo in avaria a metà di Sorrento in direzione Colli di Fontanelle.

0: In alto mare, Loredana Bertè, ci colleghiamo dunque con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti, tempi di percorrenza, buongiorno.
1: Una buona giornata a te e agli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è sostenuta sulla rete, in particolare in prossimità dei grandi centri urbani e ancora più in particolare nelle vicinanze di Milano. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia, tra Milano Est e Cormano verso Torino ed anche tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Per percorrere questo tratto occorre circa mezz'ora. Code a tratti anche sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e il bivio con la tangenziale ovest in direzione di Milano. Sulla 14 Adriatica invece verso Bologna registriamo code a tratti tra Imola e Bologna San Lazzaro, il tempo di percorrenza è di 20 minuti, mentre più avanti tra San Lazzaro e Bologna Fiera verso la 1 Milano-Napoli segnaliamo una coda di 2 km per il tamponamento tra tre autovetture. Inevitabili le ripercussioni sulla vicina 13 Bologna-Padova con code tra Bologna Interporto ed il bivio con la 14 in direzione di quest'ultima. Vi informo prima di salutarvi che sulla 7 Serravalle Genova a partire dalle 22 di questa sera in modalità continuativa fino al 15 novembre sarà chiusa l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, fate buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Electric Light Orchestra fino alle 7.52 di questo lunedì 31 agosto 2026. Andiamo sulla statale 10, Padana Inferiore, perché per lavori tra il casello di Broni Stradella della A21 e Castel San Giovanni direzione Monselice c'è il traffico è rallentato. Sulla Brescia-Padova code per incidente ora tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Tra Foro del Frejus chiuso in entrambe le direzioni e per lavori e ci sono code per il tratto chiuso sulla 32 tra la circonvallazione Ulx e Bardonecchia con uscita consigliata a Ulx Ovest. Non cambia la situazione a Milano sulla tangenziale Ovest dove c'è un tratto chiuso, un mezzo pesante in fiamme al chilometro 22.700, siamo in direzione sud, obbligo di uscita a Rozzano Ticinese, tratto chiuso tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1, è chiusa anche l'entrata per la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, ci sono code di 9 km per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi verso la 1 e code a tratti tra la 1 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della Milano Varese. Traffico sulla tangenziale nord tra la statale 36 e Monza Sant'Alessandro e tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la 1, anche sulla est le code a tratti tra Cologno Monzese e Lambrate verso la 1, sulla statale 62 della Cisa per lavori tra Pontremoli e Monte Lungo rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul grande raccordo anulare di Roma code per incidente all'altezza dell'area di servizio Casilina e poi sulla Sorrentina per un veicolo in avaria a meta di Sorrento in direzione Colli di Fontanelle il traffico è rallentato. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, i titoli del GR1, ci ritroveremo subito dopo.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Isoradio.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe emissioni.

0: GR1.
1: Escalation, Hormuz, Washington colpisce l'isola di Larak, Teheran risponde con attacchi in Giordania, petroliera in fiamme nello stretto, Ucraina, Mosca ribadisce, incontro Putin-Trump-Zelensky solo per finalizzare un accordo. Svizzera, spari al rave, uccisa un'italiana, tra i feriti altri due connazionali, caccia al killer, non si esclude il terrorismo, Giorgia Meloni, le autorità elvetiche facciano luce. Affonda un traghetto a Cipro, a bordo 267 persone, almeno 8 le vittime e decine dispersi. Il comandante tenta la fuga, arrestato con l'equipaggio. Ce la metto tutta, Di Battista sui social da Cuba dopo il malore. Le sue condizioni ancora precarie, non può viaggiare. A La Habana due medici del Gemelli. 800 coppie in gara da 50 paesi. A Buenos Aires i mondiali di tango, ballo simbolo di passione ed eleganza. Eterno ragazzo per Gianni Morandi, 16 appuntamenti dal vivo, una scaletta che ripercorre quasi 60 anni di carriera. L'artista al GR1, ogni brano ha una storia, bello cantare con il pubblico. Calcio, festa Como a Napoli, vincono anche Lazio e Inter che raggiungono Juve e Milan in testa. Tennis, Djokovic, shock agli US Open, eliminato al primo turno, non accadeva da 20 anni in uno slam.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: I vini Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli. Segui il sole.

ripartiamo Don't Look Any Farther alle 8:08 proprio in questo istante di lunedì 31 agosto, l'ultimo giorno del mese, da domani 1 settembre, ma le vacanze non finiscono per molti, anche l'estate, come abbiamo sentito dal colonnello Guido Guidi. Allora, non finisce neppure il traffico, perché sono tantissime le notizie, la situazione magari è anche un po' appesantita da alcuni incidenti o da cantieri. Per esempio sulla statale 10 Padana Inferiore il traffico è rallentato per lavori tra il casello di Broni Stradella della 21 e Castel San Giovanni in direzione Monselice. Incidente e 4 km di coda sulla Brescia Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione di Padova. E adesso vediamo anche la situazione in Autosole tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano verso Firenze, un incidente tra il nodo Napoli centro direzionale e l'innesto a 3 Napoli Salerno verso Napoli rallentamenti, tra la 3 San Giovanni verso Napoli rallentamenti. Andiamo anche in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti 30 minuti, tra Milano Est e Cormano verso Torino code a tratti, sulla 7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova code a tratti, sulla Milano Varese tra la 9 e Milano Nord verso Milano, e poi un incidente su questa autostrada a Cavaria, sono coinvolte due auto, per questa ragione è stata chiusa l'uscita di Cavaria da Milano, ci sono code a Cavaria sia in entrata che in uscita, quindi sta provocando questo incidente anche la chiusura dell'uscita di Cavaria. Rallentamenti in A10 tra Genova Peglia e la 7 verso Genova, sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, le code per la viabilità esterna che non riceve.

con i Rolling Stones fino alle 8:17 minuti. Andiamo sulla 22 del Brennero, perché qui il traffico è intenso e ci sono code ora di 6 chilometri tra Carpi e l'Autosole in carreggiata sud. Novità anche dalla 21 la Torino-Brescia, code a tratti per incidente tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione di Torino. Ricordo anche le code di 4 chilometri sulla Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione direzione Padova. Milano, tratto chiuso sulla tangenziale Ovest, veicolo in fiamme tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1, è chiusa l'entrata per la statale 35 in direzione della 1. Ci sono code di 9 chilometri per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, e sulla 7 la Milano-Genova è stato chiuso il nodo, proprio l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano in direzione della 1 da Genova, proprio per l'incidente in tangenziale. Sempre in A7 code a tratti, qui il traffico tra il raccordo Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano. C'è una notizia dalla Parma La Spezia, lavori tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Poi andiamo, sono veramente tante le notizie oggi, sulla 10 si stanno scortando i veicoli per la presenza di materiali dispersi tra Genova Pra e Genova Pegli direzione Genova, le code in A11 tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze, code sulla A13 tra Bologna Interporto e la A14 verso Bologna, incidente e un chilometro di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, coinvolte 3 vetture sulla corsia di sorpasso.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
3: Buona festa dell'amicizia, Frido.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai Isoradio.

Riparto dalla 13, la Bologna-Padova, dove lo ricordo è avvenuto un incidente, 3 vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso, 3 chilometri di coda tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna. Si aggiungono le code per il traffico tra Bologna Interporto e la 14 in direzione di Bologna. Sulla 14 le code per il traffico sono tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto a 13, Bologna-Padova verso Ancona. Tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona un incidente, coinvolti un camion ed un'auto. Le code di 2 chilometri però sono verso nord tra Bologna San Lazzaro e Bologna Fiera, 2 chilometri per incidente. Tra Imola e Bologna San Lazzaro verso Bologna code a tratti 30 minuti, a Cesena Nord in uscita in entrambe le direzioni code, code sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14. Andiamo anche sulla 16, la Napoli Canosa, le code per lavori 1 chilometro tra Avellino Est e Benevento verso Canosa. Sulla 26 dei trafori tra la 10 e Masone verso Gravellona, 1 chilometro di coda per un mezzo fermo. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci verso Firenze code a tratti, mentre ci sono code per lavori tra l'Interporto Toscano Ovest e l'Interporto Toscano Est direzione Firenze.

0: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale.
1: Raiso Radio Estate.
2: Sicuri in viaggio con la Polizia Stradale, oggi con il commissario capo Fabrizio Labarile, dirigente COPS di Milano. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi e bentrovati a tutti gli utenti che ci ascoltano. Questo inizio settimana è caratterizzato da bollino rosso per l'intera mattinata, per poi definirsi in giallo a partire dalle prime ore pomeridiane. Attualmente segnaliamo un blocco della carreggiata in A50 tangenziale ovest di Milano al chilometro 22 direzione sud a causa di un mezzo pesante incendiato. Non ci sono feriti, abbiamo però l'uscita obbligatoria presso lo svincolo ticinese. Per le lunghe percorrenze consigliamo per gli utenti provenienti da Varese e da Torino di proseguire in A4 Milano-Venezia per poi prendere la tangenziale est. Mentre per gli utenti che provengono da Bergamo consigliamo di prendere direttamente la tangenziale est. Infine, per gli utenti che provengono da Genova diretti a Milano, consigliamo di proseguire per Milano Centro per poi riprendere la tangenziale ovest a Quinto De Stampi. A riguardo ricordiamo che l'utilizzo della corsia di emergenza è riservata esclusivamente alle emergenze, come avaria del motore, improvviso malore del conducente, situazioni quindi improvvise e eccezionali che non consentono il raggiungimento dell'area di servizio o della piazzola di sosta più vicina. L'illegittimo utilizzo della corsia di emergenza, oltre alla sanzione pecuniaria, alla decurtazione dei punti e alla sospensione della patente, crea intralcio alla circolazione dei mezzi di soccorso impegnati in situazioni di emergenza. Ricordiamo inoltre che la corsia di emergenza non fa parte della carreggiata, quindi non perdiamo il senso dell'orientamento e rimettiamoci in carreggiata. La Polizia di Stato augura buon viaggio e buon inizio settimana.
1: Estate con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Esoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

Lorenzo Giovanotti con Alfa, sì, buon vento, e Giovanotti in concerto a Palermo proprio in questi giorni. Andiamo sulla 21, la Torino-Brescia, code a tratti, incidente tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni verso Torino. Sulla Padana Inferiore, rallentamenti per lavori tra il casello di Bronistradella della 21 e Castel San Giovanni. Sulla Brescia-Padova, per incidente 4 km tra Brescia Est e Sirmione, direzione Padova. Sulla Torino-Bardonecchia, le code sono tra la circonvallazione Ulse e Bardonecchia. Andiamo anche a Milano sulla tangenziale ovest, tratto chiuso, mezzo in fiamme al 22.700 in direzione sud, con obbligo di uscita a Rozzano Ticinese. Il tratto chiuso è tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi verso la 1. Chiusa l'entrata per la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, 9 km di coda per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1, e poi in A7 è chiuso l'allacciamento alla tangenziale ovest di Milano in direzione della 1. Ci sono anche code a tratti, ma qui per il traffico, tra il raccordo Bereguardo Pavia e Binasco in direzione di Milano.

0: vita.
1: Le 8 e 47 minuti, ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Di nuovo buongiorno.
2: Ancora una buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Donatella Ciufalo. La circolazione è intensa sulla rete per la ripresa degli spostamenti pendolari e commerciali in prossimità delle grandi città, ma anche per gli ultimi rientri dalle località di vacanza. Vediamo la situazione, aprendo con la 13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Taltedo verso Bologna. Sono 3 i chilometri di coda per il tamponamento tra 3 autovetture, con il traffico che transita su una corsia. Sulla 14 Adriatica invece ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Imola ed il bivio con la 13 in direzione di Bologna. Per attraversarle occorrono 50 minuti, ed anche tra Borgo Panigale ed il bivio con la 13 in direzione di Ancona, dove servono 20 minuti. Più a sud, sulla 1 Milano-Napoli tra Anagni e Valmontone verso Roma, si è formata una coda di 3 km per un incidente tra due auto e il traffico transita su due corsie. Mentre sulla 16 Napoli-Canosa segnaliamo tra Avellino Est e Benevento verso Canosa 1 km di coda per lavori, il traffico in questo caso transita su una corsia. Ci spostiamo in Liguria per segnalare sulla 26 dei trafori tra il bivio con la 10 Genova, Savona e Masone verso Gravellona 1 km di coda per un camion in panne, si passa solamente su una corsia. Andiamo anche in Lombardia sulla 4 Milano-Brescia per segnalare code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia, il tempo di percorrenza è di 30 minuti. Sulla 8 Milano-Varese sono chiusi l'uscita di Cavaria per chi proviene da Milano a causa di un incidente che vede coinvolte due auto, in alternativa consigliamo di uscire a Solbiate, ed è chiuso anche il bivio con la tangenziale ovest di Milano per chi proviene da Varese e viaggia verso la 1 per un camion in fiamme fuori competenza. In alternativa, chi viaggia sulla 9 Lainate-Chiasso e sulla 8 ed è diretto sulla 1 deve seguire le indicazioni per la 4 verso Venezia e utilizzare poi la tangenziale est di Milano. Queste le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio.
3: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

Alicia Keys fino alle 8:53 minuti, tra pochissimo ci collegheremo con Radio 1 per seguire insieme le notizie del giornale radio delle 9. Vi ricordo il nostro numero, quello utile per mettervi in contatto con noi, 348 103 10 10, il GR1, e poi torneremo.

0: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
1: Ore 9. Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Francesco Rubino. La guerra tra Stati Uniti e Iran si riaccende dopo circa un mese, nuovi attacchi incrociati. Washington colpisce postazioni iraniane nell'area di Hormuz, 2 le persone uccise. Nello stretto una superpetroliera è in fiamme dopo aver urtato 2 mine. Teheran reagisce ai nuovi bombardamenti prendendo di mira le basi statunitensi in Giordania e negli Emirati. E il riacceso scontro con l'Iran sarà inevitabilmente tra i temi al centro del G20 delle finanze che si apre in queste ore ad Asheville, in North Carolina. Il corrispondente.
2: La crescita e gli squilibri globali, certo, ma la vera novità nell'agenda del G20 a guida statunitense è la guerra all'Iran. Il conflitto, su iniziativa di Washington, da una settimana si è trasformato anche in una campagna massiccia di isolamento e sanzioni contro la Repubblica Islamica. Così oggi e domani ad Asheville, in Carolina del Nord, il segretario al Tesoro Bessent rivolgerà agli altri membri del G20 delle finanze l'invito a cooperare per mettere fine a ogni forma di sostegno economico a Teheran. Nel formato G20 sono incluse la Cina, primo partner economico dell'Iran, e la Russia. Gli squilibri globali, a partire da quelli commerciali, saranno l'altro tema di confronto tra ministri e banchieri centrali qui riuniti. Per l'Italia il responsabile di Via 20 Settembre, Giancarlo Giorgetti, e il governatore di Banca Italia, Fabio Panetta. Per Bessent, gli altri paesi industrializzati dovranno rivedere i termini dei loro scambi commerciali con la Cina, visto che, sostiene, Pechino prova a uscire da una situazione di debolezza economica spingendo sulle esportazioni. Tra le altre delegazioni, però, attenzione massima anche per il debito pubblico statunitense in rapida crescita e per gli effetti distorsivi dei nuovi dazi commerciali voluti da Trump. Asheville, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Mercati finanziari, anche qui immediate le ripercussioni dopo la ripresa degli attacchi nel Golfo con l'impennata dei prezzi del petrolio, ma in generale sotto i riflettori tutti i titoli energetici. E allora, per sapere come sta andando a Milano, ci colleghiamo con Chiara Merico.
3: Sì, prezzi del greggio di nuovo in rialzo questa mattina sulle notizie preoccupanti in arrivo dal Medio Oriente dopo gli attacchi statunitensi alle basi iraniane nello stretto di Hormuz. Il Brent con consegna a novembre supera i $90 al barile, mentre il WTI si colloca sopra gli $85 al barile per i contratti di ottobre, entrambi in rialzo di quasi il 3%, e corre anche il gas naturale che ad Amsterdam supera i €69 al megawattora. Scusate. Oltre alle nuove tensioni sul fronte iraniano, sui mercati finanziari pesano le parole del presidente della Federal Reserve Kevin Warsh, che venerdì al simposio di Jackson Hole aveva aperto alla prospettiva di un aumento dei tassi di interesse a settembre per contrastare l'inflazione. E le borse europee aprono in ordine sparso, Milano e Parigi si muovono poco sopra la parità, Francoforte cede circa 0,5%, Londra invece oggi resta chiusa per festività. Contrastate le piazze asiatiche, Tokyo cede lo 0,23%, sotto la parità anche Hong Kong, mentre Seoul chiude in rialzo dello 0,46% ed è positiva anche la borsa di Shanghai, mentre per Wall Street si prevede un'altra seduta con il segno meno per i principali indici dopo la chiusura negativa di venerdì seguita appunto alle parole di Warsh. Solo per il Nasdaq i futures indicano un'apertura positiva. Ed è tutto a voi.
1: In Svizzera non è stato ancora identificato ed è tuttora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Aarau. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli e ferito 5 persone, tra cui altri 2 connazionali. E secondo le indagini non è ancora chiaro se ad aprire il fuoco nell'ippodromo siano state una sola o più persone, trovati sul posto proiettili di diverso calibro. Confidiamo che le autorità svizzere facciano piena luce, ha affermato la premier Meloni esprimendo il suo cordoglio. Il ministro Tajani ha inviato una task force per assistere gli italiani. Restano gravi le condizioni di salute dell'ex deputato Alessandro Di Battista, ricoverato a L'Avana dopo il malore che lo ha colpito mentre era impegnato per lavoro a Cuba. Non è stato finora possibile riportarlo in Italia con il volo sanitario già predisposto. Una equipe del Policlinico Gemelli è arrivata all'ospedale in cui è ricoverato per dare supporto. A L'Avana anche la compagna di Di Battista. Lui è vigile, ce la metterò tutta, ha scritto sui social, è combattivo nel tono, ha rifinito il ministro degli esteri italiani che lo ha sentito al telefono. In Spagna è stato rilasciato il turista italiano arrestato venerdì con l'accusa di aver ucciso la compagna tedesca con la quale era in vacanza in camper in Andalusia. Il corpo della 47enne con diverse ferite d'arma da taglio era stato trovato venerdì a Isla Cristina nella provincia di Huelva. Lo stesso giorno la Guardia Civile aveva fermato il compagno che abitava con la vittima in Germania, ma le prove raccolte hanno scagionato il 60enne e il giudice ne ha ordinato il rilascio. L'ipotesi è che la vittima non sia stata uccisa divisa ma si sia autoinferta le ferite per togliersi la vita. E siamo allo sport, calcio, Serie A, vincono Inter e Lazio e vanno in testa alla classifica a punteggio pieno con Milan e Juventus, successo esterno per il Como 2-1 in casa del Napoli. Oggi si chiude la seconda giornata con Lecce-Roma alle 18.30 e Atalanta-Bologna alle 20.45, da seguire tutte sulla nostra rete. E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Radio 1 Musica, prossimo giornale radio alle 10.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

E con la disco music anni 70 e 80 abbiamo aperto questa nuova ora di viaggio insieme alle 9:11 minuti. Sister Sledge, All American Girls, Giusy Panara con voi insieme ad Alessio Caranzetti alla parte tecnica. In tanti a scriverci al 348 103 1010, ci denunciate la situazione sull'autostrada del Brennero, il traffico intenso, le code anche sulla 2 del Mediterraneo. Allora andiamo subito in A2, le code sono tra Sibari e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a 30. Vado anche sul raccordo Viterbo Terni, qui ci sono code per incidente poco prima dello svincolo per la 1 direzione Terni, statale 62 della Cisa tra Pontremoli e Montelungo in entrambe le direzioni, rallentamenti per lavori. Traffico intenso a Milano sulle tangenziali, ma poi andiamo subito sulla ovest perché qui c'è un tratto chiuso per un mezzo in fiamme tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1, in direzione sud con obbligo di uscita Rozzano Citticinese, chiuso lo svincolo per la statale 35 dei Giovi in entrata verso la 1 e ci sono lunghe code per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi in direzione dell'Autosole. Sempre per questo incidente, per la chiusura sulla Milano-Genova, è chiuso il nodo della tangenziale ovest di Milano in direzione della 1 e in A7 ci sono anche code a tratti tra Bereguardo, il raccordo Bereguardo-Pavia e Binazzi in direzione di Milano. Sulla Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Sirmione verso Padova, code per incidente anche sulla 21, la Torino-Brescia tra Piacenza Ovest e Castel San Giovanni in direzione di Torino. Per quanto riguarda la 22 del Brennero, le code di 4 km, traffico tra Carpi e l'Autosole in sud, per un mezzo pesante in panne invece 2 km di coda tra Bressanone e Bolzano Nord appunto in carreggiata sud.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Quando sei uscita?
2: Ieri.
1: Che pensi di fare?
2: Torno a casa.
1: Le cose sono cambiate, Teresa.
3: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.

Autosole sta rallentando la circolazione tra il bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Traffico e rallentamenti tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze. Incidente e 3 km di coda tra Anagni e Colleferro in direzione di Roma. Rallentamenti, siamo sempre in A1, traffico verso Napoli tra il nodo Napoli centro direzionale e il bivio 1A3 Napoli-Salerno. Rallentamenti sulla Napoli-Salerno tra la 3 San Giovanni verso Napoli e poi andiamo sulla Torino-Trieste, 30 minuti tra Pero e Milano Est, code a tratti verso Brescia. Incidente e code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Coinvolti un camion e due auto, il traffico scorre su una sola corsia. Pedoni poi si muovono all'entrata di Sesto San Giovanni in entrambe le direzioni. Code a tratti tra Sesto San Giovanni e la 8 verso Torino. In A8 è stato chiuso il bivio per la tangenziale ovest di Milano in direzione sud da Varese. Chi è diretto sulla 1 e proviene dalla 9 e dalla 8, il consiglio è quello di seguire le indicazioni per la Milano-Brescia e percorrere poi la tangenziale est di Milano. Sulla stessa 8 ci sono formate code tra la 9 e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Andiamo anche sulla 13, la Bologna-Padova, tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, 4 km di coda per incidente. In alternativa si consiglia di uscire a Ferrara Sud e rientrare ad Altedo dopo aver percorso la strada statale 64 Porrettana.

0: Parlare d'amore.
1: Una novità per Saif, parlare d'amore, 9:33 minuti, ripartiamo dalla 14 Adriatica, qui ci sono code per traffico tra Bologna, Borgo Panigale, la 13 verso Ancona, a tratti tra Imola e la 13 direzione nord, 40 minuti. Incidente a Cesena Nord in uscita in entrambe le direzioni, incidente tra Valle Rubicone e Cesena verso Bologna in terza corsia, c'è un chilometro di coda. Sul raccordo Casalecchio le code sono tra Bologna Casalecchio la 14, code per un mezzo fermo sulla Genova Voltri Gravellona Toce tra la 10 e Masone verso Gravellona e code poi sulla 30 la Caserta Salerno a Salerno verso Caserta, traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno verso Caserta, le code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno, la Strassigna Firenze Scandicci verso Firenze, code poi per incidente sulla diramazione per Pisa, siamo a Pisa Nord-Est in uscita per chi proviene dalla Firenze Livorno. Torno anche in A1 perché per l'incidente di cui abbiamo già parlato sono 3 i chilometri di coda tra Anagni e Colleferro, direzione Roma.

0: Cesare Cremonini su Raiso Radio alle 9.43 minuti. Allora, tante le notizie, lo abbiamo detto più volte questa mattina, traffico molto intenso, il caso della 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti, tra Incisare Giallo e Firenze Sud verso Firenze rallentamenti, tra Anagni e Colleferro verso Roma rallentamenti, anche sulla Napoli-Salerno tra la 3 San Giovanni verso Napoli ci sono rallentamenti. Andiamo anche sulla 4, la Torino-Trieste tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Incidente tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, anzi due nello stesso tratto e nella stessa direzione. Le code sono tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa, direzione Torino. E ora le previsioni del tempo con il colonnello Guido Guidi. Di nuovo buongiorno.
1: Eccoci di nuovo, una buona giornata a lei. Quanti sono in ascolto su Isoradio per una giornata che si apre con il sole su gran parte del territorio, che vedrà qualche annuvolamento in più nelle ore calde della giornata sulle Alpi orientali, con dei temporali che potranno poi dai monti arrivare sulle zone collinari prospicenti rilievi alpini nel corso del tardo pomeriggio della sera. Arriverà qualche isolato temporale anche sull'Appennino meridionale tra Campania e Basilicata, entro terra della Puglia, compreso il settore del Salento, in un contesto di tempo invece soleggiato e caldo lungo le coste. Un po' di maestrale debole in area tirrenica e tra le isole contribuisce a rimescolare un po' l'aria e quindi a far diminuire un po' le temperature sulle nostre regioni meridionali, dove comunque, con riferimento all'entroterra della Sicilia, della Calabria, della Basilicata, della Puglia, insistono ancora le condizioni di onda di calore.
0: Onda di calore,
1: non di mare.
0: grazie al colonnello Guido Guidi, buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ci scrivete in tanti dalla 2 del Mediterraneo e sappiamo adesso che tutti i disagi che state vivendo, perché viene specificato nell'ultimo lancio della notizia, sono dovuti all'incidente che è avvenuto ieri al chilometro 207-600 in nord. Allora, le code sono tra Sibari e Frascineto Castrovillari in direzione dell'allacciamento Fisciano a Trenta in attesa del recupero del mezzo. E poi andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, altra situazione difficile, tratto chiuso tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della 1, mezzo pesante in fiamme, direzione sud, obbligo di uscita a Rozzano Ticinese e chiusa all'entrata per la statale 35 dei Giovi in direzione A1, e poi le code di 9 km per il tratto chiuso tra Baggio Cusago e la statale 35 dei Giovi in direzione della 1. Ci sono code a tratti per traffico anche tra la 1 e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione della Milano Varese.

Eccoci qua alle 9:55 minuti. Mi tocca salutarvi perché ma io rimarrei, ma sei tu che sei che non vedi l'ora. No, ti vedo già pronta, quindi Maria Rosaria Gavar l'avete già sentita, sarà qui al mio posto tra pochissimi minuti. Grazie ad Alessio Caranzetti e Stefano Velli alla parte tecnica, da Giusy Panara. Buona giornata, buon viaggio. Facciamo

0: ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Dani, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
3: Ma no, Ricky, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
4: Con la pasta e il grano italiano vince l'Italia. Non scegliere solo il prezzo, leggi l'etichetta. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
5: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
6: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eccoci qui, buona mattinata insieme per diversi chilometri. Ecco, facciamo prima a dire una cosa del genere, è inutile dare numeri a caso, visto che già ne diamo tanti. Alessio Caranzetti, dall'altra parte del vetro, buongiorno Alessiuccio nostro. Continuiamo a viaggiare dopo Giusy Panara, vediamo gli aggiornamenti che arrivano sul nostro monitor. Devo dire che siete tanti questa mattina a viaggiare, chi finalmente per le meritate vacanze, chi probabilmente rientra questa mattina. Parliamo dell'autostrada del sole, dove c'è un incidente Careggiata Nord, Valsamoggia, Modena Sud, un chilometro al momento evidentemente appena accaduto, al 173.500, poi parliamo della 4, qui rimangono code tra Pero e la barriera di Milano Est in uscita, con un tempo di percorrenza di 30 minuti, in entrata invece incidente, sono 4 chilometri, Sesto San Giovanni, Viale Certosa, chi è diretto a Torino, a Varese, Como, queste sono alcune indicazioni, esce a Monza, tangenziale nord di Milano, e si dovrebbe oltrepassare questo incidente che vede coinvolte 3 vetture, un mezzo pesante, il traffico viaggia su una sola corsia. Ci spostiamo in A14, vediamo tempo di percorrenza, quello della carreggiata nord, a partire intanto dall'incidente tra Valle del Rubicone e Cesena, carreggiata nord, 3 vetture in terza corsia, l'uscita di Cesena Nord è interessata appunto da questo incidente, mezzo pesante e vettura, e quindi ovviamente delle code. Imola, allacciamento a 13, 40 minuti tempo di percorrenza, carreggiata sud invece Bologna, Borgo Panigale, allacciamento a 13, code per il traffico, qui evidentemente nei tempi regolari. Prudenza sulla tangenziale di Bologna tra l'uscita 11 San Vitale e l'uscita 10 zona industriale Roveri, carreggiata nord verso la 1. Mas...

Eccolo il mio idolo, Bruno Mars, uno dei tanti idoli, quelli che sanno cantare, quelli bravi che fanno un po' tu, cantano, suonano, insomma ballano, insomma sono completi. Allora torniamo a noi, intanto andiamo sulla 8 Milano Varese perché c'è una chiusura all'altezza della tangenziale ovest di Milano per incidente che è avvenuto proprio sulla tangenziale ovest, quindi chiuso l'allacciamento all'altezza di Viale Certosa, 9 km di coda per il tratto chiuso da Baggio fino alla statale 35 dei Giovi, è chiusa la statale 35 dei Giovi in direzione Autosole, è un mezzo pesante in fiamme che dovrebbe essere stato spento anche perché le notizie venivano date questa mattina intorno alle 6, sono le 10 passate, immagino che sia stato spento, quindi rimangono queste code e la chiusura statale 35 dei Giovi Rozzano, incidente appunto al 22 e 700. Parliamo dell'autostrada del Sole, carreggiata nord, tutto il traffico in carreggiata nord, le code sono solo da sud verso nord, quindi Caserta Sud, barriera di Napoli Nord, alla barriera di Napoli Nord, questa è la difficoltà, Valdarno Firenze Sud, Calenzano variante di Valico, rallentamenti da qui fino a Sasso Marconi, ancora rallentamenti e poi l'incidente che vi dicevo prima, Valsamoggia Modena Sud, due vetture in quarta corsia, per il momento la coda è di 1 km, poi ci spostiamo sulla tangenziale di Bologna, ricordo la presenza di pedone o pedoni, uscita 11 San Vitale, zona industriale Roveri che è l'uscita 10, quindi in direzione nord verso Bologna o comunque verso l'autostrada del Sole, a 30 Mercato San Severino, raccordo Salerno-Vellino, all'altezza di Salerno il traffico è congestionato proprio per l'entrata di Salerno affollata.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Partite per un viaggio all'insegna dell'eleganza a prezzi da sogno con la Rendezvous Air France. Fino al 17 settembre prenota il tuo volo per New York a partire da 549 euro. Andate e ritorno, tasse e supplementi inclusi.
3: Elegance is a journey. Air France.
2: Condizioni e informazioni su airfrance.it.
4: Rai Radio.

0: 10 e 25 minuti, tra pochissimo la nostra Summer Breeze, i successi dell'estate ascoltati di seguito senza interruzione. Ricordo già la prossima che sarà alle 15:30, tra poco andremo a scoprire quali sono i brani che ci hanno tenuto durante l'estate compagnia nei vari anni, chi un po' più datato, chi un po' meno. Allora, io riprenderei dalla 14, ecco qui, Rimini Sud, Valle del Rubicone, al 115 è segnalato incidente, 3 vetture, il traffico a disposizione, solo una corsia, non viene specificato quale, quindi attenzione, chilometro 115 incidente. Sull'uscita di Cesena Nord, altro tamponamento, auto, vetture, mezzo pesante, poi parliamo del traffico con tempo di percorrenza Faenza, allacciamento a 13 di 50 minuti, questa è la carreggiata nord, sono poco più di 50 chilometri. Unica notizia riguarda la carreggiata sud, Bologna Borgo Panigale, allacciamento a 13 per chi si sposta in entrata proprio verso Bologna. Andiamo sulla 13 stessa, segnalazioni che riguardano il tratto Rovigo Sud Occhiobello, 1 chilometro la coda per un veicolo fermo che è stato nel frattempo recuperato, Ferrara Sud a 14, questo è il traffico che poi si immette proprio sull'Adriatica. La novità riguarda la 12, l'uscita di Rapallo sulla Genova Sestri ha delle code in entrambe le direzioni. Torniamo a parlare della 8, anche della 7, sulla 8 è stato chiuso l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano per effetto proprio di un incidente sulla tangenziale ovest stessa che è avvenuto al 22700. In realtà si trattava quantomeno di un mezzo pesante in fiamme, era già presente questa mattina intorno alle 5:36, quindi nel frattempo potrebbe essere stato spento, però potrebbe aver danneggiato il manto stradale, quindi tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, direzione Autosole, quindi il tratto è chiuso tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis, entrata chiusa ovviamente quella a monte della statale 35 con coda che parte dall'uscita di Baggio Cusago fino a ridosso dell'entrata chiusa per l'incidente, chiamiamolo così, della statale 35 dei Giovi. Per effetto di questo, oltre la 8 abbiamo una chiusura sulla 7 proprio all'altezza della tangenziale ovest di Milano. Parliamo della 4 Venezia Trieste, rallentamenti tra la 28 e Cessalto verso Venezia, andiamo decisamente più a sud a 2 del Mediterraneo, questa prima veniva data come coda per incidente tra Sibari e Frascineto Castrovillari in direzione nord verso Salerno.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Vi do solamente i numeri, nel senso dell'anno di uscita delle canzoni, voi indovinate nel frattempo: 1983, 2019, 20, perché è uscita alla fine del 19 questa canzone, ma poi è andata fino al 2020, l'abbiamo sentita durante l'estate, e il 1961. Scopriamo insieme quali sono i 3 successi estivi.

Quando caliente al sol potremmo fare Vamos alla playa, a quel punto che abbiamo comunque ascoltato. Allora, anno 1983, Rigueira, appunto, Vamos alla playa. Poi d'estate 2020 in questo caso, perché è uscito alla fine del 2019, però è arrivato da noi durante l'estate 2020, Covid permettendo, e abbiamo ascoltato appunto Gerusalemme Master KG, appunto 1961, Los Hermanos Rigual, quando caliente al sol, mi piace lo spagnolo, però non lo so parlare. Prossimo appuntamento con la nostra Sam Breeze alle 15.30, quindi altri tre brani estivi dell'estate passate, di qualche anno fa, ma anche potrebbero essere più recenti, alle 15.30, come vi dicevo, così senza interruzione. Torniamo a noi velocemente, perché sulla tangenziale ovest di Milano è stato riaperto il tratto tra la statale 35 dei Giovi e l'uscita 7 bis. C'era stato questa mattina un mezzo pesante in fiamme, la coda comunque rimane di 9 km tra Baggio e l'uscita 7 bis.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Rai Isoradio.

0: Ce ne sono tanti di businessmen, anche quelli che non sono veri. Il 10:45 minuti sulla 12 tra Massa e Sarzana verso Genova. Attenzione, incidente per chi si sposta in direzione nord. Adesso andiamo al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno, una buona giornata a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo subito dalla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente segnaliamo 3 km di coda tra Valsamoggia e Modena Sud in direzione di Milano, con tempi di circa 30 minuti, mentre invece per il traffico intenso si sono formate code a tratti tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia, sempre verso Milano. Ancora sulla 1, code per traffico intenso anche nel tratto compreso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Bologna e tra Nagni e Valmontone per chi viaggia verso la capitale, mentre per il traffico congestionato registriamo 3 km di coda tra il bivio con Villa Literno Pomigliano e la barriera di Napoli Nord, sempre per chi viaggia verso Roma e tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Spostiamoci sulla A4 Milano-Brescia, anche qui a causa del forte traffico si sono formati incolonnamenti tra Pero e la barriera di Milano Est in direzione di Brescia, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti, mentre a seguito di un incidente registriamo 5 km di coda tra Sesto San Giovanni e il bivio con Viale Certosa in direzione di Milano e tempi di percorrenza di un'ora, con il consiglio in questo caso di utilizzare in uscita la stazione di Monza. Code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il bivio con la 1 Milano-Napoli per chi viaggia verso quest'ultima. Tempi di percorrenza superiori a un'ora, mentre per un altro incidente, sempre sulla A14, troviamo 6 km di coda tra Rimini Sud e Valle del Rubicone per chi viaggia verso Bologna. Anche in questo caso il tratto si percorre in circa un'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Estate con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità. Isoradio. Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
4: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
2: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.

5 minuti alle 11 torniamo in Autostrada del Sole. Questa volta ripartiamo dal tratto Ferentino Anagni, coda per incidente al 617 carreggiata nord, appena accaduto, non abbiamo per il momento i dettagli, quindi Ferentino Anagni, Anagni Valmodune, quindi a seguire code a tratti per il traffico, Valdarno Firenze Sud rallentamenti, Firenze Nord variante di Valico, da qui fino a Sasso Marconi altri rallentamenti, Bologna Casalecchio Valsamoggia, Valsamoggia Modena Sud 3 km per incidente al 173 e 500, due vetture in quarta corsia. Poi spostiamoci in A14, questa è l'altra autostrada piuttosto trafficata, parliamo di questo incidente che al momento causa 7 km tra Rimini Sud e Valle del Rubicone, incidente al 115, tre vetture, il traffico va su una sola corsia a disposizione. Poi più a nord 1 ora e 10 minuti per fare il tratto tra Faenza e l'ingresso in Autostrada del Sole. Ci spostiamo sulla vicina 13 dove viene segnalato incidente anche qui al 3200 Bologna Interporto Arcoveggio, si tratta di un tamponamento tra due vetture. Altre indicazioni riguardano poi il traffico presente intorno a Genova sulla 7 riancoscrivi a Isola del Cantone verso Milano coda per lavori e sulla tangenziale ovest di Milano rimangono 9 km per veicolo in avaria, era un mezzo pesante, si era incendiato tra Baggio e l'uscita 7 bis verso l'Autosole.

0: GR1.
1: Buongiorno da Luana Cremasco. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi e le minacce reciproche tra Stati Uniti e Iran.
2: È scambio di accuse tra Washington e Teheran su chi abbia innescato la nuova fiammata del conflitto. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando, in risposta ai raid lanciati ieri sera, le basi americane in Giordania e negli Emirati. Paesi che negano che il loro territorio sia stato colpito. Anzi, gli emiratini rivendicano l'abbattimento di un drone della Repubblica Islamica. Nel frattempo, a Hormuz, una petroliera urta alcune mine prendendo fuoco, riferiscono da Teheran. La tensione resta dunque altissima. Il vice ministro degli esteri iraniano Gharib Abadi afferma: la presenza straniera nella regione va eliminata, mentre il presidente Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. Smentita intanto dalla Repubblica Islamica qualsiasi azione statunitense contro Harg, dopo che Trump aveva postato sui social un video realizzato con l'intelligenza artificiale, annunciando la devastazione dell'isola. Davide Maggiore, GR1.
1: Iran, che insieme a Russia, Cina e India si prepara a partecipare al vertice dell'organizzazione SCO a Bishkek in Kirghizistan. Si tratta del gruppo di paesi che si propone come contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti. Previsti incontri tra i presidenti Putin, Xi Jinping, Pezeshkian, il primo ministro indiano Modi. La Russia è impegnata nell'invasione su vasta scala dell'Ucraina e l'Iran, in guerra con Stati Uniti e Israele ormai da 6 mesi, considerano il vertice un'importante piattaforma per rafforzare le relazioni con i partner non occidentali. E le conseguenze del conflitto tra Washington e Teheran, la morsa economica imposta all'Iran, saranno al centro del G20 finanziario al via oggi ad Asheville negli Stati Uniti. Si parlerà anche di crescita, commercio, debiti sovrani con diversi nodi da sciogliere. Per l'Italia il ministro Giorgetti, il governatore della Banca d'Italia Panetta. Il segretario al tesoro americano Bessent ha attaccato Pechino, che punta tutto sull'export, invocando un riequilibrio dell'economia. Camorra, ucciso in un agguato in provincia di Napoli il boss Raffaele Afeltra. Il servizio dalla redazione Campania di Daniele Meloni.
3: Un'esecuzione in pieno stile malavitoso. I killer lo hanno sorpreso in auto a Pimonte, in località Zappino. Lo hanno ucciso con una raffica di colpi di arma da fuoco, forse un fucile calibro 12, prima di dileguarsi nella notte e nell'oscurità dei Monti Lattari. L'intervento sul luogo del delitto del 118 è stato vano. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, già al lavoro sotto il coordinamento della direzione distrettuale antimafia di Napoli. L'ipotesi principale segue la pista di un regolamento di conti nell'ambito della guerra per il controllo del territorio, delle estorsioni e del traffico di stupefacenti che da tempo interessa l'area dei Lattari, cerniera strategica tra l'agro nocerino sarnese e la penisola sorrentina. A Feltra, che ha posto fine alla sua latitanza nel 2019, era considerato dai magistrati un elemento di spicco della criminalità organizzata del posto.
1: Porte chiuse, fuga del capitano sono le accuse dei passeggeri sopravvissuti al naufragio del traghetto affondato al largo di Cipro, con un bilancio di 8 morti e 18 dispersi. Lo ha detto il ministro turco cipriota dei trasporti, annunciando anche l'apertura di un'indagine separata rispetto a quella della polizia. Comandante e altri 7 membri dell'equipaggio sono stati arrestati. Non aprire mail, sms, link da sconosciuti, non rispondere a telefonate sospette è quanto raccomanda l'autorità per la cybersicurezza nazionale agli italiani transitati nei 3 aeroporti britannici di Londra Stansted, Manchester e East Midlands, oggetto nei giorni scorsi di attacchi informatici. Ascoltiamo Gabriele Fagioli, direttore scientifico dell'Osservatorio Cyber Security del Politecnico di Milano.
4: Rubare nomi e cognomi, indirizzi mail, i telefoni permette di fare delle campagne di phishing, di malware, le sostituzioni di identità. È prudente evitare qualunque tipo di apertura di messaggi e di risposta a telefonate da numeri non identificati. Bisogna stare molto attenti perché il rischio poi di subire furti di credenziali e truffe è sicuramente molto elevato anche nell'uso per esempio del wifi pubblico negli aeroporti, e questo è un altro elemento di attenzione che l'agenzia sta dando.
1: È morto a Modena il regista, umorista, pubblicitario Guido De Maria, 92 anni, tra i più creativi autori televisivi italiani. Ha fatto conoscere il fumetto d'autore al grande pubblico della TV, segnando l'immaginario dei ragazzi italiani tra gli anni 70 e 80. Crash. firmò insieme a Giancarlo Governi la trasmissione culto Super Gulp Fumetti in TV, conquistando milioni di telespettatori con Corto Maltese, Lupo Alberto, le Sturmtruppen e Tex. Apposta per il programma creò insieme a Bonvi il personaggio di Nick Carter.
0: Arrestate quest'uomo! Lui è Stanislao Muniski!
5: Ebbene sì, maledetto Carter, hai vinto anche stavolta!
1: Lo sport, tennis all'US Open, clamorosa sconfitta al primo turno di Djokovic, fermato dall'argentino Navone dai problemi allo stomaco e alla schiena. È la prima volta che il 39enne serbo esce nel match d'esordio nel torneo newyorkese, in 20 partecipazioni. Nella sua leggendaria carriera finora solo due eliminazioni al debutto negli Slam, entrambe in Australia quando era giovanissimo, 20 e 21 anni fa. La pattuglia italiana, bene Jasmine Paolini e Lucrezia Stefanini, oggi 5 azzurri in campo. Sono le 11:05 minuti e la linea torna all'Italia in diretta. Buon ascolto.
6: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
7: Sono Francesco, cammina con me e coi miei fratelli per portare la speranza. È la chiamata che ti mette in cammino, è nel cammino che scopri il tuo volto profondo.
8: Attraversa il cuore d'Italia con San Francesco, tra borghi e paesaggi. Il cammino di Francesco, per scoprire il suo cuore e il tuo. Visita il sito camminodifrancesco.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: non era piaciuta.
1: La prima versione di questa canzone non era piaciuta, quindi era uscita così un po' in sordina. Poi c'è stato questo remix di Everything But The Girl Missing e da lì l'esplosione, proprio un meraviglioso pezzo. Siamo tornati così indietro nel tempo di diversi anni, non so qui a ricordarli perché tanto abbiamo già tanti numeri da dare, per cui evitiamo anche questo. Wellington, Mimmo Wellington dall'altra parte del vetro, buongiorno, buon lavoro anche a lui. E intanto torniamo in autostrada del dove vogliamo andare? Cominciamo dalla 14. Vediamo come si evolve la situazione. Qui abbiamo diverse notizie. Partiamo dal tratto più a sud, Grottammare, Porto Sant'Elpidio, code a tratti. Riccione, Rimini Sud, anche qui code a tratti. A seguire Rimini Sud, Valle del Rubicone, 7 km in diminuzione per incidente. Capisco che chi è in fondo alla coda non vede luce, ma i veicoli sono stati rimossi e ripartiti. A Cesena Nord, anche qua abbiamo un'auto, un mezzo pesante incidentati. Faenza, allacciamento Autosole, quindi verso Bologna, comunque per l'ingresso in Autosole, 1 ora e 10 minuti come tempo di percorrenza. Terme Euganee, Padova Sud, questa è la 13, la Bologna-Padova, mezzo pesante e vettura sono incidentati in corsia di emergenza, la coda è di 3 km. Più a sud, altro incidente, Bologna Interporto Arcoveggio, 2 vetture tamponate, coda di 3 km, anche qua vengono date in aumento. Spostiamoci in Liguria, andiamo sulla 12, Genova-Sestri, Recco, Rapallo, coda per difficoltà per uscire proprio a Rapallo, quindi qui le code sono in entrambe le direzioni. A 10, Autostrada dei Fiori, traffico verso Savona, Pietra Ligure, Savona, sulla Genova Savona tra Genova Aeroporto e la 7 rallentamenti, e sulla 7 stessa Ronco Scrivia, Isola del Cantone, code verso Milano. Abbiamo detto di questo cantiere. Parliamo dell'incidente della 1 Nord, Frosinone Anagni, qui le code, traffico va solo in terza corsia, incidente al 617 Nord, Anagni Valmontone, code a tratti. Valdarno Firenze Sud, rallentamenti. Firenze Nord, variante di Valico, anche qui code a tratti, rallentamenti tra la variante Sasso Marconi, Bologna Casalecchio, Valsamoggia e Valsamoggia Modena Sud, qui c'è stato un incidente risolto, i veicoli sono ripartiti, quindi il traffico sta quasi tornando alla regolarità. Parliamo anche della tangenziale ovest di Milano, rimangono 6 km per tra la Vigevanese Vecchia e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi, direzione Autosole. Qui in mattinata c'era un mezzo pesante che si era incendiato, è stato spento e adesso diamo comunque questa coda per veicolo fermo.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
5: Rai Isoradio.

Bella energia, bella scossa con Negromaro alle 11:25 minuti. Ripartiamo dalla 27 questa volta, perché tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud c'è un traffico rallentato per lavori, evidentemente in galleria questa coda, questo traffico rallentato, quindi attenzione entrando. A 30 Caserta Salerno, code all'uscita di Salerno, nonché tra Maddaloni e l'ingresso in Autostrada del Sole, 3 km traffico congestionato, quindi proprio per entrare in Autosola. La barriera di Napoli Nord, quindi andiamo proprio in A1, ci sono delle code, Frosinone Anagni, incidente 5 km, incidente al 617.

Firenze Nord variante di Valico, code a tratti, da qui fino a Sasso Marconi ancora rallentamenti, poi Bologna Casalecchio Valsamoggia e la definitiva risoluzione dell'incidente tra Valsamoggia e Modena Sud, rimangono 2 chilometri al momento. Spostiamoci, ce ne andiamo in A4 sulla Milano-Brescia in uscita tra Pero e la barriera di Milano Est, 30 minuti tempo di percorrenza. In direzione opposta rimane la notizia di code per veicolo fermo a Sesto San Giovanni Cormano, con 3 chilometri la coda per questo veicolo fermo. Ancora la 4, la Venezia Trieste, tra la 28 e Cessalto verso Venezia code, 3 chilometri invece sulla Brescia Padova, somma Campagna Peschiera per un carico disperso. Chiudiamo l'incidente della 12, Massa Sarzana verso Genova, statale 148 Sorrentina, siamo all'altezza di Castellammare di Stabia, rallentamenti perché c'è un veicolo fermo.

Mina nazionale alle 11:37 minuti. Ripartiamo dal Monte Bianco, l'attesa verso l'Italia di 15 minuti. A 14 riprendiamo dal tratto più a sud, tutte le code sono in carreggiata nord. Trani Andria, 1 chilometro per incidente, si tratta di un tamponamento tra due vetture in corsia di sorpasso. Incidente Pescara Sud, Pescara Ovest al chilometro 390, da poco accaduto, anzi ce ne sono due, al 390 e al 388, quindi in 2 chilometri due incidenti. E ci sono ovviamente delle code. Grottammare, Porto Sant'Elpidio, Riccione, Rimini Sud in 25 minuti è tempo di percorrenza. A seguire Rimini Sud, Valle del Rubicone, 5 km, incidente risolto. A seguire ancora Valle del Rubicone, Autostrada del Sole, 1 ora e 10 minuti come tempo di percorrenza. Poi Autostrada del Sole, 1 chilometro, veicolo in fiamme, Valsamoggia, Modena Sud, al 172-172, c'è anche del fumo che riduce la visibilità, tutto in carreggiata nord verso Milano. Parliamo del tratto della Roma-Napoli, Frosinone-Anagni, 7 chilometri per incidente, al 617, tamponamento che è avvenuto evidentemente tra la corsia di marcia e di sorpasso, qui il traffico va solo in terza corsia, veicolo fermo più avanti tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, la coda al momento è di 1 chilometro.

di Clapton fino alle 11:49 minuti. Ripartiamo dalla Roma-Napoli, Ceprano a Anagni, 11 chilometri la coda per questo incidente che vede coinvolta una vettura e un camper. Il traffico va su una sola corsia. Chi è diretto a Roma si consiglia di uscire a Frosinone, rientrare in autostrada da Anagni dopo aver percorso la Casilina, la statale 6. Quindi questa è la situazione del tratto più a sud della Roma-Napoli. Anagni, Valmontone, altre code. Attenzione poi tra Arezzo e Firenze Sud. Qui abbiamo anche un tempo di percorrenza di 50 minuti. E novità riguarda la carreggiata sud dell'unica notizia, incidente tra Orvieto ed Attigliano. Andiamo nel tratto più a nord, incidente tra Calenzano e la variante di Valico al 275 all'interno del tratto tra Firenze Nord e la variante di Valico. Più a nord, Valsamoggia, Modena Sud, coda per veicolo in fiamme, c'è anche del fumo, siamo al 172 nord, 172. Parliamo ancora della 14, il tratto più a sud, Trani-Andria, incidente, sono 2 chilometri, 2 vetture in sorpasso, 2 incidenti tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Più a nord, altra se- ovviamente ci sono anche delle code, sono 5, 2 chilometri. Più a nord 2 km per un altro incidente, San Benedetto del Tronto Grotta a Mare, poi da qui fino a Porto Sant'Elpidio altre code, Riccione Rimini Sud ancora code, 25 minuti tempo di percorrenza, Rimini Sud Valle del Rubicone c'è anche da segnalare un ulteriore incidente, quindi ci sono delle code a tratti. Poi parliamo anche della 16 Napoli Canosa, attenzione l'entrata di Candela interessata da incidente.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Estate con Raizo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
2: Back to me. You play back.

Pochi minuti alle 12, le informazioni. Intanto torniamo sulla Roma-Napoli. Ulteriore incidente Caianello-San Vittore verso Roma al 689. Aumenta la coda, sono 13 chilometri. Adesso per un altro incidente al 617. Una vettura e un camper. Traffico va su una sola corsia. Le code a partire da Ceprano. Uscita consigliata quella di Ceprano e poi proseguire in autostrada per Anagni dopo aver percorso la statale 6, la Casilina. Ma Roma.

0: GR1.
1: Nicole Ramadori in studio. In apertura, la nuova decisione del governo sulla sospensione di Schengen alle frontiere con la Spagna. Ci aggiorna da Palazzo Chigi Carla Macrellino.
2: Sì, buongiorno. La proroga della sospensione dell'accordo di Schengen è per altri 15 giorni. La decisione è stata presa proprio poco fa e riguarda ovviamente il ripristino di quei controlli alle frontiere sia aeree sia marittime dei viaggiatori che sono in arrivo dalla Spagna. È stato un intervento che è introdotto, diciamo, il 1 agosto, lo ricorderete, dopo quella crisi migratoria di Ceuta. Una scelta fatta, così spiegano le fonti del Viminale, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Questo anche tenendo conto delle iniziative che sono già state avviate dalla Spagna insieme con l'Unione Europea, ovviamente per riportare il territorio in una situazione di normalità, diciamo così, dopo l'arrivo appunto in massa degli immigrati nei giorni scorsi. Le valutazioni del provvedimento di proroga sono state comunicate dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi al suo omologo spagnolo durante una telefonata diciamo di questa mattina. Qui a Palazzo Chigi intanto molti dossier aperti, ovviamente dal confronto sulla legge elettorale. Domani, lo ricordiamo, scade il termine per presentare gli emendamenti in commissione in Senato. Poi c'è il caro energia, con il governo che continua a lavorare sulle nuove misure annunciate, che sono misure mirate e selettive a sostegno delle fasce più deboli e anche di alcune categorie di lavoratori. Per ora è tutto, la linea torna allo studio da Palazzo Chigi.
1: Grazie Macrellino. Siamo al Medio Oriente, torna a riaccendersi la guerra tra Stati Uniti e Iran. Dopo circa un mese di relativa calma, riprendono gli attacchi incrociati e le minacce reciproche.
3: Washington e Teheran si rimpallano la responsabilità della nuova escalation. Entrambe le parti rivendicano di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti sostengono di aver colpito l'isola di Larak per fermare i Pasdaran, accusati di prepararsi a disseminare mine nello stretto di Hormuz. Per Teheran, invece, gli attacchi contro le basi americane negli Emirati e in Giordania sono la risposta ai raid subiti sull'isola. Dai media giordani, silenzio totale sugli attacchi. Mentre gli Emirati negano di essere stati colpiti e rivendicano l'abbattimento di un drone iraniano. Teheran denuncia che nello stretto di Hormuz una petroliera avrebbe urtato alcune mine prendendo fuoco. Prova che la bonifica annunciata solo qualche giorno fa dagli Stati Uniti non è in realtà stata completata. Il presidente iraniano Pezeshkian avverte: non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni. L'isola di Larak, già strategica durante le guerre del Golfo, resta infatti un punto cruciale per la sua posizione nello stretto di Hormuz. Teheran infine smentisce un attacco americano contro l'isola di Kars dopo un video pubblicato dal presidente Trump e generato con l'intelligenza artificiale. Azzurra Meringolo, GR1.
1: E le nuove tensioni Stati Uniti-Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra $90, mentre il WTI è a quota 85. Balza anche la quotazione del gas, che sale a €69 a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self a €2,017 al litro, il diesel a €2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. La cronaca, dramma familiare nel quartiere romano di Centocelle: un ragazzo di 16 anni ha ucciso di botte la madre al culmine di una violenta lite.
4: A chiamare il 112 è stato lo stesso adolescente. Venite, ho picchiato mia madre, forse è morta, ha detto. All'ora arrivo gli agenti hanno trovato il giovane seduto per terra nell'androne del palazzo, in stato confusionale e con la maglietta sporca di sangue. La madre era ancora viva, ma è morta in ospedale poche ore dopo. La vittima, 49enne, lavorava come badante e dog sitter. Chi indaga sta accertando se sia stata colpita soltanto a mani nude o anche con un oggetto. Madre e figlio, unici inquilini dell'appartamento al primo piano di un condominio, entrambi italiani, vivevano lì da 2 o 3 anni. Il padre del 16enne è invece morto da tempo. Il ragazzo, che sarebbe affetto da gravi problemi psichici, è piantonato in stato d'arresto nel reparto di psichiatria del Policlinico Umberto I. Stando ai vicini di casa, non c'erano stati segnali che potessero lasciare presagire quanto è accaduto. Claudio Vigolo, GR1.
1: In Spagna è stato scarcerato l'italiano che era stato arrestato dopo la morte della compagna. Si era pensato a un femminicidio, ma l'ipotesi ora è che la donna si sia tolta la vita.
0: ha lasciato la caserma dove era in stato di fermo dal 28 agosto. L'uomo italiano di 60 anni che era stato bloccato dalla Guardia Civile sulla costa di Huelva in Spagna per aver ucciso a coltellate la compagna di 47 anni di origini tedesche. Le indagini dei giorni seguenti hanno dato subito una svolta. La perizia forense avrebbe escluso la possibilità di un omicidio, dunque la donna si sarebbe colpita da sola. I media spagnoli hanno riferito che la polizia giudiziaria della Guardia Civile avrebbe lavorato all'ipotesi del suicidio fin dall'inizio. Quando il fatto è avvenuto, la coppia si trovava a Isla Cristina, nella provincia di Huelva, dove era in viaggio in camper. L'uomo ora è libero, ma le indagini proseguono. Eleonora Fioretti, GR1.
1: Ennesimo incidente mortale sul lavoro. Un operaio di 55 anni ha perso la vita in un cantiere di Origgio in provincia di Varese, rimanendo schiacciato da una soletta di cemento che ha ceduto e l'ha travolto. Furto sacrilego in provincia di Mantova. Un tabernacolo di marmo è stato rubato da una chiesa Poggio Rusco. I ladri, ha denunciato il parroco, dopo aver forzato la porta posteriore dell'edificio, hanno smurato l'opera dall'altare maggiore. Si tratta di un oggetto sacro completamente in marmo che risale agli anni 50. Al suo interno c'è una cassa interamente dorata. Il valore, non coperto da assicurazione, è di circa 6.000 euro. Siamo allo sport. Calcio. Si chiude il programma della seconda giornata di Serie A alle 18.30. Il Lecce ospita la Roma alle 20.45 in campo a Bergamo, Atalanta e Bologna. Tutto in diretta su questa rete. Nel frattempo, in vetta alla classifica a 6 punti, c'è un quartetto composto da Milan, Juventus, Lazio e Inter, che ieri ha vinto a Cagliari. L'intervista al tecnico nero-azzurro Chivo del nostro inviato.
5: Si impara, si va avanti, spesso queste partite possono finire male, noi siamo stati bravi a reggere l'urto e a portare a casa 3 punti.
6: Si soffre, ma si porta a casa il risultato.
5: Ma non solo questo, io sono contento che Akanji ha avuto modo di fare minuti, che Çalhanoğlu ha avuto modo di fare minuti, che Sucic anche lui ne ha fatto 60, che abbiamo Lautaro che ha fatto 90, Thuram che ha fatto 30 minuti, Stones uguale. Parlo di quelli che sono stati al mondiale, che non hanno avuto modo di fare la preparazione. Purtroppo noi dobbiamo condizionarli o metterli in condizione giocando partite ufficiali.
6: Gol di Çalhanoğlu, ora spieghiamolo anche agli appassionati: spolverare quella palla col collo esterno anticipando difensori, il movimento del portiere, è una roba, diciamo, da giocatore che di qualche categoria sopra, ecco.
5: Io non ci ho capito se è un collo esterno o un collo interno, perché la palla girava da fuori dentro, quindi non so come l'ha colpita, ma questo è Ciala. La sua tecnica di colpire la palla è qualcosa di impressionante, che io col mancino non sono mai riuscito ad arrivare a quel livello.
6: Cagliari, collaborazione tecnica Giorgio Gaviano, Francesco Repice, GR1.
1: Ed è tutto per questa edizione. Grazie in regia a Carlo Boninsegna. Al prossimo giornale radio, come di consueto, alle 13. Ora c'è l'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e naturalmente di ascolto qui su Radio 1. Vi ricordiamo che potete riascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound. Buon ascolto.
7: Destinazione estate con Rai Radio, musica, news e pubblica utilità.

Che energia dopo 44 anni, Granzetti, questo pezzo, 44 anni, la metà dei tuoi anni praticamente, giusto? Tu ne hai 88, quindi vabbè, perfetto, abbiamo capito che la matematica così sono un po' numeri buttati a caso. Allora continuiamo in questa mattinata dell'ultimo giorno di agosto, giusto? Oggi è il 31, sì, oggi è il 31 agosto, quindi continuiamo a viaggiare insieme a voi, inutile dirvi prudenza in strada perché poi con gli incidenti non si va da nessuna parte, inutile, infatti non ve lo dico perché ci sono molti incidenti, andiamo a vedere quello in via di risoluzione, però certo la coda è piuttosto lunga, quella della Roma-Napoli. Intanto partiamo dal tratto più a sud, Caianello-San Vittore, al 690 è segnalato un incidente, per il momento solo invito alla prudenza. Cebrano-Anagni sono 13 km per incidente a 617, si sono tamponati una vettura e un camper. Nel frattempo dovrebbero essere stati spostati perché viene data come causa risolta, però la coda rimane ancora su strada, quindi si consiglia di uscire a Ceprano, rientrare in autostrada da Nagni dopo aver percorso la statale 6 Casilina, e questo è il tratto in carreggiata nord. Più a nord, a Nagni Valmontone, incidente in carreggiata nord che è presente nel tratto più a nord tra Firenze in Pruneta e variante di Valico, sono 5 km nel tratto dal 275, quindi prudenza su questo tratto in carreggiata nord. All'interno di questo c'è appunto l'incidente che vi dicevo, Valsamoggia Modena Sud verso Milano, 2 km, veicolo in fiamme che potrebbe essere stato spento perché non c'è più fumo. Si sono come al solito formati dei curiosi, quindi coda anche lì dove non dovrebbe esserci, tra Modena Sud e Valsamoggia. Parliamo di un altro incidente, quello che è tra Fabro e Orvieto verso Roma, e c'è una segnalazione di veicolo incidentato al 427, a seguire un altro al 464 Orvieto Attigliano, nessuno dei due per il momento ha dei risentimenti, quindi delle code. A 14 Trani Andria 3 km per incidente, 2 vetture in sorpasso, Ortona Teramo, code per traffico, Valvibrata Grottammare 4 per incidente. Si tratta di 4 vetture in corsia di sorpasso al 306 e 400. A seguire Grottammare Porto Sant'Elpidio, code a tratti, Riccione Autosole, 2 ore e 30 minuti. Incidente anche in A13, per la verità sono 2, quindi carreggiata nord Monselice Terme Euganee con 3 km, un'auto e mezzo pesante, carreggiata sud al Tedo Bologna Interporto 3 km, anche qui tra 2 auto. Andiamo al Monte Bianco, l'attesa di 30 minuti verso l'Italia, ma vedo che è stato chiuso. Non c'è la motivazione in entrambe le direzioni e quindi l'attesa qua si moltiplica, quindi sono 45 minuti.

0: anche questa merita di essere messa nella Summer Breeze, perché qualche anno fa c'era appunto anche Biagio Antonacci.
1: Quasi 12:25 minuti, Valsamoggia Modena Sud verso Milano, 2 chilometri per veicolo fermo, quello che era in fiamme adesso è stato spento, rimane in attesa di essere rimosso. Modena Sud, Valsamoggia, coda per curiosi. Torniamo in A14, ci andiamo ad aggiungere incidente tra Vasto Sud e Val di Sangro, coda per incidente, siamo in carreggiata nord, in un tratto precedente rimane questa segnalazione ancora di incidenti tra Trani e Andria, sempre A14 nord al 632, sono 2 le vetture in sorpasso. Ci spostiamo di nuovo più a nord della 14, Val di Brata, Grotta Mare, anche qua coda per incidente, risoluzione in questo caso dell'incidente. Parliamo anche del tratto più a nord della 14, dove ci sono code tra Riccione e l'ingresso in Autosole, qui ci vogliono 2 ore e mezza per arrivare proprio in Autostrada del Sole. Parliamo della 1 nord, qui Firenze in Pruneta, variante di Valico, viene segnalata coda per incidente, sono 7 chilometri, 3 le vetture coinvolte.

0: Ore 12:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Iso Radio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Rai Radio Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
2: Vai su tvsat.tv.

0: 12:34 minuti, siamo pronti per collegarci con l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico di Fiano Romano, il quinto tronco di Autostrade per l'Italia. Andiamo a vedere come procede questa situazione di coda che si è verificata in seguito a incidenti adesso tra Ceprano ed Anagni. Buongiorno dottor Rizzo.
1: Buongiorno a lei, buongiorno ai radioascoltatori.
0: Allora, intanto possiamo sempre dire prudenza quando siete in viaggio, ma vedo che nessuno ci ascolta, per cui evitiamo anche di dirlo, visto che ci sono tanti incidenti questa mattina sulla vostra rete. Quindi cominciamo da questo, che ha la coda, credo, più lunga al momento.
1: Sì, la situazione, diciamo, che vogliamo spiegare e motivare è quella che riguarda la 1 Milano-Napoli in direzione Roma, nel tratto compreso tra Ferentino ed Anagni e più precisamente al chilometro 617. Si è verificato un incidente tra un'auto e un camper, per la risoluzione del quale si è verificato un'importante coda pari a 13 km. Al momento, da circa mezz'ora, tutte le corsie sono tornate comunque disponibili al traffico, quindi il traffico scorre su tutte le corsie, ovvero tre del tratto in questione, ma a causa appunto del traffico particolarmente intenso per i rientri dall'esodo estivo, registriamo un'importante coda pari a 13 km, motivo per cui consigliamo agli utenti diretti verso Roma di uscire dalla stazione di Ceprano, percorrere la stradale numero 6 Casina in direzione Roma e rientrare in autostrada tramite la stazione di Anagni, dove quindi si potrà riprendere l'autostrada e proseguire il proprio viaggio in direzione Roma piuttosto che Milano.
0: I veicoli sono stati rimossi, ingegner Rizzo, giusto?
1: Sì, le confermo, sono stati medicati i feriti e portati via con le ambulanze, rimossi i veicoli, pulita la sede viabile e tutte le corsie sono tornate fruibili. L'invito alla prudenza nelle città appena apertura è chiaramente sempre valido, proprio per evitare che, insomma, queste situazioni possano in qualche modo avere ulteriori ripercussioni già in una situazione di per sé di complessa.
0: Ma secondo lei è possibile anticipare eventualmente l'uscita anziché Ceprano?
1: Dipende un po' dalla situazione. Al momento Ceprano non ci risulta alcuna difficoltà, diciamo, la viabilità è ricettiva, comunque una strada statale casilina. È chiaro che poi bisogna valutare un po' la situazione, anche perché comunque, ripeto, da circa 30 minuti l'autostrada è completamente disponibile al traffico, quindi le corse sono tutte aperte, quindi comunque, insomma, ci auguriamo, nonostante il traffico intenso, il traffico possa tornare a scorrere in maniera
0: anche perché
1: più
0: questo credo che sia
1: possibile.
0: Una mattinata anche di rientri, a parte qualcuno che parte, però immagino che siano tutti di rientro tutte le autostrade da sud verso
1: sì.
0: Nord. Certo.
1: Confermo, dice veramente il traffico in direzione nord, quindi dalle località, diciamo, vacanziere e balneari verso le grandi città della zona nord, da Roma, Firenze, Milano, Bologna e così via.
0: Perfetto, allora grazie per questo approfondimento all'ingegner Francesco Rizzo di Autostrade per l'Italia, responsabile ufficio traffico del quinto tronco di Fiano Romano. Grazie ingegner Rizzo, buon lavoro.
1: Grazie a lei e buon viaggio agli ascoltatori.
0: Grazie.

0: Potrebbe sembrare un pezzo vecchio, invece no, sembrava un po' Tutti Frutti, qualcosa del genere. E invece no, sono i Green Day, Never Gonna Rest in Peace, praticamente. Ok, torniamo al... a Marigliano è diventata. Torniamo al Monte Bianco, 30 minuti l'attesa verso l'Italia, è stato riaperto, era stato chiuso precedentemente in entrambe le direzioni. Parliamo del traffico in A14 Nord, Val di Sangro, anzi Vasto Sud, Val di Sangro, incidente al 436, due vetture in sorpasso, Ortona Pescara Ovest, Val Vibrata, Porto Sant'Elpidio, 40 minuti tempo di percorrenza. Qui nel tratto abbiamo anche un incidente che dovrebbe essere in via di risoluzione. Cattolica, autosolo, le 2 ore e 30 come tempo di percorrenza. E poi da segnalare nel tratto all'interno di questo due incidenti al 129, al 120 e 200, ovvero Riccione, Rimini Sud, Rimini Nord. Quello del 129 vede coinvolte 4 vetture in terza corsia, quello un po' più a nord 2 vetture. Poi altra indicazione riguarda l'incidente in A1 Nord, Firenze Impruneta, variante di Valico. Il traffico dovrebbe scorrere abbastanza velocemente, si fa per dire, anche perché la coda è in diminuzione, sì, però è una bella coda lunga di 7 km.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: 12:45 minuti, a 15 Parma La Spezia, 2 km, veicolo fermo tra Pontremoli e Berceto verso Parma, statale 1 Aurelia, rallentamenti per incidente nei pressi di Riva dei Tarquini e più avanti corsia chiusa per incidente a Cecina Sud, tutto in direzione nord. E adesso andiamo a collegarci col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Andrea Giorgetti e da Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta su gran parte della nostra rete. Partiamo dalla notizia principale sulla 1 Milano-Napoli, dove a seguito di un incidente da poco risolto rimangono ancora 13 km di coda tra Ceprano e Anagni per chi viaggia in direzione della capitale e tempi di percorrenza di circa un'ora. In questo caso consigliamo a chi è diretto verso Roma di uscire presso la stazione di Ceprano, percorrere la strada statale tale 6 Casilina e rientrare in A1 presso la stazione di Anagni. Sempre sulla 1 e sempre per un altro incidente ormai risolto, registriamo 7 km di coda tra Firenze in Pruneta e il bivio con la 1 direttissima per chi è diretto verso Bologna, con tempi di percorrenza in questo caso di quasi un'ora e mezza, un'ora in più rispetto al normale. E code a tratti per traffico intenso tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Valsamoggia verso Milano e tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A13 Bologna-Padova, sempre per un altro incidente, troviamo 3 km di coda tra Monselice e Terme Ugane per chi viaggia verso Padova. Mentre sempre per il traffico sostenuto ci spostiamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove segnaliamo forti incolonnamenti tra Cattolica e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di quest'ultima. In questo caso il tratto si percorre in circa 2 ore e 20 minuti, 50 minuti in più rispetto al normale. Code anche tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio verso Ancona e tempi di 50 minuti, mentre sempre a seguito di un incidente segnaliamo 2 km di coda tra Vasto Sud e Val di Sangro in direzione di Pescara e sempre nella stessa direzione anche 4 km di coda tra Andria e Trani per un altro incidente risolto e tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Queste al momento sono le principali segnalazioni di traffico da Autostrade per l'Italia. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

Eccolo, Achille Lauro, pochi minuti dalle 13, l'informazione GR1 in breve, solo titoli, torniamo in autostrada, lo facciamo questa volta ripartendo ancora una volta dall'autostrada del Sole, un altro incidente, questo tra Ceprano e Frosinone, a seguire quello con 13 km di coda in via di risoluzione, anche perché i veicoli sono stati spostati, sono stati portati via. Sempre il consiglio quello di uscire a Ceprano, rientrare in autostrada ad Anagni dopo aver percorso la statale 6 Casilino. Ovviamente tutti i mezzi di soccorso, come avete sentito prima dal collegamento, sono sul posto. A14 anch'essa piena di incidenti, partendo dal tratto più a sud, Trani-Andria, Val di Basto Sud, Val di Sangro, 5 km, che vede coinvolto due vetture in sorpasso. Pescara-Ovest-Pineto, Val Vibrata-Porto Sant'Elpidio, tempo di percorrenza 40 minuti. A seguire altra segnalazione di risoluzione dell'incidente, Cattolica, ingresso in autostrada del Sole, 2 ore e 30 minuti per fare il tratto. Da ricordare che all'interno di questi 150 km circa ci sono anche due incidenti, tra Riccione e Rimini Sud 4 vetture in terza corsia, tra Rimini Sud e Rimini Nord 2 vetture.

0: 13.
1: GR1.
2: La crisi di Ceuta, stop dell'Italia a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. Il ministro Piantedosi: era necessario, confido sia l'ultima proroga. Medio Oriente, torna a infiammarsi la guerra fra Stati Uniti ed Iran, nuovi attacchi incrociati e accuse reciproche, il petrolio sopra i 90 dollari al barile. Svizzera, continua la caccia, chi ha aperto il fuoco durante il raid party ad Arau, nella sparatoria uccisa la connazionale Maria Spinelli. Tragedia a Roma, 16enne uccide la madre a botte, in Andalusia rilasciato l'italiano fermato per la morte della compagna, la donna potrebbe essersi autoinflitta le ferite. La pizza deve restare umana, fallisce l'esperimento di affidarne la preparazione a robot, sbagliano cottura, ingredienti e la fanno cadere a terra. A volte ritornano, esce il nuovo singolo dei Take That, Feel My Love, e la prossima estate tour dal vivo per la band britannica. Calcio Serie A, in 4 al comando dopo 2 giornate, oggi tocca Lecce Roma e Atalanta Bologna. Volley e basket, si fa sul serio, le azzurre di Velasco contro la Bulgaria negli ottavi dell'Europeo, l'Italia di Banchi affronta la Serbia per le qualificazioni mondiali.
3: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Le 13:06 minuti, buon pomeriggio, Raiso Radio insieme, ancora per diversi chilometri, da stabilire quanti, lo sapremo insieme a breve. Allora, intanto torniamo a noi, torniamo in strada, lo facciamo questa volta ripartendo dalla 30 Caserta Salerno, perché qui adesso c'è un incendio al 23800 tra la 16 e Palma Campania. Attenzione, perché per il momento non è segnalato fumo, però potrebbe esserci. Il fumo però è da un'altra parte, in A14, Bari Sud, da qui ho delle fonti, evidentemente anche qua per un incendio che è sulla o al di fuori della sede stradale potrebbe essere, quindi ancora non è stato specificato. Continuiamo il viaggio in A14, in risoluzione dell'incidente tra Trani e Andria, ultimi 3 chilometri da smaltire. Risoluzione anche dell'incidente tra Vasto Sud e Val di Sangro, 6 chilometri. Pescara Ovest, Pineto, code a tratti. Teramo, Porto Sant'Elpidio, tempo di percorrenza 40 minuti. Cattolica, Castel San Pietro, 2 ore e mezza per fare il tratto, da ricordare all'interno di questo incidente Riccione Rimini Sud al 129. Poi al chilometro 59, quindi sempre all'interno di questo tratto, altro incidente. Faenza, diramazione per Ravenna, 2 vetture, il traffico a disposizione, 2 corsie. Poi l'ultimo tratto per entrare in Autosole, altre code tra Bologna, Borgo Panigale, l'ingresso proprio in Autostrada del Sole. Andiamo proprio in A1 Nord, quindi tutto traffico da sud, direzione nord. Ceprano, Frosinone, 2 chilometri per incidente, siamo al 633. Ceprano, Fiorentino, poi a seguire lì dove c'era stato un altro incidente al 617, sempre il consiglio di uscire a Ceprano, rientrare in autostrada da Nagni dopo aver percorso la Casilina. 12 chilometri, comincia a scendere ma di pochissimo la coda, chi è in fondo alla coda praticamente è, si può dire, praticamente fermo. A Nagni Valmontone, Arezzo, Firenze Sud, 55 minuti. Firenze Impruneta, variante di Valico, e poi Bologna, Casalecchio, Modena Nord, questa è l'ultima notizia che arriva in A1. Poi anche la difficoltà per entrare in A22. In A22 abbiamo anche qui delle code per il traffico per chi si sposta tra Carpi e l'ingresso in Autosole. Statale 16 Adriatica, evidentemente è il percorso di altri che escono per evitare le code. Rimini, Igea Marina, il traffico in carreggiata nord. Parma La Spezia, 2 km, veicolo fermo, Pontremoli Bercetto. Segnalazioni che riguardano poi la statale 1 Aurelia, dove abbiamo 2 incidenti, uno nei pressi di Riva dei Tarquini, l'altro decisamente più a nord, a Cecina Sud, ma sempre in carreggiata nord.

13-18 minuti, spento l'incendio sulla 30 Caserta Salerno tra la 16 e Palma Campania. Parliamo invece di un incendio attivo, più che altro si tratta di un veicolo in fiamme. Bari Sud, a Acquaviva delle Fonti, arrivava solo del fumo, però adesso c'è il veicolo in fiamme in carreggiata sud tra Bari Sud, a Acquaviva delle Fonti al 690. Torniamo in carreggiata nord, Vasto Sud, Val di Sangro code a tratti, all'interno di questo c'è anche un incidente. Torniamo a parlare anche della autostrada del Sole, Ceprano Frosinone, 3 chilometri la coda per incidente, evidentemente è avvenuto all'altezza di Frosinone. Poi rimane la coda, quella precedente, Ceprano Ferentino, in diminuzione. Anagni, Valmontone code a tratti, diramazione Roma Nord, Ponzano Romano, incidente, qui siamo al 522. Arezzo, Firenze Sud, 50 minuti, Firenze in Pruneta, un'ora, tempo di percorrenza fino alla variante di Valico. Ci spostiamo, andiamo sulla 4, Venezia-Trieste, code all'altezza di Redi Puglia in entrambe le direzioni, tra Somma Campagna e Sirmione. Sulla 15, Parma-La Spezia, aumenta la coda per veicolo fermo tra Pontremoli e Berceto, i mezzi di soccorso sono comunque sul posto.

0: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
1: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
2: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Rai su Radio.

0: Isoradio.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Finita, 13, quasi 30 minuti. Andiamo a Milano sulla tangenziale ovest, rimane questa riduzione di carreggiata per veicolo in fiamme, è stato spento, era un mezzo pesante questa mattina che si era incendiato intorno alle 5.30, rimane questa riduzione di carreggiata evidentemente per lavori perché potrebbe essere stato danneggiato il manto stradale dal fuoco. Quindi statale 35 dei Giovi, uscita 7 bis, occupata la corsia di marcia e di sorpasso, quindi c'è anche questa coda che non è stata più aggiornata ormai da poco più di due ore, 6 km Vigevanese Vecchia, uscita 7 bis, sempre Quinto De Stampi. La Venezia Trieste, Re di Puglia, code in entrambe le direzioni e poi tra Somma Campagna e Sirmione, questa è la Broscia Padova in direzione di Brescia. Sulla A15 Parma La Spezia rimangono 3 km per un veicolo fermo tra Pontremoli e Berceto. Sulla 2 del Mediterraneo, novità, rallentamenti, incidente dopo Lago Negro Nord in direzione Salerno.

0: Rai Isoradio.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Ma che ridono questi due, Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa? Non lo so, che cercheremo di scoprirlo prossimamente nel video, perché vedo che si divertono questi due, va bene. Buon per loro. Le 13:40 minuti, tangenziale ovest di Milano, riduzione di carreggiata per incidente statale 35 dei Giovi, uscita 7 bis quinto De Stampi. Sulla 12 Genova Rosignano, 3 km per incidente tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione di Rosignano, poco ci vedo, cerchiamo di vederci bene. Poi la notizia che riguarda la 15, il mezzo dovrebbe essere stato recuperato, il mezzo pesante che era fermo, traffico adesso scorre su tutte le corsie, 1 chilometro quello che rimane tra Pontremoli e Berceto verso Parma. Sulla 2 del Mediterraneo 2 incidenti, rallentamenti nei pressi di Altilia Grimaldi in carreggiata nord e più avanti all'Agronegro Sud, sempre in carreggiata nord. Torniamo a parlare della A14, allora vediamo com'è la situazione partendo dal tratto più a sud. Vasto Sud, Val di Sangro code a tratti per il traffico, 3 km incidente Teramo, San Benedetto del Tronto, Val di Brata, Porto Sant'Elpidio, abbiamo tempo di percorrenza 50 minuti, Cattolica, Bologna, San Lazzaro, c'è anche un incidente quindi all'interno del tratto, 4 vetture in terza corsia, sì. E poi sulla 13, quindi non ci spostiamo di molto, 1 chilometro, Monselice, Terme Euganee, sulla Bologna-Padova, coda di 1 chilometro in diminuzione, anche perché il veicolo o i veicoli incidentati sono stati portati via. Parliamo della 1 Nord, Ceprano-Frosinone, code a tratti per il traffico, erano dovute anche da un incidente. Anagni-Valmontone, altro incidente, diramazione Roma Nord, Ponzano Romano, in corsia di marcia è avvenuto l'incidente al 522. Arezzo Firenze Sud 55 minuti, del fumo che continua ad arrivare in autostrada, ecco, viene tolta adesso la notizia, quindi evidentemente era un incendio nei pressi dell'autostrada, però non all'interno. Firenze Sud in Pruneta, Firenze in Pruneta, traffico rallentato, carico disperso, Firenze Scannici variante di valico 50 minuti, rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, traffico, poi tra Bologna, Casalecchi e Modena Nord, la difficoltà per entrare poi in A22 del Brennero e sulla 22 del traffico che si dirige a sud tra Carpi e l'ingresso in Autosole.

Non è vero, basta una cartolina della costiera amalfitana della porta a Milano, scusa. Cartolina, che cos'è una cartolina? Mamma mia, che cosa ho detto, anticaglia proprio, va bene. Comunque esistono anche qualche ricordino, una volta si compravano delle ceramiche, più che altro a vetri e dintorni, e quindi ci si può portare, in tutto il mondo le possiamo portare. Allora, vediamo, Monte Bianco, quindi prendiamo proprio alla lontana, lontanissimi. Attesa verso l'Italia 30 minuti, verso la Francia sono 15. Torniamo a parlare anche della 16, la Napoli-Canosa, 2 km per lavori tra Cerignola Ovest e Lacedonia verso Napoli, nonché l'entrata di Candela è sempre interessata da un incidente che è rimasto lì, non ha creato disagi. E poi Lacedonia-Candela verso Canosa, veicolo fermo e quindi rallentamenti. A14 Vasto Sud, Lanciano, code a tratti, Teramo, Porto Sant'Elpidio 50 minuti, Cattolica, Bologna, San Lazzaro 2 ore tempo di percorrenza. All'interno di questo tratto Riccione Rimini Sud, 4 vetture in terza corsia, quindi c'è anche un incidente che rallenta ulteriormente la circolazione. Roma-Napoli, Ceprano-Frosinone, code, traffico congestionato anche in seguito a un incidente che c'era stato in precedenza. Rimane eventualmente sempre il consiglio di uscire a Ceprano, rientrare ad Anagni dopo aver percorso la statale 6, la Casilina, carreggiata nord. Parliamo del tratto più a nord, Anagni-Valmontone, code a tratti, di Ramazzone Roma Nord, Ponzano Romano, incidente avvenuto in corsia di marcia al 522, Arezzo-Firenze Sud, un'ora, Firenze-Scandicci, variante di valico 40 minuti, in galleria rallentamenti tra Sasso Marconi Nord, Bologna-Casalecchio-Modena Nord, difficoltà poi per entrare anche in A22 del Brennero.

Eccoci alle 14 e 3 minuti quasi, vediamo quali sono gli ultimi aggiornamenti, quali saranno gli ultimi aggiornamenti. Andiamo a Napoli sulla tangenziale, Capodimonte, Arenella, prudenza per incidente. Altro incidente che si è verificato da poco in Autostrada del Sole, Sasso Marconi Nord, quindi era già più o meno all'interno di un tratto interessato da disagi, due vetture tamponate e dovrebbe essere anche in galleria. Quello che rimane della 1 Nord, Ceprano Frosinone, code a tratti, traffico congestionato, quello che derivava da un incidente. Poi a 14, quello che rimane anche della 14, Vasto Sud, Lanciano, Teramo, Porto Sant'Elpidio, 50 minuti tempo di percorrenza, Cattolica, Bologna, San Lazzaro, 2 ore tempo di percorrenza. Chiudiamo anche la notizia della 15 Parma La Spezia, dove c'era un mezzo pesante fermo, è stato recuperato tra Pontemoli e Borceto, il traffico torna regolare. Tra poco con Angelo Torchetti per le prossime ore, grazie a Stefano Velli, Alessio Caranzetti per la messa in onda.

0: ci dividerà.
1: Gente di mare, direbbe Raff in questo caso, visto che stiamo però parlando di due altri artisti, diciamo esattamente il titolo della canzone, ovvero Genova e Napoli. Gigi D'Alessio con Alfa e buon pomeriggio a tutti da Angelo Torchetti con voi, e andremo avanti per il pomeriggio di Rise Radio, destinazione dunque estate, destinazione pomeriggio, e c'è Stefano Velli alla parte tecnica. Sono diverse le notizie anche con incidenti e code. C'è per esempio la coda del A1 tra la diramazione Roma Nord e Ponzano Romano in direzione Firenze al chilometro 522, e abbiamo qui 4 km di coda. L'incidente è sulla corsia di marcia. Altre code sono segnalate sulla 1 in direzione nord tra Arezzo e Firenze Sud, code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza di 1 ora 40 minuti, invece il tempo di percorrenza tra i caselli di Firenze Scandicci e la B1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna, code a tratti per traffico intenso. Ancora verso nord, proseguendo sulla 1, si incontrano code tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Bologna, un incidente sempre tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord, dove tra l'altro sappiamo che sono coinvolte due vetture, e ci sono comunque nello stesso tratto anche rallentamenti dovuti al traffico intenso. Sempre in carreggiata nord fino ad arrivare a Modena, partendo dal bivio della 1 raccordo di Casalecchio fino a Modena Nord, abbiamo code a tratti per traffico intenso. Questa è la situazione dell'autostrada del Sole per chi va verso nord. Un'ultima coda tra il bivio della 1 e la 22 del Brennero, sempre in carreggiata nord da Bologna verso il Brennero, coda di traffico intenso.

0: attesa di vedere come andrà a finire con le 11 candidature, pensate, ben 11 candidature per Madonna agli MTV Music Award che si terranno il 27 di settembre. Vedremo un po' quante ne porterà a casa di questi premi, ma insomma in ogni caso c'è un ottimo risultato. Questa è la Dance Theria. Intanto aggiorniamo la situazione della Pontina adesso, perché sulla 148 c'è una corsia chiusa, c'è un incendio 1,5 km prima di via di Decima Castel Porziano, quindi l'incrocio con questa via in direzione di Terracina. Ci sono naturalmente altre segnalazioni che riguardano tratti di autostrade per l'Italia, per esempio andiamo a vedere la A14 dove ci sono sicuramente segnalazioni di traffico, tant'è vero che abbiamo già, a partire da Cattolica fino a Bologna San Lazzaro in carreggiata nord, code a tratti per traffico intenso con un tempo di percorrenza di 1 ora e 50 minuti. Attenzione anche al vento forte che c'è in A14 tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, mentre per quanto riguarda nuovamente le code, 1 ora il tempo di percorrenza per fare il tratto tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Porto Sant'Elpidio, sempre in carreggiata nord. Altre code a tratti tra Vasto Sud e Lanciano in direzione di Pescara, e queste sono dunque le segnalazioni dell'autostrada adriatica. Ma c'è anche la 16, per esempio c'è un incidente tra Grotta Minarda e Benevento verso Napoli, senza code per il momento. La Cedonia Candela, anzi Candela la Cedonia, tratto esattamente inverso, Candela la Cedonia verso Napoli, 2 km di coda per lavori. Altro incidente a Candela in entrata per entrambe le direzioni, al chilometro 127-900, e poi ancora la 16 tra Cerignola Ovest e la Cedonia verso Napoli, altri 2 km di coda per lavori.
1: La notte porta via il dolore.

Chris the Sound, Good Old Days, 14:24 minuti e siete su Rise Radio, musica, news ed infomobilità. E allora procediamo con l'infomobilità, che è sempre utilissima, ovviamente quella che attendete maggiormente da queste frequenze. Quindi andiamo subito a parlare di queste code. Attesa di 15 minuti, breve per fortuna, al traforo del Monte Bianco su Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. Poi c'è un incidente sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tra Ovada e la diramazione Predosa Bettole, la D26 verso nord, incidente al chilometro 34, ma sulla 26 abbiamo anche un chilometro di coda perché c'è un mezzo fermo in avaria. La carreggiata è sempre la stessa, quella nord, quindi tra Meina e Carpugnino. Si aggiunge alle notizie della 1 che avete probabilmente sentito qualche minuto fa anche il tratto adesso di Parma Fidenza in direzione nord verso Milano, dove ci sono code a tratti per traffico intenso. Ma prima ancora di questo tratto ricordo che ci sono verso nord, tra il bivio della 1 e la 22 Brennero Modena, altre code, così come ci sono code a tratti per traffico intenso tra il bivio del raccordo di Casalecchio e Modena Nord in direzione di Milano. Andiamo su altre segnalazioni che riguardano proprio la Brennero Modena. Coda di traffico tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione sud verso Modena, mentre al nord-est sulla A4, la Venezia-Trieste, ci sono code in uscita a Re di Puglia, Monfalcone Ovest in entrambe le direzioni, mentre sulla Brescia-Padova la 4 code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Queste altre notizie che riguardano appunto il nord, ma non possiamo dimenticare i 6 km di coda per incidente che sono invece a Milano sulla tangenziale ovest. C'è infatti questa coda di 6 km tra l'uscita della provinciale 59 Vigevanese Vecchia Trezzano e l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione dell'autostrada A1. Riduzione di carreggiata per incidente sulla stessa tangenziale ovest a partire da statale 35 De Giovi per via Rozzano Assago e l'uscita 7 bis Quarto De Stampi proprio a seguito di questo incidente che vi ricordo ancora una volta è sempre in direzione della 1. Cominciano ad arrivare le novità a fine estate, siamo al 31 di agosto, quindi anche se l'estate non è finita, però insomma ci sono avvisagli d'autunno all'orizzonte e si sa che insomma in questo periodo cominciano a uscire nuove canzoni. Una di queste è quella di Gianna Nannini, Meraviglioso errore.

sicuramente uno dei tormentoni di questa estate che volge al termine. Questa era La testa gira fra De Palma, Anitta e Demi Schilla, un trio che ci ha accompagnato in queste settimane di calura. Allora, andiamo adesso però ancora, le settimane di calura continuano purtroppo, le canzoni magari prima o poi svaniscono e ne arrivano delle altre, per il momento invece il caldo resta. Allora, andiamo di nuovo sulle novità che riguardano la viabilità, perché sulla Roma Civitavecchia abbiamo tra Santa Severa e Cerveteri verso Roma un incidente al chilometro 28. Ci sono notizie che riguardano soprattutto la carreggiata nord di varie autostrade, quindi vuol dire che è ancora flusso di ritorno dalle vacanze da sud verso il nord, quindi code a tratti sulla 3 tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera verso Napoli. Alla stessa barriera di Nocera verso Napoli ci sono code di traffico intenso, poi ci sono anche le altre code all'altezza della diramazione di Roma Nord a Fiano Romano in uscita per entrambe le provenienze, dove c'è un incidente. Ci sono code a tratti sempre in carreggiata nord sulla 1 tra Ponte Corvo e Frosinone, tempo di percorrenza di un'ora. Ancora verso Roma c'è Ceprano Anagni, qui sempre sulla 1, 1:20 il tempo di percorrenza, code a tratti per traffico intenso. Coda per incidente ancora sull'autostrada del Sole, dell'incidente del chilometro 522, quello tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano, dove sono coinvolte auto sulla corsia di marcia, e la coda al momento è di 4 km. Altre code tra Arezzo e Firenze Sud in direzione di Firenze sull'autostrada del Sole, tempo di percorrenza qui di un'ora, e c'è un incidente tra Firenze e Impruneta, Firenze Sud in direzione Roma. Rallentamenti per questo incidente proprio tra Firenze Scandicci e Firenze Sud, e anche a verso nord altre code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e il B1 variante di Valico. Anche qui abbiamo il tempo di percorrenza fornito da Autostrade per l'Italia, che è di 35 minuti. Code poi tra B1 variante di Valico e Sasso Marconi, sempre in carreggiata nord. Altri rallentamenti per traffico intenso sempre in direzione di Bologna tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. E poi concludiamo la 1 con le altre notizie che riguardano tra il bivio del raccordo di Casalecchio e Modena Nord verso Milano, code e tratti per traffico intenso sul bivio che collega la 1 alla 22 verso nord, altre code. E poi per ultime le code a tratti tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, e anche in questo caso traffico intenso.

Italia Rimambo con Sergio Caputo. Intanto novità su una statale importante come la statale Romea, molto trafficata soprattutto d'estate, ma insomma comunque la 309 vede adesso delle problematiche per via di un mezzo fermo in avaria 2 chilometri dopo l'incrocio di Chioggia in direzione di Ravenna. Abbiamo questo veicolo in avaria e quindi questa è la situazione al momento. E tra l'altro mi sembra di vedere, così infatti, traffico bloccato esattamente nel punto dove c'è il mezzo fermo, con appunto 4 chilometri prima di Chioggia, quindi traffico proprio fermo e bloccato. Sulle altre novità dobbiamo andare sulla 2 del Mediterraneo, perché qui si è verificato un incidente, quindi siamo sulla A2, 6 chilometri e mezzo dopo Altilia Grimaldi in direzione di Fisciano verso il raccordo della 30. E poi andiamo anche in Liguria con novità che riguardano sia la 12 che la 10, infatti ci sono 3 chilometri di coda per incidente tra Sestri Levante, 6 chilometri e mezzo prima di Deiva Marina in direzione di Rosignano, mentre per quanto riguarda la 10, la Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7 verso Genova, altre code e rallentamenti per traffico intenso. Ma andiamo anche su altri tratti liguri, dove infatti sulla 26, la Genova Gravellona Toce, al momento il traffico è tornato regolare, c'era stato un incidente tra Ovada e la diramazione Fredosa Bettole, al momento l'incidente non c'è più, è in carreggiata nord, però proprio sulla diramazione Fredosa Bettole invece c'è un incidente al chilometro 1 e 500, esattamente tra la 26 di Trafori e Novi Ligure, un'auto in direzione est con una coda proprio in questo tratto, una coda di circa 1 chilometro.

0: Rai Isoradio.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Carmela Cioffi, questo è il brano alle 14:57 minuti, questo vuol dire che siamo prossimi alle 15, alle 15 c'è un appuntamento con l'informazione, quindi avremo le notizie del GR1. Nel frattempo vi ricordo che sulla 16 abbiamo code per lavori sia in direzione di Napoli che in direzione di Canosa, abbiamo qualche problema per un incidente tra Avellino Ovest ed Avellino Est, mentre le code per lavori sono tra Lacedonia, Candela e Lacedonia e in direzione di Napoli 2 chilometri.

0: GR1.
1: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con un'ultima ora di cronaca, dramma a Roma. Un'intera famiglia, il padre di 32 anni, la madre di 31 e la figlia di 5 anni con disabilità sono stati trovati morti dai carabinieri nella zona di Pietralata, nella loro abitazione periferia nord-est della capitale. I tre sarebbero stati raggiunti da colpi d'arma da fuoco e al momento non si esclude l'ipotesi di un omicidio-suicidio. Sul posto sono presenti anche il 118 e i vigili del fuoco, questi ultimi giunti per permettere agli investigatori di entrare nell'abitazione. A lanciare l'allarme erano stati i parenti delle vittime. E ora la sparatoria al rave party in Svizzera. C'è un arresto. L'aggiornamento con l'inviata.
2: Le indagini serrate anche oltre frontiera, in Germania, in Francia, in tutta l'area Schengen, in collaborazione con la polizia di Friburgo, città di confine. Dall'analisi dei video ricevuti dagli investigatori sarebbero emersi dei dati e, secondo il quotidiano svizzero Blick, i connotati dei presunti assalitori erano stati trasmessi a tutte le polizie europee ed è stato fermato in auto, poi arrestato il sospetto colpevole dell'attacco al rave party di Arau, dove ha perso la vita Maria Spinelli, ragazza italiana di 22 anni. È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero, e la polizia ipotizza ora abbia agito da solo. Testimoni avevano riportato di aver visto due aggressori in azione, fuggiti immediatamente. Si parlava anche della possibilità che ci fosse un cecchino fuori dall'area, ma al momento si cerca di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Gli inquirenti stanno confermando gli elementi acquisiti, informeranno l'opinione pubblica in un punto stampa mercoledì prossimo. Fino ad allora non rilasceranno altre informazioni ufficiali. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
1: E ora la decisione del governo di prorogare la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna dopo la crisi di Ceuta.
3: Una proroga di 15 giorni dei controlli a porti e aeroporti per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Bene per il vice premier Antonio Tajani, serve a garantire la sicurezza delle frontiere italiane ed europee, dice, ed impedire qualsiasi infiltrazione, a cominciare da quella jihadista. È una misura necessaria e confido possa essere anche l'ultima, il commento del ministro dell'Interno, che ha chiarito come la decisione, presa ovviamente in armonia con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sia motivata dalle valutazioni fatte dal Comitato di Analisi e Sicurezza delle Frontiere. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato il ministro, perché se da una parte per gli specialisti restano le motivazioni iniziali, dall'altra parte è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano è comunque di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea, principio ribadito anche dal ministro dell'Interno, che questa mattina ha sentito il suo omologo di Madrid in una telefonata che ha definito costruttiva. Intanto anche la Spagna estende i controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
1: E proprio questa mattina a Ceuta si sono verificati scontri fra migranti. Le tensioni sono scoppiate dopo l'ingresso di centinaia di persone di origini maghrebine rimaste accampate in strada nelle ultime settimane in una struttura di accoglienza allestita dal governo. In molti hanno scavalcato la fila con quanti erano già in attesa di entrare. Gli agenti hanno sparato in aria colpi d'arma da fuoco e sono quindi intervenuti per sgomberare l'area. Medio Oriente, dopo un mese di stop, riprendono le ostilità fra Stati Uniti e Iran con attacchi incrociati e accuse reciproche. Li colpiremo duramente, l'Iran è ufficialmente una nazione fallita, scrive il presidente Trump sul social Truth, dove aveva anche pubblicato un video generato con l'intelligenza artificiale che mostrava un'isola bombardata con la didascalia. L'isola di Karg viene fatta a pezzi. Dopo la smentita di Teheran, anche un funzionario statunitense ha precisato che l'attacco lì non c'era stato. E ora parliamo di medicina e intelligenza artificiale. Interessanti novità presentate al Congresso europeo di cardiologia che si sta tenendo in Germania.
4: Un video del volto di soli 5 secondi per diagnosticare con un livello di precisione dell'88% il diabete. Occorrono circa 30 secondi con una ripresa estesa anche al palmo per rivelare le patologie legate alla pressione. Tutto questo è possibile grazie all'uso dell'intelligenza artificiale in medicina, come dimostra lo studio presentato in questi giorni al Congresso europeo di cardiologia in corso a Monaco di Baviera. L'applicazione dell'AI potrà essere preziosa soprattutto negli screening su larga scala, per individuare precocemente e risolvere problemi che possono restare silenti per molto tempo e poi manifestarsi successivamente in modo più complesso e grave. Il professor Francesco Burzotta è il direttore di cardiologia al Policlinico Gemelli di Roma.
5: L'intelligenza artificiale sta per diventare un game changer, cioè una nuova modalità di interpretare dei dati in fase di prevenzione primaria e di diagnostica precoce. Questi dati che sono stati presentati alla società europea fanno pensare che veramente ci siano delle ulteriori e non attese potenzialità per questi nuovi strumenti.
4: Daniele Morgera, GR1.
1: Ora c'è l'estate in onda, il prossimo GR alle 16.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Destinazione pomeriggio e destinazione estate soprattutto, perché siamo ancora in estate, quindi ricordiamolo. Angelo Torchetti con voi su Raiser Radio, si prosegue con la nostra musica e dunque le informazioni di infomobilità insieme a Marco Mascia e la parte tecnica. Ripartiamo proprio dall'informazione di infomobilità perché c'è una notizia importante per chi si trova sulla diramazione Predosa Bettole. C'è traffico bloccato per un incidente a chilometro 1 e 500, traffico bloccato in direzione est tra il bivio di diramazione 26 a 7 a 26 Trafori e Novi Ligure, proprio qui che c'è la coda oltre al blocco, coda di un chilometro. Ci sono poi altre segnalazioni che interessano, anzi, a proposito dell'incidente, è avvenuto tra una bisarca e tre vetture l'incidente, che è al chilometro 1 e 500, quindi ce lo spiega questo naturalmente Autostrade per l'Italia attraverso una nota. Andiamo anche su altre code segnalate con gli ultimi aggiornamenti, quindi le ultimissime novità. Sulla 16 a Napoli Canosa, traffico congestionato con code di 2 km in direzione di Napoli tra Candela e Lacedonia. Poi abbiamo novità anche sul tempo di percorrenza della 1 tra Firenze Scandicci e il B1 variante di Valico in direzione di Bologna Careggiata Nord, code a tratti per traffico intenso. Non cambia la situazione, ma ci sono ancora code sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco, quindi in direzione di Courmayeur una coda al tempo di attesa di 1 km. Altre segnalazioni riguardano ancora l'autostrada 1 con code a tratti ancora confermate tra Parma e Fiorenzuola in direzione nord verso Milano, e non dimentichiamo la coda per incidente sulla 1 tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in direzione nord, qui la coda è di 1 km. Anche in A14 ci sono difficoltà, quindi andiamo a vedere la situazione proprio di questa autostrada 14, quindi partendo praticamente dalla diramazione di Ravenna della 14 fino ad arrivare a questa autostrada. Abbiamo code a tratti per traffico tra Ravenna e l'innesto con l'autostrada Adriatica, mentre per quanto riguarda la viabilità della 14 in Abruzzo ci sono code a tratti verso nord a partire da Ortona fino a Pescara Nord, e poi code a tratti per traffico intenso ancora in Abruzzo, però fino ad arrivare nelle Marche, quindi praticamente il tratto in questione è Val Vibrata Porto Sant'Elpidio con tempo di percorrenza di 40 minuti carreggiata nord. C'è sempre il vento forte segnalato tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, e poi le code sul tratto della 14 che parte da Rimini Nord fino ad arrivare all'innesto con la 1 in carreggiata nord, code a tratti per traffico intenso per circa 117 chilometri, sono code a tratti però non continue, con un tempo di percorrenza calcolato da Autostrade per l'Italia di 1 ora e 40 minuti.

Another con questa canzone dal titolo Talk to You. Intanto alle 15:18 minuti andiamo ad aggiornare altre situazioni. Intanto riporto ancora una volta la notizia dell'autostrada del Mediterraneo, perché in carreggiata nord abbiamo delle code per incidente, 6,5 km dopo Altiglia Grimaldi in direzione di Fisciano, mentre sulla Pontina c'è la corsia chiusa per incendio 1,5 km prima di via di Decima Castel Porziano, questa volta non in direzione nord ma in direzione sud verso Terracina o comunque in direzione di Latina. E poi ancora la notizia della Romea, dove abbiamo il veicolo in avaria, il traffico al momento è ancora bloccato, c'è questo veicolo in avaria 4 km dopo Chioggia in direzione di Ravenna verso la statale appunto Romea. Questa è la situazione, al momento ci sono anche 2 km di coda.

E questa è Goya con Faberi Fibra, dove i Pinguini Tattici Nucleari fanno il featuring in questo brano novità appunto per Fabri Fibra, quindi allegorie di Goya, del pittore Francisco Goya, nella canzone quindi che abbiamo appena ascoltato. Ma andiamo di nuovo sull'infomobilità, adesso ripartiamo a fare un riepilogo delle notizie che riguardano l'Autostrada del Sole. Quasi tutte le notizie sono notizie relative alla carreggiata nord, con pochissime eccezioni. Allora partiamo intanto dal tratto Ceprano-Frosinone, dove ci sono code a tratti per traffico intenso, carreggiata nord, tempo di percorrenza di un'ora. Ceprano-Anagni verso Roma, altre code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza di un'ora e 20 minuti. Mentre abbiamo due segnalazioni che riguardano la carreggiata sud, dove c'è appunto questa segnalazione di incidente tra Colleferro ed Anagni verso Napoli a chilometro 630 con una coda di 2 chilometri. Questa è intanto la prima eccezione. Poi abbiamo ancora la carreggiata nord interessata da un incidente, questa volta siamo nel tratto tra la diramazione di Roma Nord e Ponzano Romano in carreggiata nord verso Firenze. Incidente, i mezzi sono stati spostati sulla corsia di emergenza, tant'è vero che la coda che era segnalata a proposito di questo incidente non c'è più. Abbiamo invece rallentamenti di nuovo all'eccezione, quindi in direzione di Roma, tra Val di Chiana e Chiusi, rallentamenti per un mezzo fermo in avaria verso Roma. Torniamo in carreggiata nord, dove ci sono tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze code a tratti per traffico intenso, tempo di percorrenza di un'ora. In direzione nord verso Bologna altre code a tratti tra Firenze Scandicci e la variante di Valico, tempo di percorrenza di 40 minuti. Nella carreggiata sud verso Roma abbiamo anche delle code però tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Per quanto riguarda di nuovo la carreggiata nord, rallentamenti per traffico tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, poi ancora verso nord, in questo caso verso Milano, tra il raccordo di Casalecchio e Modena Nord, altre code a tratti per traffico intenso. Completiamo l'Autostrada del Sole andando ancora verso nord, verso la Brennero-Modena, infatti proprio sul bivio che collega la 1 alla Brennero, in carreggiata nord ci sono code a tratti anche tra Parma e Fiorenzuola, in direzione nord verso Milano, tra il chilometro 110 e 74, traffico intenso, così come traffico intenso viene segnalato praticamente alla fine o all'inizio, se preferite, dell'autostrada, in direzione nord verso Milano, tra Milano Sud e la

0: Harry Styles, che durante uno dei suoi concerti
1: Breeze. La musica dell'estate su Raizo Radio.
0: Diceva, ha fatto un omaggio a Dolly Parton, ma adesso partiamo con Summer Breeze, l'appuntamento dell'estate con le tre canzoni che ricordano anni passati. Cominciamo da una canzone che ascolteremo nella versione remix dei 40 anni e dall'uscita proprio della canzone originale, che era il 1984. Poi ci sarà un brano del 2015 ed uno che ci porta invece molto indietro nel tempo. Erano gli anni del rhythm and blues della Tamla Motown ed era il 1964, quindi ascolteremo un brano proprio di quel periodo, di una delle band più famose di quel tempo.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
3: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
4: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
5: Rai Radio.

0: Eccola qua, Baby K con tua Tuca Macarena. Nel frattempo, prima di andare ad Autostrade per l'Italia, già pronto il collegamento, volevo riaggiornarvi una situazione che riguarda la statale 36 del Lago di Como dello Spluga, perché c'è una corsia chiusa, c'è un incidente 14,5 km dopo Bellano in direzione di Monza, e poi non dimentichiamo che a Milano abbiamo 6 km di coda sulla tangenziale ovest per l'incidente già segnalato più volte, quello tra la provinciale 59 Vigevanese Vecchia Trezzano, l'uscita 7 bis Quinto De Stampi in direzione dell'autostrada 1. Ma adesso andiamo proprio ad Autostrade per l'Italia, riepilogo del traffico, anche tempi di percorrenza. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Paola Di Laura. E il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 1 Milano-Napoli in direzione di Roma. Ci sono code a tratti tra Ceprano e Anagni con tempi di superiori alle 2 ore. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Magliano Sabina e Orte e tra Arezzo e Firenze Sud. Questo tratto al momento si percorre in circa 1 ora. Code a tratti anche tra Firenze e Scandia, c'è la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 40 minuti, il doppio del solito. Ancora sull'autosole in direzione Milano, code a tratti tra Raccordo di Casalecchio e Modena Nord con tempi di percorrenza di 30 minuti, e più a nord tra Parma e Fiorenzuola, anche qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti. Ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, per un incidente tra 3 auto ci sono 5 km di coda tra Teramo e Val Vibrata verso Ancona. Si viaggia su una sola corsia. Nella stessa direzione, code a tratti tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio. Qui i tempi di percorrenza sono di circa 50 minuti. Sempre in A14, code a tratti tra Rimini Nord ed il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo, con tempi di percorrenza superiori alle 2 ore. Sulla 16 Napoli-Canosa, per traffico congestionato, 2 chilometri di coda tra Candela e Lacedonia verso Napoli. Questo tratto al momento si percorre in circa 20 minuti. Sulla 30 Caserta-Salerno, 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Mercato San Severino e Salerno, per code alla barriera di Salerno in direzione Caserta. Infine sulla diramazione Predosabettole, per un tamponamento tra una bisarca e 3 autovetture, resta 1 chilometro di coda tra il bivio per la 26 dei Trafori e Novi Ligure verso la 7, qui i tempi di attraversamento sono di circa 20 minuti. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
5: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
6: Con la pasta al grano italiano vince l'Italia.
7: Non scegliere solo il prezzo, più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
8: Leggi l'etichetta, fai la scelta giusta.
9: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Sentite la Jealous Lover, l'ultima novità dei Rolling Stones, ancora in pista con noi, e questo ci rallegra molto. Nel frattempo, almeno a me, ma spero anche a voi, nel frattempo andiamo sulla pontina. La corsia che era chiusa è stata adesso riaperta, per cui non c'è più l'incendio che era segnalato prima di via di Decima Castel Porziano in direzione di Terracina. Mentre per quanto riguarda l'autostrada del Mediterraneo, abbiamo delle segnalazioni che riguardano questa autostrada. Prima di tutto si parla addirittura di un incidente avvenuto ieri, il 30 di agosto. Ci sono ancora code per questo incidente avvenuto al chilometro 207-600 tra l'uscita di Sibari e Frascineto, e 11 chilometri prima di Frascineto, appunto. In entrambe le direzioni si sta ancora cercando di recuperare questo mezzo, così dice la notizia. Poi abbiamo anche le code per l'altro incidente dopo Lago Negro, 18 chilometri dopo, quindi Lago Negro Marratea in direzione di Fisciano. E infine abbiamo anche un altro veicolo in avaria segnalato 500 metri dopo Frascineto in direzione di Fisciano.

Gli ABBA sono sempre in scena a Londra, si vendono ancora quindi prenotazioni fino a maggio 2027, quindi sono anni ormai che sono praticamente in scena ogni giorno per ABBA Voyage, davvero un successo internazionale, perché poi se si va a vedere il pubblico che segue gli ABBA, soprattutto coloro che appunto vanno a Londra per vedere questo spettacolo virtuale, ma veramente al limite della credibilità, quindi ci si pensa quasi che siano vivi in quel momento quando si è nello spettacolo, e insomma è un successo annunciato e comunque confermato. Adesso però torniamo agli aggiornamenti, perché dobbiamo riparlare di quello che accade intanto sulla 4, visto che c'è un incidente al chilometro 168 sulla carreggiata ovest verso Milano, sulla Milano-Brescia, quindi tra Bergamo e Dalmine c'è la segnalazione di questo incidente. Poi abbiamo un altro incidente sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce, tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettola in direzione nord, altra coda per incidente di un chilometro sulla stessa diramazione Predosa-Bettola, dove c'è anche appunto l'incidente al chilometro 1,500, un incidente che vede coinvolti una bisarca e tre vetture, c'è la coda di un chilometro proprio tra la 26 dei Trafori e Novi Ligure. Altro incidente ancora su autostrade Liguri, questa volta la 10 a Genova Aeroporto in entrata per entrambe le direzioni, e poi abbiamo anche rallentamenti sempre sulla 10, in questo caso semplicemente rallentamenti per traffico intenso in direzione di Genova tra Genova Aeroporto e l'innesto con la 7. Sulla 12 tutto è regolare, e quindi questa è la situazione dunque per quanto riguarda la Liguria.

Martin Garrix con Bono, U2 insieme per questa Fireflies. Andiamo adesso nuovamente in autostrada. Sulla 14 c'è una novità, riguarda un tratto in Abruzzo dove abbiamo tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo fino ad arrivare a Val Vibrata in direzione nord verso Ancona, traffico bloccato per recuperare mezzi incidentati. Tutto accade al chilometro 320, esattamente appunto nel punto dove c'è l'incidente, un incidente tra l'altro che vede al momento un tamponamento tra quattro auto sulla corsia di sorpasso. Sono in corso le operazioni di recupero, per cui al momento il traffico è proprio fermo, bloccato, come ci fa sapere Autostrade per Italia. Nel frattempo abbiamo anche sulla variante di Valico una novità: rallentamenti per traffico intenso tra il B1 variante di Valico e Badia in direzione di Firenze. Arriva una notizia che interessa la 12, la Genova-Roma. Fino a poco fa il traffico era regolare, invece attenzione, c'è la coda per incidente adesso tra Genova Est e l'innesto con la 7 in direzione di Genova. A proposito comunque del blocco di Val Vibrata, Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, Val Vibrata, qui abbiamo oltre al blocco anche la coda. La coda è di 8 km destinata per il momento ad aumentare proprio perché c'è questo traffico completamente fermo. In più si aggiungono dei rallentamenti sulla tangenziale di Napoli tra Camaldoli ed Arenella in direzione est per lavori, e poi un nuovo incidente, questa volta sulla 7, siamo tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno in direzione di Milano.

0: sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
2: Buona festa dell'amicizia, Frido.
1: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Rai su Radio.

The Bowser con Magnetic. Intanto ritorno sulla notizia del blocco che c'è in A14, anche perché arriva un approfondimento da parte di Autostrade per l'Italia che suggerisce un percorso alternativo, naturalmente perché il traffico resta per il momento bloccato e ci sono ben 8 chilometri di coda per l'incidente avvenuto all'altezza del chilometro 320, 4 le vetture coinvolte. Quindi in alternativa suggerisce Autostrade per l'Italia di percorrere un percorso che va dall'uscita di Teramo e si percorre quindi la strada statale 16 Adriatica e si può dunque rientrare in autostrada a Val Vibrata. In questo modo si evita il blocco e si evita anche la coda di 8 chilometri, naturalmente con tutte le conseguenze del percorso su una strada che attraversa centri urbani, chiaramente, quindi non è un traffico completamente fluido, però è sicuramente un'alternativa al blocco che c'è appunto in A14. Nel frattempo vi ricordo anche che in A14 abbiamo anche delle code a tratti tra Pedaso e Porto Sant'Elpidio in direzione nord verso Ancona. Questo è un altro aggiornamento arrivato. E a proposito ancora della A14, andiamo a vedere altre segnalazioni che interessano questa autostrada. C'è ancora la segnalazione delle code a tratti per traffico intenso in carreggiata nord, quindi a partire da Rimini Nord fino all'innesto con la Autostrada del Sole, tempo di percorrenza di 2 ore per percorrere il tratto di 117 chilometri che va appunto tra Rimini Nord e fino ad arrivare all'innesto con la A1. Questa è la situazione dunque in A14. Tra l'altro c'è nei pressi della A14 anche la diramazione di Ravenna, tant'è vero che abbiamo anche qui delle code a tratti per traffico intenso tra Ravenna fino al bivio con la diramazione di Ravenna, innesto A14 carreggiata nord verso appunto l'autostrada Bologna-Taranto. Per quanto riguarda invece altre situazioni, si modificano in bene le notizie che riguardano la 16, perché tra Candela e la Cedonia in direzione di Napoli non c'è più la coda di traffico congestionato, risolto il problema anche della 26 tra Ovada e la diramazione Predosa-Bettole, dove c'era una coda per incidente, adesso invece il traffico è tornato scorrevole, rimosso anche il blocco della diramazione Predosa-Bettole in direzione est, quindi verso l'autostrada Milano-Genova tra la 26 dei Trafori e Novi Ligure, traffico quindi al momento non più bloccato. Questo è dunque l'ultimo aggiornamento, ma ricordo che sulla 10 invece abbiamo ancora un veicolo in avaria tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova con 2 chilometri di coda, rallentamenti tra Genova Aeroporto e la 7 in direzione Genova per traffico intenso. A Genova Aeroporto sulla 10 c'è l'incidente che coinvolge tra l'altro 2 mezzi, un'auto e una moto, e c'è la coda tra la 10 Genova Ventimiglia e la 12 Genova Livorno in direzione nord verso Milano.

tantissimi successi di Rod Stewart, lunghissima, interminabile carriera che ancora continua, anche se insomma continua a fare concerti, ogni tanto ha qualche piccolo problemino sul palco, ma insomma ci sono, ci sta tutto, no? Insomma, sono artisti che lottano contro il tempo che passa, ma con tanta energia e tanta voglia ancora di cantare, di raggiungere e quindi esibirsi davanti al loro pubblico, come il prossimo cantante che ascolteremo. Ma intanto andiamo di nuovo sulla 14, perché abbiamo 9 chilometri di coda, quindi ancora coda in aumento tra Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo e Val Vibrata in direzione di Ancona. L'incidente è sempre quello del chilometro 320, il traffico è ancora bloccato perché si stanno recuperando le vetture che sono rimaste coinvolte nell'incidente, sono 4 esattamente, quindi al momento c'è tuttora il suggerimento da parte dello Stato per Italia per evitare questa coda di uscire a Teramo, Giulianova, Mosciano Sant'Angelo, percorrere

la statale 16 Adriatica ed entrare in autostrada a Val Vibrata. Torniamo alla musica, lo facciamo con appunto un personaggio che, contrariamente a Rod Stewart, è un nostro paladino della musica italiana. Stiamo parlando di Gianni Morandi, che tra l'altro debutta proprio questa sera con il suo tour C'era un ragazzo, estate 2026, debutta ufficialmente questa sera, lo trovate anche sulle storie Instagram di Raiso Radio. Questa sera 31 agosto all'Este Music Festival, la tournée open air che prevede 16 appuntamenti per celebrare i suoi 60 anni di straordinaria carriera. Poi ci saranno altre date nel corso del mese di settembre: il 2 a Vigevano, il 4 a Mantova, il 6 a Pescara, 8 settembre Campobasso, 10 a Riccione, poi ad Ostuni il 12 settembre e per proseguire ancora a Barletta il 14, il 22 a Macerata, fino ad arrivare al 4 di ottobre che espatrierà, ma vicino, perché andrà in Svizzera a Locarno, quindi lì si esibirà con l'ultima data prevista per il momento di questo C'era un ragazzo tour estate 2026.

Questa era Senna Spyro con questa canzone a titolo Material Girl, tra l'altro una delle candidate agli MTV Music Award come novità, artista novità, è davvero una bella novità, Senna Spyro. Allora andiamo intanto sulla 27, la Venezia Belluno, qui c'è vento forte, sarà un vento probabilmente anche caldo, immagino, perché insomma le temperature sono ancora elevate, però il vento c'è tra Vittorio Veneto Nord e Belluno. Mentre andando invece al sud troviamo sulla 30 la Caserta Salerno, code di traffico intenso tra il bivio della 30 e della 1 in direzione nord da Salerno verso Roma, ancora a 30 traffico congestionato in direzione nord verso Caserta, tra Maddaloni e l'innesto con la 1 c'è un chilometro di coda, anche a Salerno in entrata verso Caserta coda di traffico intenso, e ancora verso nord tra Mercato San Severino e Salerno in direzione nord coda di traffico congestionato. C'è da dire che, osservando tutte le notizie che abbiamo su varie autostrade, quasi la totalità delle notizie sono notizie che parlano appunto di code in carreggiata nord, quindi sembra proprio il rientro ancora dalle vacanze, che del resto quello è. In più abbiamo anche qualche incidente, per esempio in A14 tra Roseto e Val Vibrata abbiamo verso nord 10 km di coda per questo incidente. Ricordo che qui il traffico è rimasto bloccato fino a pochissimi istanti fa, adesso non è più bloccato il traffico, dove c'è l'incidente a chilometro 320, quello con le quattro vetture coinvolte, però la coda nel frattempo si è accumulata, quindi sono 10 km di coda che partono da Roseto degli Abruzzi fino a Val Vibrata, quindi parliamo di una coda di 10 km compresa nel tratto tra il chilometro 340 e il 320.

0: E questi erano gli 883 ovviamente con Annunciso Lamoragno, pronti per il riepilogo del traffico con Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Paola Di Laura. Partiamo dalla notizia principale sulla 14 Bologna-Taranto. Da pochi minuti è stato sbloccato il traffico, restano comunque 10 km di coda tra Teramo e Val Vibrate in direzione di Ancona e si è trattato di un tamponamento tra quattro auto. In alternativa consigliamo di uscire a Teramo, percorrere la strada statale 16 Adriatica e rientrare a Val Vibrata. Sul resto della nostra rete il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma con tempi di percorrenza superiori alle 2 ore, mentre in direzione di Napoli si segnalano 4 km di coda per un incidente tra 2 auto tra Colleferro ed Anagni. Più a nord verso Firenze code a tratti per traffico intenso tra Magliano e Orte e tra Arezzo e Firenze Sud, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. Code a tratti anche tra il bivio per la 11 e la 1 direttissima verso Bologna con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio del solito. Ancora sull'autosole in direzione di Milano code a tratti tra Valsamoggia e Reggio Emilia con tempi di percorrenza di 30 minuti e tra Parma e Fiorenzuola. E ci spostiamo poi sulla 14 Bologna-Taranto, qui segnaliamo code a tratti tra Rimini Nord e il bivio con l'autosole in direzione di quest'ultimo con tempi di percorrenza di 2 ore. Sulla 30 Caserta Salerno 1 chilometro di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: Eccolo qua, Justin Timberlake con Rock Your Body. E mentre lui sta finendo di cantare, c'è chi inizia a parlare.
1: No, pensavo fosse la mia presentazione.
0: Sì, stavo presentando proprio te, infatti.
1: Fra l'altro in americano matriciano.
0: Esatto.
1: Insomma,
0: bello, bello, saporito poi.
1: Sei
0: buongiorno. Ben arrivato Davide Santirocchi, sarà il vostro prossimo compagno di viaggio. Io infatti prima di salutarvi volevo riaggiornarvi la situazione in autostrada, perché arriva questa, un aggiornamento che interessa questa volta la 24, la Roma-Teramo tra Vicovaro Mandella e Carsoglio Ricola. In direzione Teramo abbiamo code a tratti, non meglio specificata la motivazione, probabilmente traffico intenso, comunque in direzione di Teramo. Davide, ti lascio questa e tante altre notizie.
1: E saremo insieme per parecchi chilometri. Esatto. Chi ha scelto di viaggiare con noi avrà tanta musica e tante notizie, perché ho visto che ci
0: sì,
1: si muove.
0: C'è ancora un po' di rientro.
1: Ci si muove.
0: Infatti ho visto che sono soprattutto verso nord le code, le difficoltà. Grazie a tutti, ci sentiamo domani mattina. Buona giornata da Angelo Torchetti.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con gli esteri. Si riaccende il conflitto fra Stati Uniti e Iran, ripresi gli attacchi incrociati e il presidente Trump torna a minacciare Teheran.
3: Li colpiremo duramente. L'Iran è ufficialmente una nazione fallita. Così il presidente Trump sul suo social Truth, dove aveva già pubblicato un video generato dall'intelligenza artificiale che mostrava un'isola iraniana nello stretto di Hormuz bombardata. L'isola di Karg, recita il testo, viene fatta a pezzi. Teheran però già all'alba aveva smentito un nuovo attacco, oltre a quello della notte, sull'isola di Larak. Anche un funzionario della Casa Bianca ha precisato che Karg non è stata colpita. Trump ha inoltre ribadito che l'Iran cerca a tutti i costi i colloqui, ma da Teheran arrivano parole diverse. Non vogliamo la guerra, ma reagiremo alle aggressioni, ha detto il presidente Pezeshkian. Dall'alba è scambio di accuse tra i due paesi su chi abbia innescato la nuova fiammata. Entrambi sostengono di aver agito per legittima difesa. Gli Stati Uniti colpendo l'isola di Larak, da dove, affermano, i Pasdaran stavano cercando di posare mine nello stretto di Hormuz. Gli iraniani attaccando in risposta sulle basi americane in Giordania e negli Stati Uniti. Teheran ha riportato che una petroliera, urtando alcune mine, avrebbe preso fuoco, ma Washington ha smentito. Azzurra Meringolo, GR1.
2: E le nuove tensioni fra Stati Uniti e Iran fanno salire il prezzo del petrolio. Il Brent si attesta sopra i $90 al barile, mentre il WTI è a quota 85,5. Balza anche la quotazione del gas, che sale a 70 euro a megawattora. Per quanto riguarda i carburanti, in questi ultimi giorni, per lo sconto al distributore sulle accise del gasolio, che scade venerdì 5 settembre, i prezzi sono pressoché stabili, con la benzina self ad euro 0,17 al litro e il diesel a 2,13 sulle strade nazionali. Sulla rete autostradale sono rispettivamente a 2,09 per la verde e 2,20 per il gasolio. Le alluvioni in Nepal, aggiornato a 939 morti e quasi 4.000 dispersi, il bilancio lo comunica l'Agenzia per la gestione delle emergenze. Corsa contro il tempo per salvare anche 933 operai, di cui non si hanno notizie da giorni. Non è chiaro, hanno fatto sapere le autorità, quanti di loro si trovassero in un tunnel, in tunnel profondi e rinforzati degli impianti idroelettrici al momento della tragedia. Circa un centinaio potrebbe essere ancora in vita. È una pistola detenuta legalmente, quella con la quale è stata uccisa un'intera famiglia in zona Pietralata a Roma e che è stata ritrovata nell'appartamento. I carabinieri impegnati nelle indagini stanno lavorando sul posto per ricostruire la dinamica di quello che ormai sembra essere un omicidio-suicidio. A scoprire i corpi di padre, madre e figlia di 5 anni con disabilità e del loro cane sono stati i vigili del fuoco, chiamati a sfondare la porta dell'appartamento dove la famiglia è stata trovata morta con ferite d'arma da fuoco. Un corriere è morto, stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Il 42enne era l'ultimo giorno del suo contratto a termine. In un cantiere di Origgio, Varese, ha perso la vita un operaio di 55 anni. Sentiamo Lorenzo Galeazzi.
4: Sono le 9 del mattino e in questo grande cantiere edile di Origgio nel Varesotto le attività sono già a pieno regime. Alcuni manovali stanno armando il cemento per le fondamenta di uno degli edifici. Appoggiata su un supporto c'è la soletta, un'enorme lastra di calcestruzzo che quando viene movimentata crolla addosso a un operaio. Per lui, 55 anni, proveniente dalla provincia di Brescia, non c'è niente da fare. Particolarmente complesse le operazioni di recupero del lavoratore, rimasto intrappolato sotto quintali di macerie. Una volta estratto dai vigili del fuoco, i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso sul colpo della vittima. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Saronno e il nucleo antifortuni di ATS. A loro il compito di ricostruire la dinamica della tragedia e verificare che cosa non abbia funzionato nel rispetto delle misure di sicurezza.
2: Al via il 3 settembre sulle strade della provincia di Brescia la 49esima edizione del Rally 1000 Miglia, 92 gli equipaggi in pista, fra gli altri il 3 volte vincitore e favorito anche quest'anno Andrea Cranuola, che insieme a Luca Beltrame porterà per la prima volta una Lancia YHF Rally 2 integrale. Grande emozione questa mattina sulla spiaggia di Palidoro a Fiumicino, dove è tornata in mare Fortuna, una giovane tartaruga della specie Caretta Caretta, recuperata in gravi condizioni nelle acque di Macarese lo scorso 30 luglio. Al momento del salvataggio aveva una grave infezione ed un amo agganciato alla bocca collegato ad una lenza. Dopo le cure ha potuto ritrovare la libertà nel suo habitat naturale. Noi ci fermiamo qui, ora torna l'Italia in diretta, il prossimo GR alle 18.
1: Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
6: Perché ti sei fermato?
5: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
6: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
5: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
6: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
5: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
6: con TV
5: Rai
6: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
5: Vai su tvsat.tv.

Connells, anzi The Connells per la precisione, e la loro 74-75, brano degli anni, degli anni andati ormai, adesso non stiamo qui a fare le misure precise, però alcune decine d'anni sono passate da quando è uscito questo disco. Buon pomeriggio, buon viaggio dopo il nostro Angelo Torchetti e anche Davide Santirocchi con una buona notizia. Vi presento con, faccio subito ammenda. Allora, avevamo delle code sulla 24 per lavori tra Vico Varomandella e Carsoli Auricola in direzione Teramo. Questi rallentamenti, più che code, questi rallentamenti sono terminati. Questo in direzione di Teramo verso Roma. Invece le code per lavori tra Carsoli Auricola e Vico Varomandella li confermiamo, quindi situazione che migliora, ma solo in direzione Teramo. C'è un problema sulla A14, lo rivediamo insieme. È un incidente tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata verso Bologna. La coda che si è sviluppata è ora lunga 9 km. Questo incidente è stato da poco risolto al chilometro 320, sono tornate agibili tutte le corsie e quindi dovrebbe diminuire. Ecco, già vedo che siamo passati da 9 a 7 km, quindi verso nord situazione difficile ma in miglioramento. Restano invece importanti code verso Bologna tra Rimini Nord e l'innesto con la 1. Questo tratto di 120 km si percorre in 2 ore e 15 minuti, quindi ci si muove davvero molto lentamente sull'ultimo tratto di autostrada in A14 per il traffico intenso. Sulla 1 situazioni complesse tra Ponte Corvo e Frosinone, segnaliamo un tempo stimato di 40 minuti per l'attraversamento verso nord di un tratto di circa 30 km. Anche tra Frosinone e Colleferro restano le code e un tempo stimato di un'ora. Qui il tratto è di circa 35 km anche qui. Con il tratto a Colleferro a Nagni interessato ancora da code per un incidente. A chi viaggia in direzione Napoli stiamo consigliando l'uscita a Colleferro, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare ad Anagni. L'incidente al chilometro 601 con questa coda di 3 km. L'incidente però è stato risolto, quindi il consiglio che abbiamo dato fin qui dovrebbe essere valutato bene, perché insomma sta migliorando la situazione. Arezzo, Firenze Sud, le code verso nord per un tempo stimato di 50 minuti, il tratto di 40 km. Abbiamo rallentamenti anche tra Valdarno e Arezzo, questa volta però in direzione sud, sono motivati da un veicolo fermo al chilometro 348. Poi un incidente invece segnalato al chilometro 326, sempre in carreggiata sud tra Incisa, Reggello e Valdarno. La prudenza non è mai abbastanza in queste circostanze, un incidente avvenuto da poco. Di nuovo per il tratto a nord, in carreggiata nord della 1 tra il Bivio per la 11 e la variante di Valico, qui 30 minuti le code per questo tratto dovute al traffico intenso. Poi code anche tra Valsamoggia e Reggio Emilia verso Milano, code tra Parma e Fiorenzuola ancora in direzione Milano, code anche tra Milano Sud e la tangenziale ovest verso Milano. Non è tutto, perché c'è anche un incidente che viene segnalato da pochissimo tra Melignano e la tangenziale ovest di Milano in direzione nord al chilometro 6, si è da poco verificato, attenzione, è un tratto già interessato da code. Abbiamo una buona notizia, una sola, l'incidente sulla diramazione Roma Sud, quello all'entrata, anzi all'uscita di San Cesario, è stato risolto, ha creato dei rallentamenti, situazione che qui è tornata regolare.

Bruno Mars, semplicemente, questa è la sua Oh My Soul, 17-20 minuti. Questa è Raizo Radio, Davide Santirocchi, il tizio che parla, insieme a me Max Chiadroni alla parte tecnica. I vostri messaggi al 348-103-1010. Tra poco ci occuperemo anche di queste missive che arrivano. Intanto andiamo subito sulla A2 del Mediterraneo per ricordare l'incidente avvenuto tra Ponte Cagnano e lo svincolo per il raccordo Salerno-Avellino. Verso nord ci sono rallentamenti segnalati sulla A2. Ancora sulla A2 del Mediterraneo, anche tra Sibari e Frascineto, tratto meno ampio, ma comunque su questo versante della 2 abbiamo verso nord ancora delle code dovute, diciamo così, al traffico intenso, anche se sappiamo che c'è stato un problema legato ad un incidente grave ieri con un mezzo pesante coinvolto in quel tratto e con ripercussioni che tuttora vediamo. Sulla Brescia-Padova aumenta il traffico, i primi rallentamenti tra Desenzano e Brescia Est in direzione di Brescia. Diamo conto anche di quello che accade tra Pero e Cormano, un incidente che è stato già risolto, ha dato però vita a code in direzione Brescia per questa situazione che, ripeto, è stata risolta pochi minuti fa. Ancora verso Torino sulla 4 abbiamo le code tra Sesto San Giovanni e il raccordo Viale Certosa, e poi spostandoci sulla 8 le code tra il bivio per la 4 e Fiera Milano in direzione Varese dovute al traffico intenso. Cambiamo fronte, andiamo sulla Toscana, lì in A11 le code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, sulla 12 tra Genova Est e l'innesto con la 7 abbiamo anche qui code in direzione Genova per traffico. Sulla Roma Civitavecchia è un incidente quello che troviamo al chilometro 28 verso la capitale, quindi in direzione sud tra Santa Severa e Cerveteri, c'è questa notizia di incidente al momento senza conseguenze. Andiamo al sud sulla 16, la Napoli Canosa, una coda di un chilometro per lavori tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli. Anche sulla 30 abbiamo code per traffico definito congestionato tra Maddalena e l'innesto con la 1 verso nord, è una coda di 3 km quella che troviamo in direzione Caserta, e non è l'unica perché ce n'è un'altra tra Mercato, San Severino e Salerno, ancora verso Caserta, in questo caso la lunghezza è di 1 km. Poi sulla Firenze-Pisa-Livorno i rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione Firenze, rallentamenti anche verso Livorno, in questo caso per un veicolo in avaria, tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli Valdarno, appunto sulla carreggiata ovest. Aggiorniamo le condizioni anche della A3, Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Nocera ci sono code in direzione Napoli dovute al traffico intenso, code anche all'altezza dello svincolo di Missione in A1 provenendo da Salerno. Queste tutte le notizie che in questo momento abbiamo a disposizione. Poi la musica, in questo caso ritorniamo al passato con un classico. Intanto ribadiamo il nostro numero per i vostri messaggi, il 348 103 1010. C'è Fausto che ci chiede conto della situazione sulla 22. Allora andiamo subito sulla carreggiata sud, dove un classico, troviamo le code tra Carpi e l'innesto con la 1 di 4 km prima di mettersi appunto sulla 1 in direzione sud. Abbiamo rallentamenti su un tratto ampio, quello compreso tra San Michele e Daffi, e c'è anche un incidente tra Ignaura e San Michele, e anche qui si è formata subito una coda di 4 km per questo incidente. Queste le notizie, in carreggiata nord non c'è nulla, c'è la musica di Battisti e Mocolla.

Ombra, questa è la sua nuova canzone My Body Isn't Ready, il mio corpo non è affatto pronto. Invece prontissime le nostre azzurre di volley, che anche oggi hanno conquistato un secco 3-0, un'altra vittoria. Parliamo degli europei, quindi accedono ai quarti di finale degli europei a Brno in Repubblica Ceca. Le azzurre di Julio Velasco hanno battuto 3-0 la Bulgaria, nel prossimo turno affronteranno la vincente del match tra Repubblica Ceca e Svezia, in programma intorno alle 19. Quindi insomma, fino adesso credo che siano 6 le partite giocate in tutto. Hanno concesso un solo set alla Francia durante appunto le qualificazioni, e per il resto sono stati tutti appunto dei risultati netti, 3-0. Allora torno sulla 1 perché c'è questo incidente tra Incisa, Reggello e Valdarno, ne abbiamo parlato, abbiamo chiesto di essere cauti perché era accaduto da poco il tamponamento tra due vetture al chilometro 326, e infatti si sono formati dei rallentamenti segnalati in direzione della capitale. Aggiungiamo anche una coda sulla 7 tra il bivio per la 12 e l'innesto con la 10 verso Genova, è una coda, più che altro un rallentamento verso sud per il traffico intenso. Non ci sono più invece sulla 12 le code tra Genova Est e l'allacciamento con la 7. È stato risolto anche l'incidente sulla Roma Civitavecchia tra Santa Severa e Cerveteri, e in A14 la situazione per quell'incidente ormai risolto tra Roseto degli Abruzzi e Val Vibrata è evoluta, perché appunto è un tratto più ampio quello che ora è interessato da code a tratti, la coda non è più quantificata. Quindi tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio sappiamo che c'è questa stima di circa 1 ora e 20 minuti per poter transitare verso nord, il tratto è di circa 70 km, quindi c'è anche del movimento importante per i rientri verso nord. Si è aggiunta naturalmente anche la situazione difficile dopo l'incidente, anche se comunque è stato risolto. Attenti sulla 27, un veicolo in fiamme, quello che viene segnalato ora tra Fadalto e Belluno in carreggiata nord, lo segnaliamo all'altezza del chilometro 73 e 200, molta prudenza, il fumo ha invaso entrambe le carreggiate. E noi ce ne ritorniamo in America, lo facciamo con Bruce Springsteen e la sua Glory Days. A proposito di sport, si conclude la seconda di Serie A oggi alle 18.30 Lecce-Roma e alle 20.45 Atalanta-Bologna.

Che bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango, uscita da pochissimo questa novità. Allora ritorniamo anche alla musica di Peggy Goo, anche lei ci ha regalato nanana, varie cose molto ritmate, tra poco anche aggiornamenti dal centro multimediale di Autostrade per l'Italia, questa volta Peggy Goo è con Ira Star, questa è la loro Woman.

0: Peggy Goo e Aira Star, questa Woman. Allora andiamo sul raccordo anulare prima di entrare nel centro multimediale per segnalare, beh, insomma, si vede che sta finendo l'estate perché nuovamente popolatissimo l'anello intorno alla capitale. Sulla carreggiata interna abbiamo le code tra lo svincolo per la via Nomentana e lo svincolo per la Roma-L'Aquila-Teramo, questo in carreggiata interna, per un incidente anche risolto e per il traffico sicuramente intenso. E poi rallentamenti tra la statale 148 Pontina nello svincolo per l'Ardiatina, in questo caso siamo in carreggiata esterna, ci sono questi incolonnamenti dovuti ad un incidente. Rallentamenti li troviamo anche tra Ciampino e lo svincolo per la via Appia, sempre in carreggiata esterna. Questa è la situazione sul raccordo anulare. Adesso entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Paola Di Laura. Il traffico è ancora sostenuto, in particolare sulla 4 Milano-Brescia, con code a tratti tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, con tempi di percorrenza di 15 minuti, e tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione Brescia. Qui i tempi di percorrenza sono di 35 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare code a tratti tra Ceprano e Colleferro verso Roma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10, mentre in direzione di Napoli si segnala 1 chilometro di coda per traffico congestionato tra Colleferro e Anagni. Più a nord, verso Firenze, code a tratti tra Arezzo e Firenze Sud, qui i tempi di percorrenza sono di circa 1 ora. Più a nord, code a tratti tra il bivio per la 11 Firenze Mare e la 1 direttissima verso Bologna, con tempi di percorrenza di 30 minuti, il doppio del solito. Ancora sull'Autosole, in direzione Milano, code a tratti tra Valsamoggia e Reggio Emilia, qui i tempi di percorrenza sono di 30 minuti, e tra Terre di Canossa e Fiore Lorenzuola con tempi di percorrenza di 50 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 30. Code a tratti anche tra Rimini Nord e il bivio con l'Autosole in direzione di quest'ultimo, qui i tempi di percorrenza sono di 2 ore circa. Sulla 30 Caserta-Salerno, 1 chilometro di coda alla barriera di Salerno verso Caserta. Più a nord, 3 chilometri di coda tra Maddaloni ed il bivio con la 1 in direzione di quest'ultimo. Bene, per il momento è tutto, linea allo studio.
2: Estate con Rai Isoradio.

Damiano David insieme a Tyla, ma anche a Nile Rodgers, per questa Talk to Me. Attenzione, in A14 abbiamo problemi, ce li segnalate anche voi al problema appunto dell'incidente risolto, non è corrisposto un transito regolare. E lo so, ovviamente stiamo dando conto di quello che accade sulla A14, ribadiamo le code sul tratto Roseto degli Abruzzi, Porto Sant'Elpidio. Da lì sono arrivati alcuni messaggi che ci parlano appunto di situazioni anche molto molto statiche, di code ferme che poi ripartono, ma evidentemente allora questo tratto, che è lungo 70 km, comprende il tratto dove si è verificato anche un incidente ora risolto, ma la coda che si era formata per l'incidente è ben più diciamo consistente delle code a tratti che segnalavamo già sul tratto successivo verso nord. Quindi complessivamente su questi 70 km il tempo stimato di percorrenza è di 1 ora e 35 minuti, quindi si viaggia molto lentamente, in alcuni punti si è proprio fermi completamente. Questa è purtroppo l'effetto delle code a tratti, che in alcuni casi appunto permettono uno scorrimento diciamo da rallentamento e in alcuni momenti sono proprio ferme, come se il traffico fosse bloccato, ma non lo è, ribadisco. Altro tratto molto importante della Bologna-Bari-Taranto, quello compreso tra Rimini Nord e l'innesto con la 1, e qui la situazione è su questi 117 km di autostrada ancora più difficile, perché il tempo stimato è di 2 ore e 15 minuti, quindi si viaggia anche su questo secondo tratto della A14 molto lentamente. Esclusivamente in carreggiata nord abbiamo traffico intenso che determina queste difficoltà. Sulla 8 Milano Varese sono terminate invece le code tra la 4 e Fiera Milano, terminate anche i disagi sulla A2 del Mediterraneo per l'incidente a Ponte Cagnano, incidente risolto, rallentamenti terminati. Ne restano tra Sibari e Frascineto verso nord per il ripristino dopo un incidente. Sulla Brescia-Padova abbiamo ora i rallentamenti segnalati tra Somma Campagna ed il bivio di Desenzano verso Brescia, e andiamo anche intorno a Milano sulle tangenziali, come sul raccordo anulare abbiamo segnalato un traffico decisamente più intenso dei giorni precedenti. Anche sulle tangenziali abbiamo la situazione analoga: code sulla tangenziale est tra Paullo e Linate verso Lecco, sulla ovest code tra Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese, sulla tangenziale nord code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como verso la strada provinciale 44 Milano Meda. Anche sulla 36 del Lago di Como avevamo dei rallentamenti all'altezza di Nibionno per alberi caduti sulla carreggiata, sono stati recuperati, i rallentamenti verso la Svizzera sono terminati. E allora noi viaggiamo con le note di Fulminacci, un altro successo per quest'estate appena trascorsa. Lungo

E ci proviamo un po' tutti a raggiungere la felicità. Questa volta Rovazzi e Ramazzotti insieme hanno provato a dare una piccola, una possibile lettura. Allora salutiamo Andrea che viaggia sulla 10. Per il momento non ci sono difficoltà, abbiamo controllato proprio anche con i due sistemi che abbiamo a disposizione, situazione regolare, e non capita tutti i giorni, però sulla Genova 20 miglia il traffico è regolare. Vediamo quali sono le ultime notizie e gli ultimi aggiornamenti, soprattutto dalla 1, dove l'incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest è stato risolto. La coda che si è formata ora è diventata coda a tratti. Abbiamo fatto il discorso appunto delle code che vengono quantificate l'ordine di alcuni chilometri. A un certo punto, quando c'è la soluzione dell'incidente, si ridà traffico, soprattutto se c'era un'ostruzione che è stata poi risolta, e quindi viene segnalato un tratto più ampio, quello compreso tra Melegnano e la tangenziale ovest, con code verso Milano, appunto segnalate a tratti. Abbiamo notizie anche di una risoluzione per dei materiali dispersi tra la variante di Valico e Sasso Marconiate, segnalato anche al 348 103 1010. Questa dispersione di carico al chilometro 212 è stato recuperato. L'incidente da poco avvenuto tra Firenze Sud e Firenze Impruneta, attenzione, si è formata una coda di un chilometro verso Bologna, coda di un chilometro che sta aumentando. L'incidente, di cui non abbiamo dettagli, è caduto al chilometro 300. E poi restano le code tra Arezzo e Firenze Sud verso Firenze, tempo stimato un'ora, tratto di 40 km. Anche tra Ceprano e Colleferro restano code in direzione Roma, il tempo stimato un'ora e 15 minuti per un tratto di 40 km anche qui. Poi il tratto Ceprano-Frosinone ancora verso nord, anche qui code segnalate per traffico intenso. Ora sulla variante di Valico siate attenti tra Badia e Firenzuola verso sud, c'è un veicolo in avaria al chilometro 21 e 200, fermo in galleria, quindi può essere un ostacolo che va assolutamente evitato.

Summer Funk, Francesco Gabbani. Capitano cose in autostrada che ogni tanto non dovrebbero capitare, e invece ogni tanto capita. Un uomo, leggo un'agi battuta poco fa, che ci parla appunto di un figlio dimenticato, un figlio di 10 anni, quindi non proprio piccolissimo, ma certamente non un ragazzino autonomo. Un uomo di ieri sera ha dimenticato il figlio di 10 anni ad una stazione di servizio di Aldea del Cano, nella provincia di Caceres, in Estremadura. Ha guidato, pensate, per 140 km prima che le forze dell'ordine lo intercettassero, cioè lui non se n'era proprio accorto, né lui né quelli che viaggiavano con lui, lo zio, il fratellino di 7 anni, insomma, non è che viaggiasse da solo e pensava fosse addormentato. Erano in tanti in questa vettura, forse anche per l'affollamento in vettura, non si sono accorti che lo avevano mollato allo stabilimento dove l'automobilista si era fermato per far rifornimento di benzina. Era ripartito e appunto niente, si sono accorti della sua assenza neanche un po'. La Guardia Civile ha quindi disposto le ricerche del genitore e soltanto alle 23, quindi praticamente 2 ore e mezza dopo, è stato rintracciato, ha fatto dietro fronte, ha recuperato il figlio senza danni. Però insomma, ecco, quando si viaggia bisognerebbe sempre fare l'appello, è tutto quello che vi chiediamo. 348 103 1010, salutiamo Massimo, anche Marino che viaggia insieme a noi. Si possono avere informazioni sulla A14, chilometro 339. Abbiamo più volte ricordato, ma lo facciamo ancora una volta, che su questo tratto ci sono incolonnamenti dovuti al traffico intenso. L'incidente che creava ulteriori disagi è stato risolto, quindi tra Roseto degli Abruzzi e Porto Sant'Elpidio il tempo stimato di percorrenza è di 1 ora e 40 minuti, un tratto di 70 km. Per i 117 km che separano Rimini Nord dal bivio con la 1, sempre verso nord, anche qui abbiamo un tempo stimato di percorrenza molto alto, 2 ore e 15 minuti, per il traffico ancora molto intenso. Sono terminate invece le code sulla A16, la Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est, e anche le difficoltà sulla A7, prima segnalate tra la 12 e la 10 verso Genova. Qui il traffico è tornato regolare. Tratto urbano della 24 invece con code ora tra Porto Nalcio e Tangenziale Est entrando a Roma. Ricordo che anche su un tratto della 24, quello compreso tra Carsoli, Oricola e Vico Varmandela, c'è una coda di 2 km che sta aumentando per un cantiere di lavoro verso Roma, quindi al chilometro 44 troverete questo cantiere di lavoro e la conseguenza è appunto questa coda di 2 chilometri. Sulla Firenze-Pisa-Livorno si è verificato un incidente, attenti, tra la Strassigna e Firenze-Scandicci si è subito sviluppata una coda lunga 1 chilometro verso Firenze per questo incidente che è avvenuto all'altezza del chilometro 3. Verso Livorno, sulla stessa arteria, restano incolonnamenti tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. Aumenta il traffico anche sulla A2 del Mediterraneo, abbiamo detto che c'era un incidente che è stato risolto, ma ora vengono segnalati rallentamenti tra il raccordo siciliano Potenza e Campagna in direzione nord, code anche tra Sibari e Frascineto sempre verso nord per il ripristino dopo un incidente, e ora vengono segnalati anche dei rallentamenti all'altezza di Mileto, rallentamenti che interessano comunque la carreggiata nord della 2 del Mediterraneo.

0: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
1: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
1: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
7: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
8: Rai Isoradio.

I pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Tra poco anche aggiornamenti meteo. Intanto ritorniamo sulla statale 36 perché a causa di un incidente all'altezza di Briosco vengono segnalati ora rallentamenti in direzione della Svizzera. Queste le ultimissime dal mondo delle statali. Consideriamo anche quello, naturalmente, oltre alle autostrade. Migliora un po' la situazione sulla 1, almeno tra Valsamoggia e Reggio Emilia non vengono più segnalate le code che troviamo tra Terre di Canossa e Fiorenzuola. Tempo stimato di un'ora per un tratto di 50 km. L'incidente tra Firenze Sud e Firenze Impruneta verso nord ha dato vita a delle code, ora sono diventati rallentamenti. Non è ancora risolto l'incidente, ma la situazione sta comunque migliorando. Restano tra Firenze Nord e la variante di Valico le code a tratti per traffico verso Bologna. Anche in direzione sud avevamo un rallentamento tra Firenze Sud e Incisareggello. Quel rallentamento è terminato. Le code tra Arezzo e Firenze Sud in carreggiata nord, il tempo stimato di un'ora, il tratto di circa 35 km. Ora però abbiamo code anche tra Magliano Sabina e Orte verso Firenze, dovute anche queste al traffico intenso, e poi il tratto Ceprano Colleferro con un tempo stimato di percorrenza di un'ora e 15 minuti e un tratto di circa 40 km con code in direzione della capitale. Abbiamo notizie anche dalla A4 verso Brescia, aumenta il traffico, ora le code vengono segnalate tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Torino, le troviamo tra Monza e Cormano. Attenti ad un incidente che si è verificato tra Grumello e Ponte Olio, qui siamo verso Brescia, carreggiata est, chilometro 188, si stanno formando dei rallentamenti inevitabilmente, quindi moderate la velocità. Allora, quali sono le novità dalla A14? Non sono buone perché stiamo considerando sempre i tratti maggiormente trafficati, quelli con code tra Pineto e Porto Sant'Elpidio, il tempo stimato 1 ora e 20, ma anche tra Fano e Pesaro, ora verso nord, è segnalato traffico congestionato e anche qui si è formata una coda. Code anche all'uscita di Pesaro per entrambe le provenienze. Confermiamo anche le code tra Faenza e l'innesto con la 1 verso nord. Il tempo stimato è meno ampio di prima, anche perché il tratto è meno ampio anch'esso, 1 ora e 20 minuti per un tratto di circa 65 km. Torno nei Coldplay.

0: puntuali alle 6:30 del pomeriggio con le notizie meteo. Buon pomeriggio quindi al primo luogotenente Fausto De Santa.
1: Buon pomeriggio a lei, vostri ascoltatori. L'Italia è ancora interessata da un promontorio con pressione relativamente alta e livellata, che però risente anche di una moderata instabilità pomeridiana, in particolar modo in prossimità dei rilievi. Sul nostro paese ora abbiamo un cielo sereno poco nuvoloso e l'unica nuvolosità più compatta e significativa al momento la ritroviamo proprio sull'Appennino meridionale e sulle regioni sempre meridionali del versante adriatico. Ritroviamo infatti rovesci e temporali tra Abruzzo e Molise, tra Campania e Basilicata e anche sulla Puglia. Nelle prossime ore questi fenomeni al sud andranno ad esaurirsi, mentre è previsto un peggioramento dalla tarda serata sul Trentino Alto Adige, Veneto Settentrionale e Friuli Venezia Giulia, con rovesci anche temporaleschi. In nottata avremo anche un aumento di nubi basse sulla Liguria, che potranno dar luogo a riduzioni di visibilità per foschie anche dense, e nubi basse anche sulle coste tirreniche calabresi, ma qui senza riduzioni di visibilità. Questa è tutta, buona linea e buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Matteo Mancino, due destini, 18:37 minuti, due tizi, uno è Davide Santirocchi, quello che parla, l'altro Max Chiadroni che sta curando la parte tecnica. Sono i due tizi che vi accompagnano in questo percorso pomeridiano, in questo ultimo giorno d'agosto, mi dicono il 31esimo, perché ce ne ha 31, e poi domani sarà ufficialmente settembre. Dicevamo, sta finendo l'estate, è finita, però non meteorologicamente, perché abbiamo sentito anche le previsioni, caldo, caldo, caldo, caldo, e ancora caldo, non sappiamo quando staccheranno la spina del termosifone elettrico. Ritorno a parlare delle tangenziali di Milano, perché il traffico è intenso anche intorno al capoluogo lombardo. Sulla est tra Paullo e Linate abbiamo le code verso Lecco, sulla ovest le code tra Quinto De Stampi e Baggio Cusago verso la 8 Milano Varese. Anche sulla tangenziale nord registriamo code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 del Lago di Como in direzione della strada provinciale 44 Milano Meda. Per la Brescia-Padova abbiamo detto i rallentamenti su un tratto molto ampio, quello compreso tra Somma Campagna e Desenzano, sono segnalati in direzione di Brescia a causa del traffico intenso, che rimane intenso anche sulla A30. Ora la coda tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno verso Caserta è lunga 3 km e sta aumentando. Qui il traffico è definito congestionato anche sul tratto Maddaloni-Bivia 1, sempre verso Caserta. Abbiamo anche qui una coda di 3 km e anche qui il traffico è definito congestionato. È stato finalmente spento il veicolo in fiamme sulla 27 tra Fadalto e Belluno verso nord, non ha creato né code né rallentamenti. Code invece ora le troviamo sulla tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, sono anche queste dovute al traffico. Code a Corso Malta in entrata in direzione Pozzuoli. Per quel che riguarda la Firenze-Pisa-Livorno, l'incidente tra Scandicci e Firenze-Scandicci è stato risolto, restano i rallentamenti da smaltire verso Firenze e quelli verso Livorno tra Empoli Est ed Empoli Ovest. Anche qui avevamo delle code che piano piano abbiamo derubricato a rallentamenti. Sulla 11 non ci sono più code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla A4 l'incidente tra Grumello e Ponte Olio è ora risolto, non ha creato difficoltà questo incidente, però saperlo risolto è comunque importante. Però sulla A4 ora viene segnalato un incidente all'uscita dello svincolo di Monza, chi arriva da Brescia dovrà essere particolarmente cauto. Aggiungiamo una coda anche sulla 8 Milano Varese tra Lainate Arese e Castellanza verso nord, la coda dovuta al traffico intenso. Poi le notizie che ci portano a parlare ancora della 1, tornano le code anche tra Ceprano e Frosinone, anche se sul tratto Ceprano Colleferro verso nord le segnaliamo complessivamente il tratto di 40 km con un tempo stimato di percorrenza di 1 ora e 15 minuti. E intanto si gioca i primissimi minuti del match tra Lecce e Roma. Non ho fatto in tempo a presentare questa partita, che la Roma è già in vantaggio, è arrivato proprio nel giro di pochissimo il gol di Malen dopo una azione evidentemente fulminea, quindi allo stadio del Mare di Lecce. La Roma in vantaggio dopo soli 2 minuti sul Lecce per 1-0.
1: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
2: Quando sei uscita?
3: Ieri.
2: Che pensi di fare?
3: Torno a casa.
2: Le cose sono cambiate, Teresa.
4: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
6: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: Rai su Radio.

piazza vuota. Antidroga, Emma e Fabri Fibra, 18:48 minuti, viaggiamo verso i titoli del TG3, tra poco avremo naturalmente anche questo apporto fondamentale, salutiamo Mauro che è in viaggio in questo momento, anche Massimo da Aosta, Lucia che è in viaggio sulla A14 alle prese con le difficoltà, le rivediamo Lucia perché purtroppo la situazione non migliora, non così come vorremmo, tra Pineto e Porto Sant'Elpidio, le code verso nord, 1:20 per un tratto di circa 70 km, Fano Pesaro una coda di 2 km sempre verso nord, il traffico qui risulta congestionato, a Pesaro ci sono code in uscita per entrambe le provenienze e poi il tratto Faenza Bivio 1, tempo stimato 1:20 per un tratto di 64 km. Questa è la situazione sulla Bologna Baritaranto, ricordo anche sulla diramazione per Ravenna abbiamo le code tra Ravenna e l'innesto con la A14 in direzione nord. Per la 8 la Milano Varese, oltre alle code a tratti tra Lainate Arese e Castellanza verso nord, ora vengono segnalate code all'altezza dello svincolo Lago di Varese in uscita per le provenienze da Milano, c'è questo incolonnamento che è appunto stato segnalato da pochissimo. Ritorno anche sulla 1 per fare il punto, ricominciamo dal tratto Ceprano-Frosinone, code verso nord tra Ceprano e Colleferro, complessivamente un tratto di 40 km, il tempo stimato 1:15 verso nord, le code anche tra Magliano Sabina e Orte, tra Monte San Savino e Firenze Sud ci sono incolonnamenti anche qui dovuti al traffico intenso, il tempo stimato su questi 45 km è di 1 e poi Calenzano variante di Valico rallentamenti, Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola code, tempo stimato 1, tratto di 50 km e anche sull'ultima porzione della 1, quella tra Melegnano e la tangenziale ovest, è ancora segnalato un incolonnamento in direzione di Milano. Salutiamo Luciano che invece è alle prese con il traffico della capitale, sono tornati tutti e infatti abbiamo le code ora che iniziano dalla Roma Fiumicino in carreggiata esterna e arrivano fino alla a Via Ardeatina, ci sono difficoltà anche in carreggiata interna, abbiamo code per incidenti ormai risolti ma che hanno creato appunto questi incolonnamenti tra lo svincolo di Via di Sant'Alessandro e lo svincolo per la Roma L'Aquila Teramo, questi due tratti in carreggiata interna e in carreggiata esterna vengono segnalati con incolonnamenti. E poi c'è Donna Summer, la ritroviamo con un classico degli anni 70, sul finire, Hot Stuff.

0: È un pezzo del 1979, quello di Donna Summer, che abbiamo ritrovato in viaggio insieme. Attenzione, un incidente che si è verificato sulla tangenziale ovest di Milano tra Pavia Opera e Quinto De Stampi. Lo segnaliamo, è accaduto da pochissimo verso la 8 Milano Varese. Massima prudenza. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio da Angelo De Martino. Circolazione sostenuta sulla nostra rete, in particolare da sud a nord. Partiamo dalla 14 Bologna-Taranto, dove per traffico intenso segnaliamo code a tratti tra Faenza e il Bivio per la 1 verso quest'ultimo, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti, e tra Pineto e Porto Sant'Elpidio in direzione Ancona, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 30 minuti. Ancora code a tratti sulla 1 Milano Napoli tra Ceprano e Colleferro verso Roma, con tempi di percorrenza di 1 ora e 20 minuti tra Monte San Savino e Firenze Sud in direzione Bologna, qui tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti, e tra Campeggine e Fiorenzuola verso Milano. Poco meno di 1 ora i tempi di attraversamento di questo tratto. Ancora code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, e tra Monza e Cormano verso Torino, qui tempi di percorrenza di 20 minuti. Sulla 14, 2 km di coda per traffico congestionato tra Fano e Pesaro in direzione Bologna. Sempre per traffico congestionato sulla 30 Caserta-Salerno, 3 km di coda tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno, e 3 km tra Maddaloni e il Bivio per la 1 in direzione Caserta. Sulla 11 Firenze-Pisa Nord, coda per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa. Sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, incolonnamenti verso Roma Centro tra Portonaccio e la tangenziale est. Prima di salutare raccomandiamo di non usare mai il cellulare quando si ha la guida, per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrade. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

0: Carburanti, maggioranza a caccia di risorse, italiani chiederemo sostegno alle compagnie petrolifere, Schlein, gli italiani pagano l'incompetenza del governo, prezzi sempre più su, in 5 anni caffè più 50%, olio più 49%. Meloni, proroga di 15 giorni il blocco di Schengen con Madrid, Sanchez, anche noi faremo controlli e accusa Russia e Israele di aver diffuso notizie false, opposizioni, ridicola propaganda. La sparatoria a rave in Svizzera in cui è stata uccisa una ragazza italiana, arrestato un uomo di 43 anni, potrebbe non aver agito da solo, il movente non è chiaro. Ancora morti sul lavoro, un muratore schiacciato in un cantiere in provincia di Varese, a Piacenza un corriere stroncato da un malore durante una consegna, era il suo ultimo giorno di contratto. L'Istat disegna il futuro della società italiana. Entro il 2050 le coppie senza figli supereranno quelle che li hanno e nel 2080 avremo 13 milioni di residenti in meno. Leo Messi lascia la nazionale argentina, lettera commovente sui social. Non ho più nulla da dare, dopo la morte di papà ne sono ancora più convinto. L'ultimo match, la finale persa ai mondiali contro la Spagna 1-0.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
2: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
1: Ritmo della sera, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

anche John Lennon durante il nostro viaggio insieme con la sua Woman. 5 minuti dopo le 19, questa è Raizo Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come ora Marco Mascia alla parte tecnica. Abbiamo sentito i titoli del TG3, quest'uomo di 42 anni stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza, appunto un corriere in appalto all'ultimo giorno del suo contratto a termine che scadeva proprio oggi, e secondo quanto riferito dai colleghi temeva di non vederselo rinnovare. Insomma, c'era anche una appunto una agitazione sindacale in questo senso, erano appunto entrati in sciopero in uno stato d'agitazione appunto prima dello sciopero, alla base della protesta anche i suoi colleghi, i carichi di lavoro crescenti, carenza di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Questo è quanto riferiscono fonti sindacali, Filt CGL in particolare. Questa è un'ansa battuta poco fa che ci parla appunto di questa tragedia di un uomo di 42 anni che per fare consegne appunto è rimasto ucciso da un malore. Allora, torno a parlare di viabilità con qualche buona notizia. Allora, sulla Firenze-Pisa-Livorno non più code né verso Firenze né verso Livorno, ne abbiamo solo all'uscita di Lastra a Segna per chi arriva da Firenze. Abbiamo notizie anche dalla 30, la coda è in diminuzione tra Maddaloni e il Bivio per la 1, ora lunga 2 km verso Caserta, 3 km tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno, sempre in direzione Caserta, quindi due code distinte e separate, qui il traffico rimane intenso. Ci sono code anche all'entrata dello svincolo di Nola e code anche a Salerno in direzione Caserta. Per la tangenziale di Napoli, una coda tra Capo Chino e Corso Malta segnalata verso Pozzuoli. Poi abbiamo notizie dal tratto urbano della 24, le code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando a Roma. Rispondiamo a Michele che è in viaggio sulla 24 ed è alle prese con questo cantiere di lavoro tra Carsolio, Ricola e Vicovaro Mandela, la coda di 2 km segnalata verso Roma proprio a causa di questo cantiere. Una novità ci porta sulla 3, la Napoli-Salerno, attenti, un incidente si è verificato poco prima dello svincolo di Angri, siamo in direzione sud verso Salerno, si è subito formata una coda tra Pompei Est e Angri verso Salerno, abbiamo una coda anche in direzione opposta verso Napoli, questa seconda coda lunga 2 km è una coda inutile perché è dovuta a curiosi, la segnaliamo tra Angri e Pompei Est appunto in direzione di Napoli. Queste le ultimissime. Poi abbiamo anche aggiornamento dal campo del Lecce, dallo stadio di Via del Mare. Malen ha raddoppiato per la Roma al 23esimo e al 25esimo Sule ha firmato il 3-0 con cui la Roma sta conducendo sul Lecce quando siamo arrivati al 32esimo minuto del primo tempo.

Jungle, questa è la loro Sunshine. 13 minuti dopo le 19, salutiamo Marco che è in viaggio sulla 1, ovviamente in carreggiata sud, e ci dice che il traffico è assolutamente regolare. Sì, ma hai dato un'occhiata alla carreggiata opposta senza distrarti e ci sono code importanti. Non le abbiamo più tra Magliano Sabina e Orte, almeno su questo tratto il traffico rimane intenso ma regolare. Le code sulla 1 Ceprano Frosinone, tutte in direzione nord, da Ceprano a Colleferro corre 1 ora e 15 minuti il tratto, lo ribadiamo, di 40 km. Monte San Savino Firenze Sud, tempo stimato 1 ora e 15 minuti, tratto di 45 km, rallentamenti Calenzano, variante di Valico, code Terre di Canossa Fiorenzuola, il tratto si percorre in 1 ora ed è di circa 50 km di lunghezza. Questa la fotografia della 1 che naturalmente subisce questi rientri massicci, come in A14 dove tra Pescara Nord e Porto Sant'Elpidio il tempo stimato è di 1 ora e 10 minuti per un tratto di circa 60 km, anche tra Fano e Pesaro abbiamo una coda di 2 km, il traffico qui risulta congestionato, code anche a Pesaro in uscita, e da Faenza fino all'allacciamento con la 1 altro tratto di circa 65 km con un tempo di percorrenza di 1 ora e 20 minuti. Queste le due arterie sicuramente più frequentate in questo momento, poi abbiamo naturalmente anche quelle che stiamo segnalando come code, diciamo, abituali, quelle sulla 4, la Torino-Trieste tra Milano Est e Cormano in direzione Torino, quelle tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione opposta verso Brescia. Per la 4 una buona notizia, alla fine dei rallentamenti tra Somma Campagna e Desenzano, prima segnalati in direzione di Brescia. È sempre un incidente a rallentare chi viaggia sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga e all'altezza di Briosco, i rallentamenti segnalati verso la Svizzera. Abbiamo detto della 14 e della 1 sicuramente tra le arterie più frequentate, ma anche la 2 del Mediterraneo non scherza affatto. Abbiamo le code all'altezza di Mileto verso nord, per traffico anche tra Sibari e Frascineto abbiamo incolonnamenti verso nord, rallentamenti anche tra il raccordo Sicignano Potenza e Campagna in direzione nord. Questa al momento la situazione della 2 del Mediterraneo. 348 103 1010, salutiamo un po' di amici che viaggiano e mandano messaggi. Ernestino che dice: non usate il telefono alla guida, siate concentrati, e lo ripetiamo, caro amico, ormai da tantissimo tempo. Attenti al lupo, l'adoro. Grazie per l'ascolto, cari di ISO, buona serata e buon viaggio. Un abbraccio da Francesca da Roma. Noi siamo evidentemente contenti quando ci testimoniate la vostra affezione, soprattutto alla musica, oltre che alla nostra informazione continua su strade e autostrade. Ripartiamo con un classico, anche questo è un classico italiano, Claudio Baglioni.

Fields of Dreams, il nuovo degli U2, le 19:24 minuti. Sulla Brescia-Padova si è verificato un incidente. Dobbiamo subito segnalare questa coda che si è formata repentinamente, già lunga 3 km. Siamo tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21 verso Brescia. Molta pazienza e anche molta prudenza arrivando su questo tratto, ripeto, incidente che è avvenuto da poco. L'incidente sulla tangenziale ovest di Milano, lì dove già stiamo segnalando code tra Quinto De Stampi e Baggio Cusiaco verso la 8 Milano Varese. Le code erano per traffico intenso, adesso alimentate anche da questo incidente. Sulla tangenziale est, code tra Paullo e Linate verso Lecco. Restano anche sulla nord le code tra Monza Sant'Alessandro e la statale 36 in direzione della 44 Milano Meda. Ora anche in verso, in carreggiata opposta, sempre sulla tangenziale nord di Milano, abbiamo code tra la strada provinciale 44 Milano Meda e Monza Sant'Alessandro, appunto in direzione della tangenziale est. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla zona di Milano. Rivediamo anche le notizie che riguardano la A3, perché abbiamo detto che si è verificato un incidente che però è stato risolto, era all'altezza di Angri. Le code restano segnalate verso Salerno tra Pompei Est ed Angri, e nonostante la soluzione dell'incidente restano code per curiosi anche tra Angri e Pompei Est verso Napoli. Questa coda lunga 2 km ed è del tutto inutile. Per la A4 non segnaliamo più verso Brescia le code tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni, anche tra Milano Est e Cormano il traffico è tornato regolare verso Torino. A Monza invece è ancora segnalato l'incidente all'uscita di Monza, chi arriva da Brescia dovrà essere cauto. Terminate anche tutte le code della 8 la Milano Varese, e allora noi ci possiamo dedicare al nuovo disco di Gian Nannini, da ascoltare con grande attenzione. Arrangiamenti bellissimi, una tripla firma, quella di Gian Nannini, quella di Bruno Risas, quella di Di Martino, per questo meraviglioso errore.

0: Rapper's Delight, la Sugar Hill Gang, insomma si sente sotto anche un sample degli Chic, quello di Good Times, no? Edward con il basso, Nile Rodgers con la chitarra. Sono stati praticamente replicati ovunque in qualsiasi tipo di situazione musicale con i loro brani di successo degli Chic, in particolare in questo brano del 1979, insomma svettava questo motivo. Allora, siete su Raiso Radio, noi aggiorniamo continuamente le notizie di viabilità, ma nulla è cambiato, rimangono difficoltà importanti per il traffico intenso sulla 1 verso nord, come sulla A14, tutte confermate le tratte interessate da code. Ricordo la coda di 2 km sulla 24 tra Carsoli Auricola e Vicovaro Mandella verso Roma è dovuta ad un cantiere di lavoro, e anche sul tratto urbano restano code tra Portonaccio e Tangenziale Est entrando nella capitale. Abbiamo notizie invece di un concerto che vi consiglio se siete dalle parti di Assisi. Sarà infatti Giovanni Allevi a firmare il gran finale della 10ª edizione di Suoni Controvento. L'appuntamento domenica 13 settembre alle 21. Il compositore e pianista sarà protagonista al Sacro Convento di San Francesco ad Assisi insieme all'Orchestra Sinfonica Italiana. Un concerto che intreccia pianoforte e archi in una delle cornici più fortemente evocative del patrimonio culturale italiano. Appuntamento realizzato in collaborazione con il Cortile di Francesco. È il termine del tour estivo di Allevi, che ha solcato vari palcoscenici e soprattutto è tornato ad incontrare il pubblico nei teatri, nelle sale da concerto e in alcuni luoghi particolarmente rappresentativi, come appunto il Sacro Convento di San Francesco. Il pianoforte torna al centro di una dimensione più raccolta, insieme ad Allevi, gli archi dell'Orchestra Sinfonica Italiana, che amplificheranno il respiro delle sue composizioni in un dialogo costruito intorno ai contrasti che attraversano da sempre il suo linguaggio musicale: rigore, libertà, fragilità, forza, silenzio, tensione emotiva. Un grande abbraccio a Giovanni Allevi, che è tornato alla grande ad esibirsi in Italia.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Rai su Radio.

Cesare Cremonini con Elisa questa volta in questa Nonostante Tutto. A proposito, mercoledì 2 settembre, quindi mercoledì prossimo, Cesare Cremonini arriva in prima serata su Rai 1 con Roma Baby, Cremonini Live Circo Massimo. 2 ore e 20 di spettacolo da non perdere per rivivere il concerto dello scorso giugno al Circo Massimo di Roma. Non una semplice ripresa del concerto, ma uno speciale TV che unisce le immagini del live a contenuti inediti di backstage, seguendo Cesare Cremonini prima e dopo lo show e portando il pubblico anche dietro le quinte di una produzione di queste dimensioni. In palco è una produzione imponente, una messa in scena di grande impatto visivo. La potrete vedere appunto mercoledì sera su Rai 1, l'appuntamento con Cesare Cremonini. Ci saranno anche Lorenzo Giovanotti, Elisa che lo ha appena accompagnato in questo brano, e anche Luca Carboni, quindi da non perdere. Attenzione, perché sulla Brescia-Padova la situazione è particolarmente complicata per l'incidente tra Brescia Est e l'allacciamento con la A21. Ora in effetti è da Desenzano che segnaliamo questo incolonnamento, che è lungo 8 chilometri, quindi per un incidente 8 chilometri di coda tra Desenzano ed il bivio per la A21 in direzione di Brescia. Situazioni invece che evolvono positivamente, almeno sulla 1 qualche notizia la possiamo finalmente archiviare. Restano le code tra Ceprano e la diramazione Roma Sud, tempo stimato 1 ora e 30 minuti per un tratto di circa 50 chilometri. Anche tra Arezzo e Firenze Sud abbiamo le code in carreggiata nord, 1 ora e 15 minuti il tempo stimato per questi 40 chilometri di autostrada. Poi abbiamo un rallentamento anche in carreggiata sud, ma è dovuto ad un veicolo in avaria tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. Il veicolo è già stato spostato, ma i rallentamenti non sono ancora rientrati. E rimangono le code anche tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione Milano. Anche qui abbiamo il tempo di percorrenza di 1 ora per un tratto di circa 45 chilometri. Queste le ultimissime dalla 1. Sulla 14 le code tra Val Vibrata e Porto Sant'Elpidio. Su questi 50 chilometri di autostrada occorre 1 ora e 10 minuti, questo è il tempo di percorrenza stimato verso Ancona. Anche tra Faenza e l'allacciamento con la 1 restano le code, 1 ora e 20 minuti per percorrere questi 65 chilometri in direzione nord.

0: L'Italia proroga di 15 giorni i controlli con la Spagna. Piante dosi, misura necessaria. A Ceuta, polizia ferma risse tra migranti. Opposizioni da governo, solo propaganda. Putin, ci stiamo muovendo per finire la guerra, ma in Ucraina ancora raid russi. Zelensky, ho parlato con gli emissari americani. Sparatoria a rave, fermato 43enne svizzero al TG1, l'ultimo vocale inviato alla mamma dalla 22enne poi uccisa, un testimone, ho cercato di rianimarla. Inondazioni in Nepal, oltre 900 vittime, più di 4.200 dispersi, soccorritori senza tregua, il TG1 in un villaggio sommerso dal fango. Restano in carcere due dei presunti esecutori dell'attentato a Ranucci, lo ha deciso il GIP di Roma, stato di agitazione nella redazione di Report. Dramma a Roma, padre, madre, figlioletta con disabilità morti in casa, ucciso anche il cane, ipotesi omicidio-suicidio, lasciato biglietto. In Italia 13 milioni di residenti meno nel 2080, nel rapporto Istat un paese che diminuisce sempre di più le coppie senza figli. Messi e l'addio alla nazionale argentina, ho dato tutto quello che avevo, la lettera sofferta pubblicata sui social, grazie per tutto l'affetto che mi avete dimostrato in questi 20 anni, lascio con la serenità e l'orgoglio di avervi regalato momenti da sogno.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Correva il 1978, quindi ne sono passati parecchi di anni, eh? Diciamo 5 lustri abbondanti per questa Many Too Many da And Then There Were Three, i Genesis, ritrovati in viaggio su Raizo Radio. Allora, ritroviamo anche alcune delle notizie, non tutte. Fortunatamente intorno a Milano la situazione si è normalizzata su tutte le tangenziali, anche sulla ovest, anche se le ultime code tra Lorenteggio e Settimo Milanese sono state appunto dismesse in qualche modo o comunicate come terminate pochi istanti fa. Quindi tangenziali di Milano con traffico tutto regolare, ricordo questa coda di 8 km sulla Brescia-Padova tra Desenzano e il Bivio per la 21 in direzione di Brescia, è un incidente che non è ancora stato risolto, segnalato in direzione di Brescia. Poi abbiamo le notizie che ci portano a parlare anche del raccordo anulare, perché nonostante si sia normalizzata la situazione intorno al grande raccordo anulare, sul grande raccordo anulare si è verificato un incidente in carreggiata interna. Siamo poco prima dello svincolo per Monte Spaccato e si sono subito formate delle code che iniziano da via Aurelia, quindi in carreggiata interna code sul raccordo anulare tra Aurelia e Monte Spaccato per questo incidente. Poi abbiamo notizie che ci portano ancora a parlare di incidenti. L'ultimo è segnalato sulla 1 tra il bivio per la 3, il nodo Napoli Centro direzionale verso nord. Si è subito formata una coda anche qui, è accaduto al chilometro 759 e c'è appunto questo nuovo incidente da segnalare. Va migliorando la situazione in A14, a meno tra Grottammare e Porto Sant'Elpidio. Le code verso nord non vengono più segnalate con un tempo di percorrenza, quindi evidentemente si muovono più velocemente. Il tratto tra Faenza e il bivio per la 1 invece è ancora interessato da code con tempo di percorrenza di 50 minuti per un tratto di circa 64 km. Queste le notizie dalla A14. Abbiamo notizie positive per la carreggiata sud della 1, quel veicolo fermo in avaria tra Firenze Scandicce e Firenze Sud che aveva dato vita a dei rallentamenti è terminato, il veicolo è stato spostato, i rallentamenti appunto sono stati riassorbiti e ora sulla 1 tra Arezzo e Firenze Sud verso nord il traffico è tornato regolare. Tra poco diremo tutte le altre notizie inerenti la 1 e intanto ritroviamo Noemi. Stare con

0: Madonna, con tutta l'energia di questa danzetteria, 20-11 minuti, Davide Santirocchi ad accompagnarvi. Per la parte tecnica ora c'è Massimiliano Chiadroni. Abbiamo una buona notizia: l'incidente sulla statale 36 del Lago di Como dello Splug è stato risolto. Le code che si erano formate a Briosco verso la Svizzera sono terminate, invece resta lunga 8 km la coda per l'incidente sulla Brescia-Padova, la A4 tra Desenzano e il Bivio per la 21 in direzione di Brescia. Salutiamo anche Marta che dice: volevo segnalare che sulla A14 all'altezza di Parma ci sono ancora code, e lo sappiamo, però non è la A14, è la A1. Diamo conto di questo tratto ancora interessato da code, è quello compreso tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola verso Milano. Sono segnalate queste code in direzione Milano per questo tratto di circa 45 km, occorrono 45 minuti, quindi ci si muove lentamente ma non troppo lentamente. Restano dei rallentamenti segnalati, anzi delle code segnalate anche tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Nord. 1 ora e 20 minuti il tratto si percorre in questo tempo stimato da Autostrade per l'Italia, tratto di circa 45 km, qui ci si muove lentamente. Un incidente ora segnalato tra Ceprano e Frosinone verso Nord al chilometro 626, anche qui molta cautela. E poi abbiamo da poco segnalato l'incidente sul tratto più a sud, quello compreso tra il Bivio per la 3, Napoli-Salerno, e Napoli centro direzionale verso Roma. Si è formata una coda per questo incidente al chilometro 759, una coda che sta aumentando in lunghezza. Sulla 3 abbiamo ripercussioni per questo incidente sulla 1, all'altezza dello svincolo di Missioni in A1 si è anche qui formata una coda per le provenienze da Salerno. Restano sulla 3 anche le code di 2 km tra Angri e Pompei Est verso Napoli, dovute al traffico intenso, e quelle tra Vietri sul Mare e Nocera, sempre verso Napoli, ancora per traffico sostenuto. Sulla 24 finalmente terminate le code per lavori tra Carsoglio Ricola e Vicovaro Mandella verso Roma. Abbiamo notizie positive anche dalla A30. Era segnalato un incidente tra Palma Campania e Sarno, l'incidente è stato risolto. Restano comunque code verso Nord tra Maddaloni e l'allacciamento con la 1, e anche tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno viene segnalato una coda di 3 km in direzione Caserta, quindi ancora in carreggiata nord. Qui il traffico definito ancora congestionato invece si è normalizzato su tutta la tangenziale di Napoli, quindi il traffico torna regolare su tutta la tangenziale di Napoli. E intanto la Roma ha firmato il quarto gol grazie all'intervento di Rodrigo Mora, uno degli ultimi acquisti dei giallorossi, che appunto al 65esimo ha messo il risultato sul 4-0 contro il Lecce. Si giocano gli ultimi 15 minuti del tempo regolamentare, il Lecce non demorde, però appunto si scopre, e la Roma ha firmato il poker pochi minuti fa.
1: Quello che potremmo fare io e te senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te

Flowers, semplicemente fiori per Miley Cyrus. 22 minuti dopo le 20, questa è Raizo Radio. Tra poco anche Alessandro De Gerardis ad accompagnarvi. Vediamo quali sono le ultime notizie dalla 1. L'incidente Ceprano-Frosinone risolto. Non è ancora risolto quello tra il bivio per la 3 Napoli Centro direzionale che ha dato vita a delle code, però le code, dopo che i mezzi sono stati spostati in piazzola, sono già defluite, quindi non c'è più la coda tra il bivio per la 3 Napoli Centro direzionale verso nord. Beh, un po' di prudenza comunque per questo incidente, anche se sono stati spostati i veicoli in emergenza. Sulla A30, la Caserta Salerno, resiste questa coda lunga ben 3 km tra il raccordo Salerno-Avellino e Salerno verso Caserta. Il traffico è ancora segnalato congestionato. Abbiamo all'uscita di Sarno anche un incidente, chi arriva da Caserta dovrà essere molto cauto, e resta una coda anche tra Maddaloni ed il bivio per la 1 in carreggiata nord ancora verso Caserta a causa del traffico intenso. Per la 14 nulla di nuovo, Grottamare Porto Sant'Elpidio, il tratto di circa 30 km con code segnalate verso nord, e poi tra Faenza e Castel San Pietro il tempo stimato di percorrenza si abbassa notevolmente, si è ridotto anche il tratto interessato dalle code, siamo tra Faenza e Castel San Pietro, un tratto di circa 28 km con code a tratti verso nord e un tempo stimato di 30 minuti, quindi una situazione che piano piano sta migliorando. Hanno giocato il Napoli ed il Genoa ed è stata una partita di calcio importante. All'inizio della partita c'è stato anche un momento musicale, perché due grandi artisti, uno giovanissimo, Alfa, genovese, l'altro notissimo, Gigi D'Alessio, napoletano, si sono dati appuntamento appunto allo stadio Diego Armando Maradona per proporre questa Genova e Napoli.

0: c'era anche Roger Hodgson.
1: Eh sì.
0: Questa grande band incredibile, i Supertramp.
1: Eric Davis.
0: Take the Long Way Home, chissà quante volte avremo dedicato a quelli che dovevano fare un percorso alternativo.
1: Certo.
0: Il

0: molto apprezzati anche per la presenza di questo sound particolare che era dato dalle tastiere Wurlitzer, esattamente modello 200A, un pianoforte elettrico.
1: Conoscete, no, cari ascoltatori, appunto, di Reggio Radio.
0: Però
1: chi
0: questo
1: non ha un Wurlitzer nel frigorifero?
0: Appunto, nel frigorifero. Adesso spesso questi suoni vengono ripetuti, campionati dalle tastiere moderne, di solito quando si tenta di riuscire a ricreare quell'atmosfera si utilizza questo effetto particolare che era un po' una firma dei Supertramp.
1: Bellissimo il pezzo che abbiamo riascoltato, bellissima anche tutta l'epopea di questa band, sì, sì. Da Breakfast in America, Paris,
0: certo.
1: il live che vi consiglio,
0: sì.
1: Che vi consiglio, lo metto a livello di Show di Pino Daniele, dove c'è la versione di Kill Nubone Guaglione, che è qualcosa di inarrivabile,
0: sì,
1: con i tromboni.
0: Gli album live hanno forse quella cosa in più, che si sente proprio l'atmosfera della musica in diretta, e c'è anche naturalmente l'entusiasmo del pubblico che traspare.
1: Vabbè, insomma, ci siamo dedicati un po', sì, alla musica, visto, sì, che tu sei un maestro di musica. Io no, io sono un turista.
0: Turista
1: apprezzo
0: di musica.
1: È finito, sì, il match tra Lecce e Roma con il secondo poker consecutivo dei giallorossi ai danni del Lecce.
0: Ti vedo contento.
1: Beh, insomma, è stata una bella partita con Malen che nel giro di pochi minuti ne ha firmati subito un paio.
0: Sì.
1: Vi lascio con Ligabue, qualcosa per te. Questo pezzo è particolarmente bello, è uscito da pochissimo. Stiamo aspettando l'intero album perché lui,
0: certo,
1: produce musica anche in questo autunno. Avremo qualcosa di nuovo su vinile, probabilmente, perché adesso
0: ormai
1: c'è il vezzo
0: tornato,
1: di ritornare,
0: sì,
1: a fare i dischi in vinile. E ringrazio Max Chiedroni che ha curato la parte tecnica, voi per aver scelto Raiso Radio. Restate con noi, tra poco tutti gli aggiornamenti. Da Davide Santirocchi l'augurio di un buon viaggio.

Green Day, I Never Gonna Rip. 20:39, ben trovati all'ascolto. Buona serata da parte di Alessandro De Gerardis, Massimo Chiadroni alla parte tecnica. Ancora un bel movimento, devo dire, su strade e autostrade. In A1 tra Terre di Canossa Campeggio e Fiorenzuola verso Milano, code a tratti in direzione del capoluogo lombardo, 40 minuti il tempo di percorrenza. Attenzione poi alla presenza di un mezzo fermo sulla 1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, siamo al chilometro 213,8. Code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, 30 minuti il tempo di percorrenza, e code a tratti anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la A14. A tratti troviamo incolonnamenti anche in A1 e il tempo di percorrenza è di un'ora tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 1 poi abbiamo code nel nodo con la provinciale 1 di Casoria in direzione sud da Roma verso Lappia e da Roma verso Casoria. Poi sulla 1 incidente tra il Bivia 3 e il nodo di Napoli centro direzionale in direzione di Roma, mezzi spostati comunque in Piazzola al chilometro 759, siamo praticamente nel tratto finale dell'autostrada del Sole. Code anche nel bivio tra la 30 e la 1 in direzione nord a Salerno verso Roma, code per traffico congestionato ma con tendenza a diminuire, adesso siamo a circa un chilometro tra Maddaloni e il bivio con la 1 sulla 30 in direzione di Caserta. Incidente sulla 30 allo svincolo di Sarno in uscita da Caserta, code a Salerno in direzione di Caserta, e poi Vietri sul mare Nocera, siamo sulla 3 Napoli-Salerno, tratto interessato da code in direzione di Napoli. Detto questo, si torna alla musica con Samurai J.

0: Don't you worry, energia internazionale firmata Black Eyed Peas, Shakira e David Guetta, un invito a non preoccuparsi troppo, proprio don't you worry, a guardare avanti con un po' di leggerezza, perfetto, insomma, direi, per accompagnare il nostro viaggio questa sera. Intanto non è certo piacevole il viaggio per chi si trova in A4 tra Desenzano e Brescia Centro, perché ci sono ancora degli incolonnamenti a causa di un incidente. Non ci sono altre novità, aggiungiamo però solo i rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali in A14 tra Val di Sangro e Vasto Nord in direzione sud Bari. Quindi notizie che aggiungiamo a quelle già dette prima, vi ricordo solo alcuni tempi di percorrenza: Faenza Castel San Pietro in A14 30 minuti, Ceprano diramazione Roma Sud sulla 1 1 ora, e sempre in A1 40 minuti tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola direzione Milano. La storia ce la racconta Francesco De Gregori.
1: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

Slow Dance da Giant Rocks. Allora, dopo la clamorosa vittoria della Roma su Lecce 4-0, ricordiamo, è iniziato da 8 minuti l'incontro Atalanta-Bologna, ancora fermo sullo 0-0. Vi ricordo che sono terminate le code per traffico a Salerno sulla 30 e terminate anche le code nel nodo tra la 1 e la provinciale 1 di Casoria. Vi ricordo i rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna e i rallentamenti per il transito di trasporti eccezionali tra Val di Sangro e Vasto Nord. Allora, quante volte vi sarà capitato di vedere la spia gialla del motore che vi si accende? Ecco, affrontare le spie gialle che improvvisamente si accendono sul cruscotto dell'auto è una delle situazioni più comuni, ma anche più fraintese per ogni automobilista. Quante volte ci siamo chiesti se sia il caso di fermarsi immediatamente o se invece sia possibile proseguire senza rischiare danni gravi? La risposta, tutt'altro che semplice, dipende da una serie di fattori: il tipo di segnale, la modalità con cui si manifesta e soprattutto la capacità di interpretare correttamente il messaggio che il veicolo vi sta inviando. Comprendere la funzione e il significato delle spie non è solo una questione di cultura automobilistica, ma rappresenta un elemento chiave per la sicurezza e la durata della propria auto. Il linguaggio delle spie luminose segue un codice universale. Le luci verdi e blu sono generalmente informative, segnalando il normale funzionamento di dispositivi come i fari o gli abbaglianti. Le spie gialle invece sono quelle che più spesso mettono in allarme il conducente, poiché indicano anomalie che, pur non richiedendo uno stop immediato, meritano attenzione e una diagnosi tempestiva. E infine le spie rosse sono le più critiche, suggerendo situazioni di emergenza che impongono l'arresto immediato del veicolo per evitare danni seri o rischi per la sicurezza. Un aspetto fondamentale da considerare è la differenza tra una spia fissa e una lampeggiante. Prendiamo ad esempio la temuta spia motore gialla. Se questa resta accesa in modo continuo e il veicolo non presenta anomalie evidenti nel comportamento, si può continuare a guidare, ma è consigliabile recarsi in officina il prima possibile per un controllo. Se invece la spia motore inizia a lampeggiare o è accompagnata da sintomi come rumori insoliti o perdita di potenza, è necessario fermarsi immediatamente e richiedere l'intervento di un tecnico specializzato, evitando così danni potenzialmente molto costosi. Un caso emblematico tra le spie gialle è quella relativa al FAP, il filtro antiparticolato. Questa spia rappresentata da un'icona simile a una vasca con dei pallini, avverte l'automobilista dell'intasamento del filtro e della necessità di procedere alla rigenerazione del filtro. In pratica la soluzione consigliata consiste nel mantenere una velocità costante di circa 50-60 km orari e aumentare i giri del motore per un periodo sufficiente a permettere la combustione delle particelle accumulate. Quando il processo si conclude con successo, la spia si spegne e il sistema torna a funzionare regolarmente. È importante non ignorare questo segnale, poiché trascurare la rigenerazione del FAP può portare a costose riparazioni e, in casi estremi, alla sostituzione del componente. Oltre al filtro antiparticolato, tra le spie gialle più comuni troviamo quella con il punto esclamativo in un cerchio che segnala l'usura dei freni, la lampadina che indica un guasto all'impianto di illuminazione e la pompetta di carburante, simbolo di serbatoio quasi vuoto. In presenza di una qualsiasi di queste spie, il primo passo raccomandato è sempre la consultazione del manuale del proprietario, che fornisce indicazioni dettagliate sulle azioni da intraprendere. Ecco, un consiglio: quando acquistate una nuova auto, guardatelo, leggetelo il libretto uso e manutenzione, perché molti non sanno quante possibilità ha la propria auto, perché spesso si trascurano certe cose, neanche si sanno. Invece magari la vostra automobile potrebbe darvi così dei vantaggi o comunque degli aiuti che voi non sapete. Leggetelo, anche perché così siete pronti quando succede qualche cosa ad affrontare la situazione senza dover leggere tutto all'ultimo momento e magari perdere un sacco di tempo. Insomma, è corredato insieme alla vostra auto, leggetelo, perché è un manuale molto molto molto importante.

Ed eccoci qui con una voce che accarezza l'aria della sera. Era Malika Ayane con Una possibilità, un brano dallo stile direi inconfondibile, un po' anche retro, un po' sospeso ma sempre così intenso. Malika ci accompagna con quella sua eleganza naturale, noi continuiamo naturalmente a lasciarci trasportare da queste atmosfere raffinate. Torniamo ad Atalanta Bologna, ancora fermo sullo 0-0, siamo al 19° del primo tempo. Aggiornamenti dalla viabilità: in A1 tra Ferentino e Anagni verso Roma, incidente al chilometro 610,5, rallentamenti per materiali dispersi in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Valico verso Firenze, terminati quelli per transiti eccezionali in A14 tra Vas di Sangro e Vasto Nord verso Bari, e poi rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Calenzano e la variante di Valico in direzione di Bologna. Vi ricordo ancora la situazione dell'incidente che si è verificato tra Desenzano e Brescia Centro, la situazione pian piano sta migliorando, comunque ancora segnalato l'incidente ma le code sono ormai in fase di diminuzione e forse in fase di diminuzione anche le temperature. Infatti il vero cambiamento potrebbe arrivare già con l'inizio di settembre, le previsioni indicano infatti l'arrivo di una fase più instabile soprattutto al nord, dove tra domani e i giorni successivi potranno aumentare nuvolosità e possibilità di temporali. Il centro-sud dovrebbe invece continuare a beneficiare di condizioni più stabili e soleggiate almeno nelle prime fasi della settimana. L'alta pressione resterà infatti protagonista su buona parte della penisola, pur mostrando qualche segnale di indebolimento. La tregua dal caldo più intenso potrebbe però non essere definitiva. Le proiezioni indicano la possibilità di un nuovo rinforzo dell'alta pressione nella seconda parte della settimana, con conseguente aumento delle temperature. Comunque avremo l'appuntamento con il meteo verso le 21:30, poi ci sarà a seguire anche il GR1 nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo dell'incontro di calcio Atalanta Bologna, che confermo 0-0, siamo al 21°.

Era Biagio Antonacci con Mio padre è un re, questo pezzo intimo e delicato dove Antonacci mostra un po' il suo lato più vero tra affetto, ricordi e quella sensibilità che lo distingue. Abbiamo novità, incidenti in A1 tra Ferentino e Anagni in direzione di Roma, siamo al chilometro 610 e 100 e all'interno dello stesso tratto un altro incidente al chilometro 606, quindi a 4 km di distanza, sempre in direzione della capitale. Al momento non ci sono comunque segnalazioni di code o rallentamenti. Ricordiamo anche i rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Calenzano e la variante di Valico verso Bologna, i rallentamenti tra Sasso Marconi e la variante di Valico in direzione di Firenze, anche in questo caso causati da un mezzo fermo. Rivediamo i tempi di percorrenza: in A14 code a tratti tra Faenza e Castel San Pietro, 30 minuti verso Bologna, poi sulla 1 un'ora tra Ceprano e la diramazione Roma Sud, 40 minuti tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola. Uno sguardo anche ad Atalanta Bologna, siamo al 30° del primo tempo, risultato ancora fermo sullo 0-0.

Dopo Renato Zero con Senza abbiamo ascoltato Memory Lane dei Tokyo Hotel, un viaggio tra ricordi, nuove sonorità, una traccia che fai conti col tempo con quella delicatezza un po' sospesa. Intanto rimane così sospeso il risultato di Atalanta-Bologna 0-0, siamo al 39esimo del primo tempo. Nel frattempo la situazione si è regolarizzata in A1 tra Sasso Marconi e la variante di Varico, anche sulla 3 tra Vietri sul Mare e la barriera di Nocera, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola, poi abbiamo la fine delle code nel bivio tra la 30 e la 1, sulla 1 rimosso il veicolo che era fermo tra la variante di Valico e Sasso Marconi, e l'incidente tra Ferentino e Anagni si è risolto. C'è un incendio da segnalare in A16 tra Candele e Cerignola Ovest, e attenzione perché la visibilità è ridotta a causa del fumo. Rallentamenti per un mezzo fermo in A1 tra Calenzana e la variante di Valico, incidente tra Ferentino e Anagni al chilometro 606. Ragazzo fortunato, giovanotti, poi l'appuntamento con il meteo.

0: sabato, le 21:29, io direi di dare uno sguardo alla situazione meteo. Siamo collegati con Giancarlo Spensieri, buonasera.
1: Sì, buonasera a lei e ben trovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Siamo fortunati anche noi perché le temperature torneranno lievemente nella media nel corso delle prossime ore, soprattutto caleranno leggermente tra la giornata di domani e quella di dopodomani. Tuttavia vale la pena evidenziare che sarà un calo temporaneo ed effimero, perché soprattutto al centro e al sud, a partire da venerdì, è attesa una nuova ondata di caldo. Per quanto riguarda la parte previsionale per domani, al mattino sulle regioni settentrionali cielo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, ma con maggiore presenza di nubi sulle Alpi centro orientali e sul Friuli Venezia Giulia, dove al mattino sarà possibile anche qualche breve rovescio. Poi nel corso del pomeriggio sono attesi addensamenti pomeridiani anche sulla Liguria, mentre sulle restanti zone prevarranno ampie schiarite e condizioni generalmente asciutte. Al centro e sulla Sardegna tempo prevalentemente stabile, soleggiato e caldo. Qualche nube potrà transitare al mattino sulla Toscana centro-settentrionale, mentre dalla tarda mattinata e soprattutto nel corso del pomeriggio sono attesi rovesci temporali specificatamente sull'Appennino marchigiano e su quello abruzzese. Sul settore costiero cielo sereno o poco nuvoloso. Per quanto riguarda il sud della Sicilia, situazione di stabilità atmosferica con un po' di nubi al mattino sul basso Tirreno, quindi sostanzialmente sulla Campania meridionale, sulla Basilicata, sulla Calabria e localmente sulla Sicilia con qualche debole piovasco, poi tempo in miglioramento nel pomeriggio e nelle prime ore della sera. Qualche temporale è atteso invece nelle zone interne del Molise, della Campania orientale, quindi significativamente nelle aree di confine con la Basilicata. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo già preannunciato, le minime saranno in generale stabili o lieve calo soprattutto sulle regioni settentrionali, massime domani in calo di 1-2 gradi, però attenzione perché da venerdì a partire dall'Abruzzo verso le regioni meridionali è attesa una nuova sensibile ondata di calore. Per il meteo è tutto, buon viaggio sulle frequenze di Isoradio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: Non abbiamo neanche un finale.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini in apertura. Il nuovo botta e risposta tra Roma e Madrid sulla crisi immigratoria di Ceuta. L'Italia proroga di altri 15 giorni controlli alle frontiere, mantenendo la sospensione del trattato di Schengen. La situazione resta critica, spiega il ministro Piantedosi. Immediata la risposta spagnola con controlli sugli arrivi dal nostro paese per altre 2 settimane. Il premier Sanchez intanto accusa Russia e Israele di aver incentivato gli spostamenti dei richiedenti asilo verso l'enclave di diffondendo notizie false. Ancora dall'estero, la guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump valuta nuovi attacchi limitati contro Teheran nello stretto di Hormuz, lo riferisce Axios. Li colpiremo duramente, avverte il presidente americano dopo la risposta iraniana al raid statunitense sull'isola di Larak con missili contro obiettivi americani in Giordania e droni verso gli Emirati. L'Iran assicura di non volere la guerra, ma rivendica il diritto all'autodifesa. In Italia con la cronaca, a Roma una coppia e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata. È stato ucciso anche il cane.
3: Quando i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione in via dell'Antracite, nel quartiere Pietralata di Roma, hanno trovato una strage, un uomo di 42 anni, una donna di 41, la loro bambina di 5 anni e anche il cane, feriti a morte da colpi d'arma da fuoco, da un'arma regolarmente detenuta da capofamiglia. La situazione che i carabinieri hanno osservato era quella di una strage, i 3 erano nella camera da letto. Si tratterà ora di ricostruire le cause di questo delitto e anche quando è successo, l'autopsia e gli esami medico-legali contribuiranno a stabilirlo. I carabinieri hanno setacciato la casa, hanno portato via molti reperti. Un'ipotesi su cui si lavora è quella di omicidio-suicidio da parte del padre della famiglia. La bambina era seguita dalla ASL RM2 di Roma per i suoi problemi. Era una bambina con problemi di disabilità e anche da alcuni centri di riabilitazione. Ma alla ASL non risultano tensioni in famiglia né problemi economici da parte della stessa.
4: Paolo Martini, GR1.
2: Incidenti sul lavoro, 3 vittime in poche ore in provincia di Varese. Un muratore di 55 anni è morto schiacciato da un blocco di cemento. Vicino a Ferrara un 41enne è rimasto incastrato in un mezzo agricolo e a Piacenza un corriere ha perso la vita durante una consegna. Proprio oggi gli scadeva il contratto mentre i colleghi erano in sciopero. Le loro testimonianze nel servizio.
5: Le condizioni di lavoro sono estreme. Il caldo degli ultimi tempi sta diventando insopportabile.

0: insopportabile.
1: Una situazione in cui, dicono i colleghi che lo piangono, Pasquale Andreotta viveva anche con la paura di perdere il posto di lavoro. Fatale un malore che lo ha colpito nell'ultimo giorno di contratto, un 31 agosto in cui stava effettuando le consegne assegnategli da un'azienda di Caorso in appalto per il colosso della logistica BRT. La tragedia in vicolo del Guazzo a Piacenza, dove il 42enne si è sentito male mentre scaricava alcuni pacchi in un'abitazione. In quegli istanti si è accasciato perdendo conoscenza, un infarto, la probabile causa della morte, vani i primi soccorsi e i tentativi di rianimazione. Pasquale Andreotta, che lascia 3 figli, è morto poco dopo all'ospedale.
2: Faceva anche 3-4 giri di consegna al giorno.
1: Le sue condizioni lavorative, come quelle dei colleghi del magazzino, erano già al centro di una mobilitazione sindacale.
0: Chiediamo veramente un drastico cambiamento della modalità di lavoro all'interno di questo magazzino, perché così non si può lavorare e tutti hanno il diritto di tornare alle loro famiglie quando hanno finito il turno di lavoro.
1: Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
3: Di nuovo all'estero, negli Stati Uniti si aggrava il bilancio delle inondazioni nel Grand Canyon, recuperato un secondo corpo mentre almeno 15 persone risultano ancora disperse. Le ricerche proseguono anche con gli elicotteri, decine di persone sono state evacuate, resta inoltre l'allerta per nuovi forti temporali e altre piene improvvise. Il meteo, l'anticiclone resiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Domani possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 36 gradi. E in chiusura ricordiamo Lady Diana, un mito che rivive anche attraverso il suo stile. A 29 anni dalla morte della principessa, il suo guardaroba continua a raccontare la storia. Abiti diventati iconici, oggi contesi dai collezionisti nelle grandi aste.
4: Tra i più celebri c'è l'abito da sera in velluto color melanzana indossato dalla principessa nel sorprendente ballo con John Travolta alla Casa Bianca nel 1985. Passato alle cronache come Travolta Dress, è stato battuto all'asta per l'equivalente di 790.000 euro. Ma ce n'è uno ancora più famoso, ascrivibile al capitolo Storia di un matrimonio. È il cosiddetto Revenge Dress, il vestito della vendetta. Seta nera, profonda scollatura a cuore, orlo asimmetrico, infrangeva 2 regole del vestire regale, scoprendo le spalle e le ginocchia. Diana lo indossò a un galà nel 94, dopo che l'allora consorte principe Carlo aveva rivelato in TV la decennale relazione con Camilla. Decisamente sexy, l'abito è andato all'asta nel 2013. $384.000 la cifra battuta per la camicetta in seta rosa cipria indossata da Lady Di nella foto del fidanzamento con Carlo, all'indomani dell'annuncio e prima di diventare agli occhi del mondo un'icona di stile. Donatella Gori, GR1.
3: Sono le 21:37 minuti, la linea torna allo sport e il prossimo GR1 è alle 23.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
6: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Più in alto era Bert, che sarebbe poi lo pseudonimo di Alice Bisi, questa cantautrice fiorentina. Allora, torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. In questo momento sono terminati i rallentamenti sulla 1 tra Calenzana e la variante di Valico verso Bologna. Abbiamo ancora code per il tratto chiuso in A4 tra la tangenziale nord di Milano e il Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Code a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. Code a tratti sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14, incidente tra Ferentino e Anagni sulla 1 al chilometro 606 verso Roma, code a tratti per traffico e siamo in A1 tra Ceprano e la diramazione Roma Sud in direzione nord verso Roma. Fumo per un incendio in A16 tra Candele e Cerignola Ovest e poi incidente allo svincolo di Sarno sulla 30 in uscita per le provenienze da Caserta. Ancora buona serata e buon ascolto su Raiso Radio. Alessandro De Gerardis con voi fino a mezzanotte e mezza. Insieme a me in questo momento c'è Marco Mascia alla parte tecnica e poi ritroveremo Massimo Chiadroni. Adesso arriva Raff.

0: Pop Music degli M, uno di quei brani che basta un attimo per riconoscere. Era il 1979 tra elettronica, new wave, un ritornello diventato un vero tormentone internazionale. Dietro la sigla M c'era il musicista britannico Robin Scott. Il testo dice: New York, London, Paris, Munich, everybody talk about pop music. Un piccolo manifesto pop che a distanza di quasi mezzo secolo continua a funzionare. Allora andiamo a rivedere la situazione del traffico sulla 4, code per tratto chiuso tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni verso Torino, coda a tratti in A14 tra Faenza e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il Bivio A14 direzione nord. Incidente a chilometro 606 ancora segnalato in A1 tra Ferentino e Anagni verso Roma, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. In A1 tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Firenze, code a tratti per traffico. Code adesso sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno. Incidente da poco verificatosi al chilometro 54 della 16 Napoli Canosa tra Benevento e Avellino Est in direzione di Napoli. Un incendio che provoca fume, di conseguenza riduce la visibilità in A16 tra Candele e Cerignola Ovest. E poi incidente a Sarno allo svincolo della 30 in uscita per le provenienze da Caserta. Arriva Salda Vinci con Fuga d'amore.
1: Per me sei ossessione,

Usual Ultranate con Moving to the Sun. 8 minuti dopo le 22, siamo ancora noi. Questa è Raiso Radio, il ritmo della sera. Marco Mascia alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Abbiamo parlato nella prima parte del mio spazio della spia gialla quando si accende, quella del motore, e quindi insomma dell'allarme eventuale per la vostra auto. Parliamo invece di quella bizzarra icona a forma di scarpa che compare all'improvviso sul cruscotto. Non è un simbolo messo lì per caso, serve a ricordare al conducente di premere il pedale corretto ed evitare che il veicolo si muova quando non dovrebbe. A vederla per la prima volta può lasciare perplessi, una scarpa tra le altre spie del cruscotto sembra quasi fuori posto. In realtà, nella maggior parte dei casi non segnala un guasto, indica che l'auto aspetta un gesto preciso da chi guida, di solito la pressione del pedale del freno. Secondo le indicazioni riportate nelle guide tecniche di Volkswagen Mexico e riprese dagli esperti di Autotecne, applicazione messicana dedicata all'assistenza meccanica a distanza, il simbolo fa parte degli avvisi pensati per aiutare il conducente nelle manovre più delicate. In parole semplici, la vettura chiede un passaggio prima di permettere un'azione, avviare il motore, sbloccare la leva del cambio o inserire una modalità di marcia. Non tutti i modelli mostrano questa icona. La spia della scarpa si trova più spesso sulle auto con trasmissione automatica o su vetture con sistemi di avviamento che richiedono una sequenza precisa. A volte compare solo per pochi secondi e si spegne appena viene premuto il pedale richiesto. Nulla di anomalo quindi, ma è una spia da riconoscere. Il motivo è semplice: sicurezza alla guida. Sulle auto con cambio automatico, prima di avviare il motore o spostare la leva da P a D o R, molte vetture chiedono di premere il freno. Serve a evitare movimenti improvvisi in avanti o all'indietro, magari in un parcheggio, in garage o in mezzo al traffico. Il sistema controlla che il piede sia sul pedale giusto. Solo a quel punto consente l'operazione. Il messaggio in sostanza è: premi il freno prima di partire. Una comunicazione breve, utile, ma non sempre immediata per chi non conosce quel simbolo. Su alcune auto con cambio manuale, spiegano ancora le fonti tecniche citate, la stessa icona può riguardare invece il pedale della frizione. In quel caso la vettura chiede di premere la frizione prima dell'avviamento, una soluzione ormai diffusa per ridurre il rischio di partenze improvvise con una marcia inserita. Può capitare, soprattutto quando si guida un'auto non propria, per esempio una vettura a noleggio. Si gira la chiave o si preme il pulsante, il motore non parte e sul quadro compare la piccola scarpa. Il colore della spia sul cruscotto cambia il senso dell'avviso. Se l'icona della scarpa compare in verde, di solito è un semplice promemoria. Bisogna premere il pedale del freno o, se alcune auto manuali, la frizione per completare l'azione richiesta dal sistema. In questi casi normalmente non c'è da preoccuparsi, si preme il pedale, si avvia il motore o si sposta la leva del cambio e la spia si spegne. Tutto avviene spesso in pochi istanti, tanto che molti automobilisti finiscono per non farci più caso. Finché funziona così, rientra nella normale gestione dell'auto. Diverso il discorso per la spia arancione. Sulle vetture moderne gli avvisi di questo colore meritano più attenzione. Non significano sempre che bisogna fermarsi subito, ma indicano una situazione da controllare. Nel caso dell'icona della scarpa, l'arancione può voler dire che non è stato premuto il pedale corretto, che la pressione non è stata riconosciuta oppure che qualcosa impedisce l'avvio o lo sblocco della trasmissione. A volte è solo una distrazione, il piede messo male, una pressione troppo leggera, il tappetino finito sotto il pedale. Se però la spia arancione della scarpa resta accesa o torna a comparire più volte, meglio non ignorarla. Il sistema potrebbe non ricevere bene il segnale dal pedale oppure potrebbe esserci un problema legato ai sensori.

Yeah, la testa gira, Anita e Mischilla e Fred De Palma insieme a movimentare, a dare un po' di energia a questo ritmo della sera, un ritmo che poi ritroverà anche le sue radici con Summer Breeze, riportandoci indietro nel tempo per percorrere i tormentoni o comunque le canzoni che hanno caratterizzato le estati passate, da pochi fino a tanti anni fa. Ne parleremo tra qualche minuto, il consueto appuntamento intorno alle 22:30 con la nostra macchina del tempo musicale. Andiamo sulla 4, dove tra Bergamo e Dalmine abbiamo la presenza di un mezzo fermo in terza corsia. Attenzione, siamo al chilometro 169 in carreggiata ovest verso Milano. Sulla 26 code tra Carpugnino e Baveno verso Gravellona Toce, e poi c'è un veicolo fermo tra Baveno e Carpugnino in direzione opposta verso Genova. Code anche a causa di questo veicolo al chilometro 183.4. Ancora code a tratti le troviamo in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, anche sulla diramazione per Ravenna, da Ravenna fino alla A14. Incidente in A1 tra Ferentino e Anagni verso Roma. Code a tratti tra Ceprano e la diramazione Roma Sud verso Roma. Tempo di percorrenza 45 minuti. Ci danno adesso la risoluzione dell'incidente tra Ferentino e Anagni. In Toscana code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno, e poi l'incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, chilometro 54, coinvolto un camion. Incidente anche a Sarno sulla 30 in uscita da Caserta. Arriva Irama, Cabana.

Abbiamo appena ascoltato Not For The Lack Of Trying degli Aaron, una ballata intensa e sospesa dal loro album di debutto Artificial Animals Riding On Neverland, un pezzo che mette in mostra tutta la delicatezza e l'eleganza sonora della band francese, una canzone che sembra non aver fretta e proprio per questo arriva dritta. Bene, allora torniamo intanto a dare uno sguardo anche ad Atalanta-Bologna. Non mi sono fatto più sentire, ma visto che il risultato è fermo ancora sullo 0-0 e siamo all'84esimo, sembra quasi che ormai l'incontro di calcio voglia finire in parità. Comunque siamo qui pronti a darvi notizia di eventuali gol dovessero arrivare nell'ultimissima parte del secondo tempo. Andiamo intanto a dare uno sguardo anche in A16, dove c'è questo incidente tra Benevento e Avellino Est che si è verificato con un camion coinvolto. Siamo all'altezza del chilometro 54. Parliamo invece di traffico di treni, perché il 7 e l'8 settembre saranno due giornate complicate per chi viaggia appunto in treno. Sono infatti previste diverse agitazioni che si sovrappongono con uno sciopero nazionale del personale ferroviario destinato a partire alle 21 del 7 e a proseguire fino alla stessa ora dell'8 settembre. A questo si aggiungono proteste regionali in Piemonte e Trentino Alto Adige e uno stop del trasporto pubblico locale in Alto Adige. Previsto anche uno sciopero virtuale dei piloti di elicotteri Avincis Italia. La giornata di lunedì 7 settembre sarà quindi caratterizzata da una prima serie di disagi, soprattutto a livello regionale, mentre la situazione si allargherà all'intero sistema ferroviario nazionale a partire dalla sera fino al giorno successivo. Il quadro è quello risultante dall'osservatorio sugli scioperi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ma basta una giornata sole per renderci felici, ce lo ricorda Pino Daniele.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Eccoci al nostro appuntamento con la macchina del tempo che ci riporta all'estate di qualche anno fa. La prima canzone del 1983, la seconda del 2021, la terza ben del 1961. Non vi dico niente, cercate di ricordarle voi, ve lo dirò solo alla fine. E allora partiamo con il 1983.

0: qualche cosa magari si può fare.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Radio.

E abbiamo viaggiato tra stagioni diverse con tre stati in musica. Siamo partiti con Tropicana del gruppo italiano, datata 1983, Toy Boy di Colapesce di Martino con la partecipazione di Ornella Vanoni, uscita nel 2021, e Quando calienta il sol de Los Hermanos Rigual, che ci ha portato dritti dritti al 1961. Nel frattempo si è concluso Atalanta-Bologna 1-0 a favore dell'Atalanta, con gol segnato proprio all'ultimissimo, stavamo al sesto minuto di recupero, quindi Atalanta-Bologna 1-0. Andiamo a rivedere la situazione della viabilità, ancora code per il tratto chiuso in A4 tra la tangenziale nord di Milano e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Il tratto chiuso è tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in carreggiata ovest. Poi abbiamo code per lavori in A8 tra Castellanza e Origi Ovest in direzione di Milano, code per un mezzo fermo tra Carpugnina e Baveno sulla 26 verso Gravellona, e code per un mezzo fermo anche tra Baveno e Carpugnino verso Genova. Tra Faenza e Castel San Pietro code a tratti per traffico in direzione di Bologna, poi in A1 code a tratti tra Ceprano e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, tempo di percorrenza 45 minuti. Abbiamo poi l'incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est, un camion coinvolto in direzione di Napoli. Incidente anche allo svincolo di Sarno sulla 30 in uscita per le provenienze da Caserta. Incidente adesso ce lo comunicano al chilometro 87 della 1 tra Fiorenzuola e Fidenza, non ci sono in questo momento ripercussioni sulla viabilità. Vi ricordo alcune chiusure: chiuso il bivio tra la 1 e la fine della Complanare di Piacenza, chiusi gli svincoli in A1 di Binasco e Melegnano, e poi chiusura di Piacenza Sud sul raccordo Piacenza Sud A21, chiuso anche lo svincolo di Cormano in A4, tratto chiuso, lo ricordo, tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino, e appunto ci sono le code nel tratto precedente, come detto prima. Chiuso anche Sesto San Giovanni in entrata in entrambi i sensi, sulla 7 chiusura di Serravalle Scrivia e di Genova Bolzaneto, sulla 8 tratto chiuso tra Castronno e Solbiate Abizzate in direzione di Milano, sulla diramazione Gallarate Gattico chiuso il bivio tra la stessa diramazione e la 8 in direzione sud, chiusi anche gli svincoli di Sesto Calende Vergiate in entrata e in uscita, tratto chiuso in A9 tra Saronno e Turata in direzione di Como, chiuso anche lo svincolo di Saronno, e chiuso il tratto tra Lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, chiusura in A26 di Ovada in uscita e in entrata totalmente, e poi senso unico alternato a Vercelli Ovest sulla diramazione Stroppiana-Santià. Chiusura in zona Genova, sulla 10 chiuso il tratto tra il Bivia 26 e Arenzano verso la Francia, e in A12 chiusura tra Genova-Nervi e Recco verso Livorno, e chiusura anche degli svincoli di Chiavari in entrata e in uscita. Tratto chiuso in A1 tra Aglio e la variante di Valico in direzione di Bologna, poi tratto chiuso sulla diramazione per Ravenna tra Lugo e Bagnacavallo in direzione di Ravenna. Chiusura di San Giovanni in Persiceto sulla raccordo della tangenziale di Bologna, chiuso anche il tratto tra la tangenziale di Bologna e la statale 9 in direzione sud. Chiusi anche gli svincoli Ramo Verde sulla tangenziale di Bologna, lo svincolo 11 bis Castenaso Ravenna, il tratto tra la statale 65 della Futa e la statale 9, quindi tra gli svincoli 12 e 13. In A27 chiusura di Vittorio Veneto Nord e di sia in entrata che in uscita. In A13 chiuso il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, tratto chiuso tra Monselice Boare in direzione di Bologna. Marotta in A14 chiusi gli svincoli in entrata e in uscita, chiusa anche l'uscita di Bussi Popoli sulla A25, tratto chiuso in A16 tra Candela e Cerignola Ovest. Abbiamo detto tutto, a questo punto Another 54 Ultra, o se preferite 54 Ultra, Talk to You.

0: insieme a te.
1: E abbiamo appena ascoltato Insieme a te non ci sto più, nella versione interpretata da Franco Battiato, un classico senza tempo con la sua voce inconfondibile e quel tocco elegante che riesce sempre a regalarci. Un brano che anche a distanza di anni sa ancora parlare dritto al cuore. Non ci sono novità nella viabilità, vi ricordo in particolare le code a tratti per traffico intenso sulla 1 tra Ferentino e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. A breve il GR1 delle 23, adesso Tame Impala, Jenny con Dracula.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Donald Trump a tutto campo dallo studio Ovale sulla presenza della Russia al G20 finanziario di Asheville. Dice: ci piace andare d'accordo con tutti. Uno dei motivi per cui ho così tanto successo è che vado d'accordo con tutti. Poi l'Iran, per il presidente americano, Teheran non può avere l'arma nucleare ed è un paese fallito. Trump assicura inoltre di rispettare Xi Jinping e sul Venezuela rivendica un grande rapporto con Caracas. Schengen resta sospeso tra Italia e Spagna. Roma proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere introdotti dopo la crisi migratoria di Ceuta e Madrid risponde con un provvedimento analogo per reciprocità. Il ministro Piantedosi parla di criticità anche ancora presenti, ma auspica che sia l'ultima proroga. Intanto a Ceuta scontri tra migranti e proteste di residenti e poliziotti per la situazione definita insostenibile. La cronaca: due genitori e la figlia di 5 anni sono stati trovati morti nella loro casa a Pietralata a Roma. Secondo i primi accertamenti, uno dei due avrebbe sparato alla bambina affetta da una grave disabilità per poi uccidere l'altro e togliersi la vita. Ho ucciso anche il cane, da soli non ce la facciamo, hanno scritto in alcuni biglietti riferendosi alle difficoltà nella cura della figlia e al loro isolamento. La famiglia era seguita dai servizi sociali e dall'ASL. E sempre a Roma, un sedicenne ha ucciso di botte la madre cinquantenne, poi ha chiamato il 112.
3: I segnali che qualcosa non andasse c'erano già stati. Sabato, il giorno prima di aggredire e uccidere la madre, nell'appartamento in cui viveva con lei, nel quartiere Alessandrino, nella periferia est di Roma, il figlio sedicenne aveva chiamato le forze dell'ordine ed erano intervenuti anche gli operatori sanitari.
4: La sera, per il primo tardo pomeriggio, già c'era un'ambulanza con 3-4 pattuglie della polizia.
3: Mi obbliga a bere alcolici, avrebbe detto, con quella che si è subito rivelata più che un'accusa falsa, come una richiesta d'aiuto. Per questo il ragazzo sarebbe stato accompagnato in un nosocomio, da cui poi è stato dimesso, come spesso accade quando non sembra esserci un'emergenza clinica conclamata. Il disagio psichico è però un problema molto più vasto. Domenica la tragedia, venite, l'ho picchiata, forse è morta, ha detto richiamando il 112. Quando gli agenti sono arrivati sul posto lo hanno trovato con la maglietta ancora sporca di sangue. Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe iniziato a colpire la madre a mani nude. Ma sarà l'autopsia a fare piena luce sulle cause del decesso. Da Roma per il GR1, Claudio Vedovati.
2: L'attentato a Ranucci, il GIP respinge la richiesta di domiciliari per Pellegrino Davino e Antonio Passariello, considerati tra gli esecutori materiali. Per il giudice sono reticenti e non attendibili, soprattutto sulla provenienza della bomba. Restano anche le esigenze cautelari per l'aggravante del metodo mafioso. Il 7 settembre il riesame si pronuncerà sulla posizione dell'ex editore Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante dell'attentato. È stato arrestato in Svizzera il presunto autore della sparatoria rave party di Aarau, in cui è morta Maria Spinelli, italiana di 22 anni, e sono rimaste ferite altre 5 persone. Il sospettato è uno svizzero di 43 anni e, secondo la polizia, avrebbe agito da solo. Ancora sconosciuto il movente. Gli spari, mentre circa 3.000 partecipanti stavano lasciando l'ippodromo al termine del rave, utilizzate una pistola e un fucile d'assalto. E Giorgia Meloni a dare notizia del salvataggio di 3 bambini tedeschi in vacanza in Alto Adige, rimasti in difficoltà nelle acque del Passirio. A soccorrerli carabinieri, vigili del fuoco, volontari e un cittadino. La premier ha condiviso sui social le immagini dell'intervento, ringraziando i soccorritori per il coraggio, la prontezza e il senso del dovere e l'impegno quotidiano al servizio della sicurezza delle persone. Ancora incendi in diverse regioni. Nel Grossetano le fiamme minacciano alcune case e bloccano i treni tra Anzedonia e Orbetello. Roghi anche in Abruzzo e nel Beneventano, dove brucia un deposito di rifiuti. E agli incendi dell'estate ha fatto riferimento Ursula von der Leyen in visita al Centro Europeo per l'emergenza. Quando c'è una crisi, si può contare sull'Europa. L'inviato Rai.
0: Un posto che non dorme mai è l'Emergency Response Coordination Service a Bruxelles, la protezione civile europea dove è stata in visita la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Il centro risponde alle emergenze in Europa e nel mondo, coordina la risposta tra Unione e Paesi membri ed affronta una delle sue estati più difficili. Molto è colpa del cambiamento climatico. La stagione degli incendi in Europa è stata più lunga ed estesa del solito. Le fiamme coinvolgono zone sempre più a nord. 10 gli interventi da maggio tra Spagna, Francia, Belgio e Olanda. Quasi 800 i vigili del fuoco e 123 i veicoli mobilitati, tutti messi a disposizione dai Paesi membri e coordinati dal centro, dove lavorano 25 esperti. Squadre di soccorso sono state inviate anche in Colombia e Venezuela dopo i terremoti ed è stato attivato il sistema di satelliti Copernicus per l'alluvione in Tibet. Quando le capacità nazionali arrivano al limite, l'Europa è pronta a intervenire, ha detto von der Leyen. E per la prima volta la protezione civile europea si dota di strumenti propri. Ha un primo elicottero, entro il 2028 ne arriveranno altri 4 insieme a 12 Canadair. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.
5: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

0: wasn't the right.
1: It's definitely right. I guess he was cruising for bruising.
2: E abbiamo appena ascoltato Money dei Pink Floyd. Questo è un classico, come ben sapete, da The Dark Side of the Moon. Questo giro iniziale in ritmo sette quarti, così poco convenzionale, quasi ipnotico, che poi vira sul classico quattro quarti e ritorna sul sette quarti. Insomma, un ritmo tutto particolare, un equilibrio perfetto tra sperimentazione e groove. Allora, siamo ancora noi, Massimo Chiadroni alla parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla, saremo insieme ancora per circa un'ora e un quarto, ci saluteremo al termine del giornale della mezzanotte, quando sarà già il primo settembre. Quindi stiamo vivendo insieme questi ultimi tre quarti d'ora del mese di agosto 2026, mentre il caldo continua a farci compagnia e lo farà, come abbiamo sentito dalle previsioni, anche per questa prima settimana del mese di settembre. Molti sono partiti tra l'altro per le vacanze proprio in questo periodo e direi che è un settembre fortunato da questo punto di vista, soprattutto per chi è in vacanza, perché magari in città si soffre di più il caldo. Allora, code per incidenti in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza in direzione sud Bologna, l'incidente è al chilometro 87 e 4. Vi ricordo ancora molto movimento di traffico in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, anche sulla diramazione per la Ravenna tra Ravenna e la 14. Segnaliamo l'incidente in A27 tra la A28 Porto Gruaro Pordenone e la strada Pedemontana Veneta in direzione sud Venezia. Materiali dispersi in A1 tra Ceprano e Pontecorvo, un ombrellone, pensate, attenzione sulla corsia di sorpasso, cercate di evitarlo, può essere pericoloso in velocità, quindi ombrellone tra Ceprano e Pontecorvo al chilometro 651 e 800. Incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est, è coinvolto un camion in direzione di Napoli al chilometro 54, incidente poi a Sarno sulla 30 in uscita da Caserta. E adesso forse uno dei tormentoni più grandi, più particolari di questa estate 2026, un tormentone che ci fa assaporare degli odori e dei sapori del sud, soprattutto quando si torna al proprio paese e si va in vacanza. Al mio paese Levante, Delia Serena Brancale.

Muscle Lover, la loro novità che dimostra ancora quanta energia e quanta voglia di fare musica abbiano ancora questo gruppo mitico e storico. Allora, sulla 7 c'è una novità, ci sono code per un mezzo fermo tra Genova Bolzaneto e il bivio con la 12 in direzione sud, quindi proprio verso il capoluogo ligure, e ancora code per l'incidente tra Fiorenzuola e Fidenza, incidente che si è verificato al chilometro 87 e 400. Altro incidente, ricordiamo, tra l'allacciamento a 28 e la Piedimontana Veneta sulla 27 Venezia Belluno verso Venezia, chilometro 26, poi incidente in A16 tra Benevento e Avellino Est verso Napoli, in cui è rimasto coinvolto un camion, al chilometro 54, altro incidente allo svincolo di Sarno sulla 30 in uscita da Caserta, ma in questi ultimi casi non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Torniamo un po' indietro nel tempo, quando riscossero molto successo Lucio Dalla e Gianni Morandi insieme con varie canzoni, con un album realizzato insieme. Questa volta ascoltiamo Dimmi Dimmi.

0: Robbo, meglio di no.
1: Bene, bene, bene, era Mr. Rain, l'abbiamo ascoltato fino all'ultimo respiro questa lunedì nero, un brano che parla un po' delle fatiche di tutti i giorni, ma con quella forza di reagire, tutto sommato. Una canzone moderna, ma anche molto emotiva e direi anche molto intima. Non ci sono novità sulla viabilità, vi ricordo la presenza di materiali dispersi in A1, tutto ciò tra l'altro sta provocando dei rallentamenti tra Monte San Savino e Val di Chiana in direzione sud, quindi verso Roma, materiali dispersi e si tratta di un ombrellone, attenzione, tra Ceprano e Ponte Corvo sulla 1 in direzione di Napoli sulla corsia di sorpasso, chilometro 651 e 800, arriva James Blunt, Tastes Like Summer.

Get Your Number, brano del 2005 con cui Mariah Carey ci ha regalato questo mix di pop e R&B dal ritmo contagioso, un pezzo che richiama il groove di Just an Illusion dell'Imagination grazie a questo campionamento che gli ha donato un irresistibile sapore anni 80. Mariah Carey, Get Your Number su Rai Radio. E allora parliamo di caldo ancora, questa volta caldo e automobili. Il caldo estremo non mette sotto pressione soltanto le persone, ma può avere conseguenze pesanti anche sulle macchine. A lanciare l'allarme è Federcarrozzieri, l'associazione dei carrozzieri italiani, che richiama l'attenzione sui danni provocati dalle temperature elevate a pneumatici, batterie, motori e componenti dell'abitacolo. Tra gli elementi più esposti ci sono le gomme, il calore agisce direttamente sul battistrada, la parte del copertone che aderisce alla strada accelerandone l'usura e riducendo la capacità di tenuta. Con l'aumento della temperatura cresce inoltre la pressione interna per effetto dell'espansione dell'aria, con un conseguente aumento del rischio di danneggiamenti o scoppi. Secondo Federcarrozzieri, sostituire uno pneumatico può costare mediamente tra 50 e 150 euro. Le temperature elevate e prolungate possono incidere anche sulla batteria. Il calore favorisce infatti la progressiva evaporazione dei fluidi e può ridurne l'efficienza e la durata. Per una nuova batteria, compreso il montaggio, la spesa indicata dall'associazione varia mediamente tra 100 e 250 euro. Sotto stress anche il motore, il caldo può creare problemi anche alla meccanica, temperature ambientali molto alte aumentano il rischio di surriscaldamento del motore e rendono più difficile il lavoro dell'impianto di raffreddamento. Allo stesso tempo può diminuire la viscosità dell'olio lubrificante con una maggiore usura delle componenti meccaniche. Nei casi più seri, secondo Federcarrozzieri, si può arrivare al cedimento della guarnizione della testata o perfino al grippaggio del motore con il conseguente arresto del veicolo. Non va certo meglio all'interno dell'abitacolo. Un'auto lasciata esposta al sole può raggiungere temperature vicine ai 70 gradi, sottoponendo a forte stress materiali e rivestimenti di plancia, cruscotto e sedili. Il calore può inoltre compromettere il funzionamento di display digitali e altri dispositivi elettronici sensibili alle temperature elevate. All'esterno possono deteriorarsi nel tempo anche vernice e guarnizioni in gomme plastica. E il presidente di Federcarrozzieri, Davide Galli, stima che i danni potenziali legati al caldo possono arrivare complessivamente fino a 16.400 euro per vettura. Per limitare i rischi, l'associazione raccomanda di controllare periodicamente la pressione delle gomme quando sono fredde e di verificare lo stato del battistrada oltre ai livelli di olio e liquido refrigerante. Tra gli altri accorgimenti indicati ci sono l'utilizzo di protezioni termiche per la batteria, parasole e tendine per l'abitacolo e, quando possibile, la scelta di parcheggi non direttamente esposti al sole.

al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò. Al settembre tornerò, sono pronto e tocca a me, l'aria fresca soffierà, l'armatura non l'avrò. Al settembre partirò, e mentre il giorno sparisce

Roberto Fortis, settembre sta arrivando, si mancano 10 minuti a settembre, con un modo diverso per dare un orario. Si mancano 10 minuti a settembre e varcheremo così questo passaggio di mese proprio insieme. Ci ritroveremo infatti quando sarà già il 1° settembre, dopo il giornale della mezzanotte. Allora, questi ultimi 10 minuti di agosto li utilizzo intanto per ricordarvi le code per il mezzo fermo in A7 tra Genova, Bolzaneto e il Bivio, A10 direzione Genova. Code per incidente in A1 tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. L'incidente al chilometro 87 400, coinvolte 2 vetture. Il traffico scorre in prima corsia. Ancora flusso di traffico consistente in A14 tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna, anche sulla diramazione per Ravenna verso la A14. E poi una serie di incidenti in assenza di traffico sulla 27 tra la A28 e la Pedemontana Veneta, in A1 tra Fabro e Chiusi, in A16 tra Benevento e Avellino Est, allo svincolo di Sarno e adesso anche il trattore del Greco e Ercolano Scavi sulla 3 in direzione di Napoli. Vi invitiamo alla massima prudenza, perché questi sono incidenti spesso che avvengono in solitaria, magari per le alte velocità oppure per la distrazione oppure magari anche per il colpo di sonno. Quindi se è da più di 2 ore che state guidando, cercate un'area di servizio, un'area di parcheggio, spezzate un po' la monotonia del viaggio, perché serve a riprendervi, magari un caffè, magari anche un breve sonnellino, bastano 20-30 minuti e riprendete il viaggio sicuramente più lucidi e pronti di riflessi di prima. Allora, Alex Warren, Emerald Eyes.

0: Buonasera Marco Mengoni, siamo ormai prossimi a salutarci, almeno momentaneamente per quanto riguarda il mese di agosto, poi ci saluteremo dopo circa mezz'ora che è iniziato quello di settembre, dopo il giornale della mezzanotte. Si è aggiunta un'altra notizia relativa a delle code, siamo nella zona di Genova in A12 tra Genova Est e Bivio A7, code per un mezzo fermo, si aggiungono a quelle presenti sull'A7 tra Genova Bolzanete e Bivio A10 sempre per un mezzo fermo. Vi lascio con Sam Smith e ci ritroviamo tra mezz'ora.
1: Yeah, I'm going to the party. Where am I going to make friends? I need a love bar.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Trump di nuovo in pressing sull'Iran, valuta altri attacchi nello stretto di Hormuz, ma esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizza, hanno già perso. G20 finanziario negli Stati Uniti, Giorgetti rassicura sul debito italiano, le cose vanno meglio. Per la prima volta dal 2022 presente un ministro russo, protestano gli europei e lui rinuncia alla foto di gruppo. Italia-Spagna, Schengen resta sospeso, prorogati di altri 15 giorni controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. Tragedia familiare a Roma, padre, madre, bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Un paese sempre più vecchio e spopolato. Per l'Istat nel 2050 saremo 4 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non avrà figli. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa, ma il momento giusto. Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, volley europei femminili, tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ai quarti c'è la Svezia. Buonasera da Massimo Cecchini. Dalle crisi internazionali al petrolio venezuelano, passando per i rapporti con la Russia, Donald Trump parla a tutto campo dallo studio Vale, soffermandosi soprattutto sul conflitto nel Golfo Persico. L'inviata Rai.
3: L'uso di armi nucleari nella guerra contro l'Iran, escluso. Li ho già sconfitti, sono dei falliti, non sanno neanche più chi è il loro leader. Da Hormuz transitano 30 navi a notte senza problemi. Parola di Trump, che in una conferenza stampa a Fiume allo studio Ovale ha affrontato tutti i temi caldi sul tavolo. La presenza del ministro delle finanze russo al G20 nel North Carolina? Niente di strano, dice Trump. Io vado d'accordo con tutti, per questo piaccio. Anzi, non vedo l'ora di incontrare il presidente cinese Xi Jinping il 24 settembre a Washington. Anche se con Teheran la Cina ha mostrato finora un certo immobilismo, chiosa. Sulle voci di una possibile candidatura alla Casa Bianca nel 2028 del capo del Pentagono Hegseth prende tempo, troppo presto per parlarne. Idee chiare invece sul petrolio che riceverà grazie al nuovo accordo con il Venezuela. Riempiremo le nostre riserve strategiche, affonda Trump. E intanto su un altro suo progetto incassa il sì della Corte Suprema. I lavori alla nuova rivoluzionaria sala da ballo della Casa Bianca possono continuare. Da New York, Marzia De Giuli per il GR1.
2: È proprio in questo momento una notizia dell'ultima ora che riguarda gli Stati Uniti. Il segretario dell'esercito americano Dan Driscoll ha rassegnato le sue dimissioni a Donald Trump dopo mesi di tensione con il capo del Pentagono Pete Hegseth, lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che Driscoll lascerà il Dipartimento della Difesa nei prossimi giorni. E accennavamo alle polemiche per la presenza della Russia al G20 di Ashley. Il tema della prima giornata del vertice è il debito mondiale.
4: Un G20 economico dai connotati fortemente geopolitici, quello di Ashville, in Carolina del Nord, a partire dall'inasprimento delle sanzioni all'Iran, per il quale il segretario al tesoro americano Bessent ringrazia gli europei per il sostegno, mentre non omaggia Cina e Russia, seppure presenti. Anche il tema degli squilibri macroeconomici divide. Washington auspica una riduzione della capacità produttiva in eccesso di Pechino e su questo mette in guardia gli altri paesi industrializzati. Ma ad allarmare ministri dell'economia e banchieri centrali c'è allo stesso tempo un altro potenziale squilibrio, cioè il debito pubblico americano crescente. Il ministro dell'economia italiano Giorgetti auspica un forte coordinamento europeo con gli Stati Uniti in un momento così delicato. Quanto all'Italia, dice, è abbastanza a posto sul rifinanziamento del debito e non tutti i paesi del G7 possono dire lo stesso.
5: Oggi il debito italiano non è più un problema come in passato, ci sono tanti altri debiti nel mondo, alcuni visibili, altri non visibili, che sono un elemento di sbilancio.
4: Infine fa discutere la presenza in persona, per la prima volta dall'invasione dell'Ucraina, di un ministro russo, Siluanov. Protestano i delegati europei e alla fine Siluanov non trova spazio nella foto di famiglia del summit. Ashville, Marco Valerio Loprete, GR1.
2: Dalla finanza al commercio, l'Unione Europea sospenderà da giovedì le importazioni di carne e altri prodotti animali dal Brasile. Bruxelles chiede garanzie sul rispetto delle norme sanitarie, in particolare sull'uso degli antibiotici negli allevamenti. Lo stop riguarda anche pollame, uova e miele. Restiamo all'estero. Dopo il G20, l'Ucraina resta sullo sfondo anche al vertice SCO in Kirghizistan. Putin ha incontrato Xi Jinping e successivamente il premier indiano Modi. Si sarebbe parlato della guerra, ma solo marginalmente, la corrispondente.
0: Un colloquio concentrato sui rapporti bilaterali Russia-Cina. A margine del vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai in corso a Bishkek in Kirghizistan, Putin e Xi Jinping si sono incontrati per parlare soprattutto della collaborazione tra i due paesi, che per il Cremlino si sta sviluppando con successo in tutti i settori. La guerra in Ucraina è stata affrontata solo marginalmente, ha riferito il portavoce Peskov. I presidenti si sono inoltre scambiati brevemente opinioni sulle principali questioni internazionali, sulle quali hanno approcci che Mosca ha definito allineati. Il gruppo SCO, che comprende le repubbliche ex sovietiche più Cina, India, Iran, Pakistan, la Turchia come partner, si propone di essere un contrappeso all'influenza globale degli Stati Uniti e delle organizzazioni occidentali. Putin ha anche incontrato il premier indiano per parlare di partenariato strategico tra i due paesi. L'India sostiene ogni iniziativa di pace per risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto Modi. Ogni giorno di guerra è un passo indietro per l'umanità, ha aggiunto. Ci stiamo muovendo per mettere fine al conflitto, è stata la risposta di Putin, che avrà anche colloqui col presidente iraniano Pezeshkian. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Zelensky ha avuto un colloquio telefonico dettagliato e costruttivo con gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, con i quali ha discusso anche di una possibile visita a Kiev. Il presidente ucraino li ha aggiornati sulla situazione al fronte e sugli attacchi russi. Abbiamo parlato di come spingere Mosca a porre fine alla guerra, ma tutti i segnali indicano che vuole continuare a combattere. E ora la crisi migratoria di Ceuta. Palazzo Chigi non allenta le restrizioni per chi arriva dalla Spagna, ha prolungato lo stop al trattato di Schengen.
6: Una scelta condivisa dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e basata sulle valutazioni elaborate dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Per il Vice Premier Antonio Tajani serve a garantire gli ingressi in Italia e in Europa, impedendo qualsiasi infiltrazione, compresa quella jihadista. Il Ministro dell'Interno la considera una misura necessaria e confida sia anche l'ultima. Abbiamo limitato l'estensione a 15 giorni, ha spiegato Matteo Piantedosi, perché restano le motivazioni iniziali, anche se è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme con l'Unione Europea per superare la situazione che si è creata. La posizione del governo italiano, ha ribadito il ministro dell'Interno, resta di disponibilità ad ogni forma di collaborazione con la Spagna e con l'Unione Europea. Intanto anche Madrid ha confermato per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dal nostro paese. Carla Macrellino, GR1.
2: In un mese di controlli rafforzati alle frontiere con la Spagna sono state verificate quasi 500.000 di persone, oltre 180.000 passeggeri identificati all'ingresso in Italia, 31 respingimenti, tra cui 8 cittadini marocchini e 6 gli arresti, e il bilancio fornito dal Viminale. A Ceuta nuove tensioni tra migranti e polizia, che ha sparato alcuni colpi in aria durante una rissa davanti a un centro di accoglienza. Sanchez accusa intanto reti russe e israeliane di aver alimentato la crisi con false notizie. Secca la replica di Mosca e Tel Aviv: non c'entriamo, sono tutte falsità. Questione migranti, ma non solo, al centro del confronto tra i partiti.
7: Scelta opportuna e responsabile. Fratelli d'Italia applaude al prolungamento dello stop alla libera circolazione con la Spagna, necessario tutelare la sicurezza dei confini per il partito della Premier. Tre le strade per combattere l'immigrazione clandestina, secondo il leghista Alessandro Morelli.
8: Bloccare i porti, realizzare centri per il rimpatrio all'estero extra UE, redistribuire in attesa di verificare lo status dei clandestini già presenti in Europa.
7: Decisione opportuna, vista la situazione fuori controllo, aggiungono da Forza Italia. Un governo di incapaci, la replica dei 5 Stelle, secondo cui l'Italia sta diventando lo zimbello d'Europa. Di arma di distrazione di massa parla Italia Viva, mentre AVS attribuisce la crisi di Ceuta alla diffusione di menzogne social. Nicola Fratoianni.
9: Oggi Pedro Sanchez lo conferma e accusa esplicitamente reti israeliane e russe. Per questo la decisione del governo di proseguire col blocco di Schengen è cinica e propagandistica.
7: Dibattito anche sul caro energia. Contro i rincari niente nuove tasse, ma accordi con le società petrolifere, ribadisce Forza Italia. Bonus anticaro energia e flat tax per i giovani, la proposta della Lega. Giorgia Meloni pensa all'autocelebrazione elettorale, ma resta l'aumento incontrollato del caro vita, l'attacco della segretaria PD Elly Schlein, e AVS rincara, bollette più pesanti e meno servizi. Francesco Macaro, GR1.
2: A mezzogiorno scade il termine per presentare gli emendamenti alla legge elettorale. Il centrodestra, pur se in modo non congiunto, depositerà delle modifiche anche sul tema legato al ballottaggio e non solo per l'introduzione delle preferenze. Roberto Vannacci attacca: e la mossa della paura, critiche anche dalla segretaria PD Elly Schlein. Per gli italiani benzina alle stelle, le bollette più care d'Europa, mentre Giorgia Meloni pensa soltanto a cambiare la legge elettorale. Una legge vergognosa per Giuseppe Conte dei 5 Stelle. E cala il sipario sul PNRR: con il 31 agosto è scaduto il termine per completare riforme e investimenti. Gli obiettivi mancati non potranno più essere recuperati. L'Italia ha già ricevuto l'85% dei 194 miliardi complessivi. Per ottenere l'ultima rata dovrà dimostrare di aver centrato altri 159 obiettivi. I pagamenti europei si chiuderanno entro fine anno. Rai Radio 1, a mezzanotte, 10 minuti la cronaca con la tragedia nel quartiere romano di Pietralata. Trovati in casa i corpi senza vita di padre, madre e figlioletta. L'ipotesi è quella dell'omicidio-suicidio legata ad un disagio familiare.
10: Luca, Valentina e la figlia di 5 anni, Bianca, disabile, l'uno accanto all'altro, trovati senza vita dai soccorritori in camera nella loro casa di Pietralata, periferia est di Roma, dopo l'allarme lanciato da una parente. Anche il cane Teo ucciso, le ferite d'arma da fuoco, i colpi esplosi da una pistola regolarmente detenuta dall'uomo, tecnico informatico, trovata nella stessa stanza. L'ipotesi dei carabinieri di un omicidio-suicidio, forse pianificato insieme. Per disperazione. Accanto biglietti scritti da entrambi i genitori, lui 42, lei 41 anni. Da soli non ce la facciamo a prenderci cura di nostra figlia. Erano seguiti dai nostri servizi sociali, ci riferisce Massimiliano Umberti, presidente del quarto municipio. La donna aveva smesso di lavorare per dedicarsi a tempo pieno alla bambina.
11: La bimba aveva una disabilità grave, c'era questa difficoltà, l'accettazione, una strage della solitudine.
10: Lo sgomento dei vicini.
12: Andavano a fare le passeggiate con questa bimba piccola, per loro era un pezzo d'oro.
10: Elena Baiò, GR1.
2: Svolta nel caso della sparatoria ad Arau in Svizzera, costata la vita ad una giovane italiana di 22 anni, Maria Spinelli. La polizia elvetica ha compiuto un arresto, l'inviata Rai.
13: È un uomo di 43 anni, cittadino svizzero. È stato fermato ed arrestato il presunto colpevole dell'attacco al rave party di Arau. La polizia ipotizza al momento che abbia agito da solo. Serrati i controlli in questi giorni anche oltre frontiera, in tutta l'area Schengen. Gli inquirenti stanno verificando gli elementi acquisiti e informeranno l'opinione pubblica attraverso un punto stampa domani pomeriggio. Fino ad allora non saranno fatte altre dichiarazioni ufficiali. Si era parlato di proiettili di calibri diversi e esplosi da più direzioni, molte le ipotesi aperte, ma bisognerà aspettare per chiarire la dinamica e il movente dell'accaduto. Intanto i due giovani italiani feriti sono tornati a casa ed è stata disposta l'autopsia per Maria Spinelli, 22 anni, la ragazza italiana vittima nell'attacco. Amava la musica, i tatuaggi, di origini abruzzesi, si era trasferita in Svizzera da poco per lavorare. Dopo gli accertamenti la madre potrà partire per il riconoscimento formale. Da Berlino, Romana Fabrizi, GR1.
2: Ancora due morti sul lavoro, un operaio di 55 anni è deceduto nel Varesotto, schiacciato da un bancale, a Piacenza un corriere è stato stroncato da un malore.
14: Aveva scelto di lavorare mentre tutti i suoi colleghi erano in sciopero. Per Pasquale Andriotta, 42 anni, padre di 3 figli, era l'ultimo giorno di contratto alla BRT di Piacenza e proprio per questo aveva deciso di consegnare pacchi anche oggi. Li stava caricando sul suo furgone quando ha avuto un malore, forse un colpo di calore. L'intervento immediato dei medici, la corsa in ambulanza verso l'ospedale, la morte appena arrivato al pronto soccorso. E ora i sindacati sono sul piede di guerra. L'astensione era dovuta ai troppi carichi di lavoro, agli orari insostenibili. Andriotta temeva che non gli rinnovassero il contratto, per questo aveva rinunciato allo sciopero, spiega la Filt CGL. Una nuova tragedia sul posto di lavoro in una giornata segnata da altri gravi incidenti. Un muratore di 55 anni è morto a Origgio nel Varesotto. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato dal cedimento di una struttura in cemento, una soletta. La dinamica di quanto è accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sono in corso gli accertamenti sia per chiarire le cause dell'incidente sia per verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E poi in condizioni gravissime un operaio di 47 anni travolto da un bancale che portava un peso di 500 kg. La procura di Lodi ha aperto un'inchiesta. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Restano in carcere i due uomini accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Lo ha deciso il GIP di Roma, che ha respinto l'istanza presentata dopo l'interrogatorio dagli avvocati. Anche la procura aveva dato parere negativo. Secondo quanto si legge nel provvedimento del giudice, i due avrebbero fornito dichiarazioni rivelatesi reticenti, quindi non sufficienti a superare la custodia cautelare in carcere. Continua il calo demografico in Italia. Nel 2050 i residenti saranno 4 milioni in meno e l'età media supererà i 51 anni. E quanto emerge dal nuovo rapporto dell'Istat sulle prospettive del paese, elaborato sulla base dei dati aggiornati a gennaio 2025.
15: Le famiglie fanno sempre meno figli, gli anziani aumentano e cresce anche il numero delle persone sole. È il ritratto dell'Italia secondo un nuovo report Istat, un paese che va sempre più verso lo spopolamento. Nel 2080 ci saranno oltre 13 milioni di residenti in meno. Marco Marsili, dirigente di ricerca Istat.
16: È il quadro di un'Italia che ha un futuro caratterizzato da una riduzione della popolazione. L'invecchiamento è uno dei risultati più certi. L'età media della popolazione, che oggi è 36,9 anni, crescerebbe fino a 51,2 nel 2050.
15: Tra i cambiamenti più significativi, la struttura delle famiglie. Nel 2050 le coppie senza figli potrebbero essere più numerose di quelle con i figli.
16: Le coppie con figli potrebbero diminuire da 7,5 milioni di oggi a 5,8, mentre quelle senza figli potrebbero superare questa quota.
15: Cambieranno anche le famiglie
16: più piccole e più frammentate. Infatti la dimensione media familiare, che oggi è circa 2,2 componenti per famiglia, nel 2050 dovrebbe scendere a meno di 2, cioè senz'altro l'aumento delle persone sole e molte sono anziane.
15: Maria Cristina Cusumano, GR1.
17: Tocca a lui, tocca a Leo Messi, è il momento che ha atteso tutta la vita il DS, si avvicina ai propri compagni, vuole condividere con loro questa gioia immensa, il traguardo più alto per un calciatore, è il DS al centro del podio e alza il cielo di Doha, la Coppa del Mondo!
2: Della radiocronaca di Francesco Repice, il punto più alto della carriera di Leo Messi, la conquista della Coppa del Mondo con l'Argentina nel 2022 in Qatar. E poche ore fa la Pulce ha annunciato l'addio alla maglia dell'Albiceleste con una lettera sui social. È stata una decisione dolorosa, ma è arrivato il momento, ha scritto Messi, che lascia dopo 21 anni, 207 partite, 125 gol. Ho sempre dato tutto, ha concluso, ora stanno emergendo grandi giovani che meritano di essere qui. E c'è un cambio alla guida di Apple. John Ternus prenderà il posto di Tim Cook, che a sua volta aveva preso in mano l'azienda dopo il fondatore Steve Jobs.
18: Da 350 miliardi di dollari a 4.500. I 15 anni di Tim Cook alla guida della Apple stanno in questo aumento di valore. Sulla strada, intuizioni premiate dal mercato come l'identificazione facciale e l'abolizione del tasto centrale sugli smartphone, ma anche alcuni passi falsi, dal Vision Pro mai decollato all'intelligenza artificiale in ritardo rispetto al resto della Silicon Valley. Da oggi a Cupertino comincia l'era di John Ternus, 51 anni, finora responsabile dell'ingegneria hardware, che sarà il nuovo CEO. Il primo banco di prova sarà il 9 settembre con la presentazione dei nuovi iPhone, ma soprattutto il primo telefono pieghevole di Apple. Prezzo previsto tra i 2.000 e i 2.500 dollari, anche se non si sa quando davvero sarà disponibile in negozio e men che meno quando sbarcherà in Italia. Tim Cook, che ha fatto la gioia degli azionisti portando i ricavi da 108 a 416 miliardi di dollari l'anno, resterà presidente esecutivo. Amalia Carosi, GR1.
2: Approda su Rai 1 la prima stagione di La legge di Lidia Poët, la serie ispirata alla storia della prima donna iscritta all'ordine degli avvocati in Italia. Lei ha il volto e la personalità di Matilda De Angelis.
19: Sono Lidia Poët. Sono un avvocato.
20: Personaggio storico Lidia Poët, alla quale alla fine dell'Ottocento fu negata l'iscrizione all'ordine degli avvocati perché donna. A dare voce e volto a Lidia, nonché humor e personalità, è Matilda De Angelis.
21: Che fa?
19: Si chiamano impronte digitali.
20: Matilda, cosa ti ha fatto amare Lidia Poët?
19: Sicuramente da donna ho sentito una vicinanza alle lotte di Lidia, questa sua ironia anche irresistibile, molto seria, avere la capacità anche sempre di rimanere nel gioco.
20: La battaglia personale si intreccia alle indagini, nel segno del mai convenzionale.
19: Fare cose insensate, stretta dentro un bustino, andare in bicicletta e correre, buttarsi giù dai treni con una gonna. In questo caso fa tantissimo il costume.
20: La regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire, con la complicità del fascino austero di Torino. Miriam Mauti, GR1.
2: Dopo Sotto Sole, in ufficiale dei Giochi del Mediterraneo, la musica è di nuovo protagonista a Taranto con i concerti dell'orchestra della Magna Grecia.
1: davanti alla Concattedrale Gran Madre di Dio di Taranto, un tributo ai grandi del pop in chiave sinfonica. Dopo la Beatles Symphony dell'Orchestra ICO della Magna Grecia, diretta da Walter Sivilotti, si prosegue con i concerti del Medita Festival. Il direttore artistico Piero Romano.
21: È un festival che sicuramente raccoglie il successo dei giochi e lo amplifica continuando a portare grandi produzioni, in particolare Michele Zarrillo il 7 settembre e poi il 6 settembre in occasione degli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, il grandissimo cantante Bach Lund a eseguire i più grandi classici dei Queen.
1: Un'occasione per musicisti fino a 25 anni d'età, spiega Piero Romano, che arrivano a Taranto da diverse parti del sud per imparare a lavorare insieme attraverso la musica.
21: L'orchestra giovanile si sta dimostrando il collante forte tra il territorio e questi giochi, e anche per un'immagine internazionale di questa città e di questa Puglia, ma della nazione tutta, che vuole guardare la realtà attraverso gli occhi dei giovani.
1: Timiso Ara Pinto, GR1.
2: E termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, in regia Gianni Tola e Andrea Di Marco. Ora c'è la pagina sportiva con Luca Cesaretti. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
22: GR1 Sport.
23: Mezzanotte e 21 minuti, buonasera da Luca Cesaretti. Partiamo dal calcio con gli ultimi due posticipi che hanno chiuso la seconda giornata di Serie A. Tutto facile per la Roma a Lecce, trascinata da un Malen inarrestabile. L'inviato.
24: La Roma è un tornado sportivo che si abbatte sul Via del Mare, squadra rodata, in fiducia, che gira a meraviglia e che ha gamba, gioco e interpreti, non necessariamente in quest'ordine. La sblocca il solito Malen dopo appena 4 minuti, Malen che al 23esimo raddoppia e sono 5 gol in due partite. Due minuti dopo ci pensa Sule, preferito a Mora, a timbrare il cartellino e il sigillo finale nella ripresa arriva proprio dallo stesso Mora, classe 2007, che alla seconda partita in Serie A va a segno. Lecce tramortito, troppo timido nell'approccio, con questa vittoria la Roma fa 8 gol in due partite senza subirne nessuno, da paura. Direbbero nella capitale. Gasperini.
25: Non è mai facile per nessuno, noi siamo molto contenti indubbiamente di questi due risultati, soprattutto di queste due prestazioni, e danno un po' continuità al percorso che abbiamo iniziato l'anno scorso, soprattutto che ci ha portato in Champions.
24: Lecce che patisce troppo, dicevamo, l'impatto di una Roma travolgente, anche per via, spiega Di Francesco, di un atteggiamento sbagliato.
26: Riprendo la responsabilità di questa sconfitta perché dovevamo essere un pochino più anche nelle match di determinazione, sia nei duelli, in tutto il resto, credo che sia importante. Tantissimo per affrontare un campionato di questo livello, specialmente contro squadre che ci sono superiori come la Roma.
24: Con Mauro Lorenzo, Lecce, Manuel Codignoni, GR1.
23: A punteggio pieno in testa alla classifica c'è anche l'Atalanta che in extremis piega il Bologna, l'inviato.
27: Una brutta Atalanta raccoglie il massimo all'ultimo respiro, 96esimo minuto, partita avviata sullo 0-0, ci pensa Samardžić a calciare da lontano, Skorupski non la vede partire, si tuffa in ritardo, la tocca, palla che si insacca con l'aiuto del palo. In pratica l'unica occasione di un'Atalanta apparsa in ballata, il Bologna perde immeritatamente perché il Bologna nel primo tempo ha avuto le uniche occasioni e anche nella ripresa all'inizio ha preso una palo clamoroso con Cambiaghi e proprio al 90esimo con Bernardeschi ha impegnato Carne Secchi in una gran parata. Atalanta in difficoltà e quindi Atalanta che sembrava accontentarsi del punto in casa, invece questa fiammata di Samardžić, entrato tra l'altro nel secondo tempo quando c'era Belanova a terra e quando i suoi compagni chiedevano un calcio di punizione, Samardžić è andato per la sua strada, ha calciato con il sinistro, ha trovato il gol. Bologna testa bassa, Atalanta a punteggio pieno, affronterà la Roma la prossima settimana, Bologna fermo a 0 punti, assistenza tecnica Gioele Campagna, Bergamo Giuseppe Bisantis, GR1.
23: Ora la palla a volo con gli europei femminili, tutto facile per le azzurre negli ottavi.
28: Una sfida a senso unico durata poco più di un'ora, un dominio come era prevedibile, troppa la differenza tra Italia e Bulgaria, 3-0 azzurro, parziali a 18 il primo, a 13 i restanti due, punto a punto a inizio primo set, poi la nostra nazionale ha preso il largo trascinata da Antropova e De Gonu, 7 punti a testa nel set e da una straordinaria efficacia al servizio, 6 ace solo nel primo parziale, saranno 12 alla fine. Nel secondo avvio travolgente delle azzurre, sempre in controllo, con autorevolezza, anche la panchina ha dato il suo contributo, ottimo l'impatto in attacco del secondo posto ad Igue. Nel terzo set è stata pura accademia. Mercoledì, sempre a Bernoulli, quarti di finale, l'Italia ritroverà la Svezia che ha eliminato le padrone di casa della Repubblica Ceca. Svezia già sconfitta dalle nostre nella fase a gironi. Manuela Collazzo, GR1.
23: Il basket con le qualificazioni al mondiale maschile, l'inviato.
0: Un altro capo è il secondo consecutivo, che comunque non compromette la corsa a Qatar 2027. L'Italia è stata nettamente battuta dalla Serbia 76-64, che si isola così al secondo posto della classifica del girone, arretrando la posizione della nazionale di Luca Banchi, ora terza, ancora buona per andare ai mondiali. La vittoria della Lituania sulla Bosnia ha reso meno amara la sconfitta di Pesaro. Italia sovrastata a rimbalzo dagli avversari, che si sono concessi il lusso di lasciare a lungo in panchina Nikola Jokic, dopo aver recuperato 14 punti, impattando sul 44-44 a metà del terzo quarto. Sulla spinta del solito Mannion, autore di 23 punti, l'Italia è crollata nell'ultimo quarto, segnando solo 10 punti, 4 su azione. Avramovic 20 punti e Guduric 19 sono stati i trascinatori della Serbia. Prossimo appuntamento per l'Italia il 26 novembre in casa contro la Turchia, virtualmente già qualificata. Da Pesaro, Massimo Barchiesi, GR1.
23: I giochi del Mediterraneo a Taranto per l'Italia, giornata da 18 medaglie, di cui 8 d'oro. Il totale arriva a 163 medaglie. In chiusura il tennis con lo US Open, successo in 3-7 per Alcaraz al rientro. Per i colori azzurri sono in campo Darderi e Berrettini, tra poco toccherà anche ad Elisabetta Cocciaretto, mentre sono andati subito KO, Cina ed Arnaldi. E con lo sport è tutto, buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
3: La notte in viaggio con Rai Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: E abbiamo appena ascoltato September Morning in Diamond, questa ballata senza tempo del 1979, capace ancora oggi di riportarci a quelle atmosfere intime e nostalgiche in cui i ricordi si fanno musica. Melodia avvolgente, la voce profonda di Diamond ci hanno accompagnato in un viaggio dolce un po' malinconico. È proprio come una mattina di settembre, tra poco settembre è già arrivato da mezz'ora, ma tra circa sei ore sarà un mattino di settembre, quindi perfettamente in sintonia con questa canzone. Ci ritroviamo dopo il giornale della mezzanotte e allora facciamo un breve riepilogo. Ci sono due code, entrambe per la presenza di veicoli fermi, e siamo in entrambi i casi in zona Genova, sulla 7 tra il bivia 12 e il bivia 10 verso Genova, e sulla 12 tra Genova Est e il bivia 7 sempre in direzione del capoluogo ligure. E poi abbiamo 5 segnalazioni di incidenti in assenza di traffico: incidente in A27 tra la A28 e la Pendemontana Veneta verso Venezia, incidente in A1 tra Monte San Savino e Val di Chiana verso Roma, un altro tra Fabro e Chiusi verso Firenze, un ennesimo tra Frosinone e Ferentino in direzione di Roma, e infine sulla 3 incidente fra Torre del Greco ed Ercolano Scavi in direzione di Napoli. Detto questo, partono i ringraziamenti per Marco Mascì e Massimo Chiadroni che hanno collaborato alla parte tecnica. Auguro buon lavoro a Francesco Pantaleo, l'augurio di una buona notte da parte di Alessandro De Gerardis. Ci ritroveremo anche domani sera, ma il turno prima di questo, quindi ci troveremo intorno alle 18. Vi lascio con Ultimo, Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Girare l'Europa è bellissimo, ma quali sono i limiti per gli acquisti personali tra paesi UE? Normalmente puoi trasportare beni senza dichiarazioni doganali e senza pagare tasse aggiuntive, purché destinati all'uso personale. Per alcuni beni esistono tuttavia delle quantità massime da rispettare. Per il tabacco il limite è di 4 stecche di sigarette, oppure 200 sigari, o ancora 1 kg di tabacco da fumo. Per gli alcolici puoi portare fino a 90 litri di vino, di cui massimo 60 litri di spumante, 110 litri di birra e 10 litri di superalcolici sopra i 22 gradi. Non considerare però questi limiti come un'autorizzazione automatica. La Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Dogane e Monopoli possono comunque verificare se le modalità di trasporto fanno presumere un uso commerciale. Anche per il denaro contante esistono limiti ben precisi. Puoi viaggiare liberamente con cifre inferiori a 10.000 euro. Da 10.000 euro in su scatta l'obbligo di dichiarazione doganale. Ometterla o dichiarare il falso comporta sanzioni pesantissime e il sequestro del denaro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Tornano i venti di guerra nel Golfo. Trump è di nuovo in pressing sull'Iran e valuta altri attacchi nello stretto di Hormuz, semmai esclude l'arma nucleare. Non serve, puntualizza, hanno già perso. Corrono petrolio e gas. Intanto il segretario dell'esercito USA si è dimesso dopo mesi di tensioni con Exet. G20 finanziario negli Stati Uniti. Giorgetti rassicura sul debito italiano. Le cose vanno meglio per la prima volta dal 2022. Presente un ministro russo. Protestano gli europei e lui rinuncia alla forza di gruppo. E poco fa un nuovo attacco di droni russi ha preso di mira la città di Kiev, dove si sono udite esplosioni e sono stati registrati alcuni incendi, a riportarlo media locali. Ed è muro contro muro tra Roma e Madrid. Schengen resta sospeso, l'Italia proroga di altri 15 giorni i controlli alle frontiere per la crisi migratoria di Ceuta. Madrid risponde con la stessa misura. E sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party. La polizia ha annunciato l'arresto di un uomo svizzero di 43 anni, sospettato di essere autore degli spari che hanno causato la morte di Maria Spinelli, il ferimento di altre 5 persone, tra loro anche 2 italiani. La cronaca, tragedia familiare a Roma, padre, madre e bimba disabile trovati morti in casa, uccisi a colpi di pistola. In un biglietto hanno scritto: da soli non ce la facciamo più. Ed è un paese, il nostro, sempre più vecchio e meno popolato. Per l'Istat nel 2080 saremo 13 milioni in meno e la maggioranza delle coppie non ha figli. Il meteo, l'anticiclone esiste sull'Italia, ma correnti più fresche rendono il tempo instabile al nord. Oggi possibili temporali isolati sulle Alpi del Triveneto, mentre al centro prevarrà il sole con temperature fino a 37 gradi. Bel tempo anche al sud, salvo qualche pioggia sui rilievi calabresi. Domani ancora instabilità al nord, poi giovedì torna il sole quasi ovunque con temperature però in calo. Calcio, finisce l'era Messi, il fuoriclasse argentino annuncia il ritiro dalla nazionale, una decisione dolorosa ma è il momento giusto, ha scritto il fuoriclasse 39enne. Serie A, i giallorossi calano il poker a Lecce, l'Atalanta piega all'ultimo secondo il Bologna, al volley europei femminili tutto facile per le azzurre contro la Bulgaria agli ottavi, ai quarti ora li aspetta la Svezia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
3: Raisoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Raisoradio. Bombe.

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
0: Estate con Rai Isoradio.
2: Let me show you the way to go. Not to the door, but to the floor. Let's explore, cause I adore me and more. You want some more? Well, here you go, baby. You know you drive me crazy with your stilo. Let me be your hero. Now tell me, can you